0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: parli più.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

generazioni.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: 17 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Peace and I'm out.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia

0: e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
0: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
2: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
4: Ma quanto è

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domani

0: ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Yeah. Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa

0: Conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli Sarpolo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris!
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad! Prendi 3 prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis!
4: Ma gratis, gratis, gratis!
5: Gratis, gratis, gratis! Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi, da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto! Bene, brava, Tris! Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
7: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Flame. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla.

0: facile, conveniente e flessibile. Ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Let's go.

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, fiera del libro di Brescia. In piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica.

0: Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
1: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris!
3: Tris? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad! Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis!
2: Ma gratis!
3: Gratis! Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken!
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto! Bene, brava, Tris! Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Salida del vuelo con destino a la

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia.

0: Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
1: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
0: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
2: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
3: Spot. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
5: Da Tanghetti, affari perfetti!
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta! Nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
8: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
9: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
8: Ma gratis.
9: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
8: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
9: Giusto. Bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
7: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
8: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
7: Ma gratis, gratis, gratis?
8: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
7: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
8: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno?

0: Milano? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
4: Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 9.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: E buongiorno, buongiorno in questa domenica 27 di settembre. Io sono Marina e come anticipato ieri, oggi partiamo presto, diciamo prima del solito con Weekend con Marina. Perché? Perché questa mattina, insomma, ci sono due dirette esterne davvero interessanti che noi andremo a seguire io con voi qui dallo studio 1 di Radio Brescia 7. Ora direi però facciamo bene questa partenza, lanciamo la sigla e poi torno da voi per raccontarvi proprio cosa accadrà questa mattina sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Brescia 7.
1: Pronti? Partenza? Via! Ed è subito Weekend! Weekend con Marina!
0: E come vi dicevo poco fa, beh, ci siamo. Questa mattina avremo due belle dirette esterne, a partire dalla prima. La prima sarà un collegamento con Campomarte, dove in postazione sul palco troveremo la nostra Maddalena Damini e in postazione radio ci saranno Alex Rusconi e Fulvio Marini. Dicevo, loro sono pronti, pronti a raccontarci cosa? Lo sapete, questa mattina si corre la Race for the Cure, questa gara, questa competizione, diciamo, anzi gara non competitiva, diciamola così, che è più bello, in cui si parla di salute, c'è cioè un'attenzione particolare alla salute. A Campomarte, lo sapete, da venerdì è aperto il villaggio della salute, dove sono stati offerti in questi giorni e vengono continuamente offerti anche oggi esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. Insomma, oggi la partenza sarà però per questa camminata, gara, come volete chiamarla, qualunque sia la vostra motivazione che vi spinge a partecipare, benissimo, perché l'importante è camminare per una buona causa. Si partirà, dicevo, alle ore 10 e con partenza e ritorno sempre da Campomarte. Quindi tra poco ci siamo, io direi lasciamo un po' di spazio a quella che è la musica e dopo un piccolo break pubblicitario io torno da voi per dare proprio il via a questo primo collegamento di giornata. Il successivo ve lo racconto più tardi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
6: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
7: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
8: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
12: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

E sulle note di Tiziano Ferro io rientro, perché sono già arrivati dei bei messaggi vostri. Qualcuno mi scrive, per esempio Ento e Marco da Cividate scrivono: noi stiamo arrivando a Campo Marte proprio adesso, peccato non vederti, buona diretta e buona domenica a te e a tutta Brescia. No, buona camminata a voi ragazzi, e bravi, bravissimi, perché quando c'è una buona causa da sposare voi siete sempre in prima fila. Mi piace, mi piacete molto, devo dirvelo. Tanti altri messaggi sono arrivati di saluti, io vi ringrazio perché questa mattina ci terremo un po' compagnia, e soprattutto devo dirvi che tra pochi minuti poi passerò davvero la linea a Campo Marte, dove sul palco c'è la nostra Maddalena Damini e in postazione radio Alex Rusconi e Fulvio Marini, tutti pronti per questa 12ª edizione della Race for the Cure, che è una manifestazione, lo sapete bene, organizzata da Come in Italia per la lotta proprio ai tumori al seno, del seno. Perciò io direi una cosa, prima di lasciare lo spazio a loro ascolteremo ancora magari un brano musicale e poi ufficialmente daremo loro la linea. Non prima però vi voglio lasciare, prima di avervi detto questa cosa, alle ore 10 noi però staccheremo il collegamento dalla race, perché andremo a Padenghe, dove c'è il nostro Giorgio Zanetti, anche lui prontissimo per dare il vita alla radio in piazza. Poi ovviamente al termine della trasmissione, intorno alle 11 e fino a mezzogiorno, noi torneremo con gli occhi puntati sulla race, perché sapete ci sarà il momento delle premiazioni e il momento conclusivo di questa bella mattinata insieme. Ma ora direi spazio alla musica e poi la linea la lasciamo a Campo Marte.

E dalla piazza mi comunicano che davvero è quasi tutto pronto, stanno terminando quello che è il momento del riscaldamento, un momento fondamentale. Ci sono, mi dicono, dei ballerini sul palco. Come sapete, io sono in studio, nello studio 1 di Radio Brescia 7, quindi i miei occhi sono gli occhi di Maddalena, in questo caso gli occhi di Alex, che mi comunicano quanto sta accadendo effettivamente in piazza. O i vostri occhi, perché grazie ai vostri messaggi io so in tempo reale cosa sta accadendo e quali sono le tempistiche, insomma, per dare il via a questa partenza in modo ufficiale. Sapete che poi la gara partirà ufficialmente alle ore 10, ma prima ovviamente c'è tutto questo momento di accoglienza che appunto è a cura del nostro staff. Ora direi, quindi, intanto che terminano il momento riscaldamento, vi lascio in compagnia ancora di un po' di buona musica, la musica ovviamente di Radio Brescia 7, e poi la linea passa a Campo Marte.

0: E prendiamo la linea in diretta su Radio Brescia 7 da Campo Marte, dove è già pulsante il cuore della Race for the Cure. Al mio fianco la direttrice artistica di Radio Brescia 7 Teletutto, Maddalena Damini. Buongiorno. La nostra Maddalena è qui con noi perché tra poco si occuperà del taglio del nastro e dell'inaugurazione ufficiale della Race for the Cure.
1: Ci sono,
0: oh,
1: buongiorno, buongiorno Alex Rusconi, buongiorno a Fulvio Marini, al comparto tecnico che non vedete ma sta lavorando per mandare in onda questo appuntamento. Ciao a Marina che invece è in studio a Brescia nella nostra sede di Via Solferino. Volevo salutare tutti gli amici che sono qui questa mattina, le amiche in particolare. Do un'informazione di servizio, ma che va a beneficio anche di chi ci ascolta ovunque voi siate. Siete i benvenuti a questa festa meravigliosa. Sono attese 10.000 persone sotto l'alco di partenza, dove mi sposterò tra poco. E quindi dicevo, tra poco arriverà la fanfara che si sposterà sotto l'arco partenti. Una cosa importante la voglio dire a tutte le donne in rosa: voi avete la priorità, per cui mi raccomando, dovete essere voi le prime sotto l'arco di partenza, le prime a prendere il via anche in questa edizione bellissima. Siamo arrivati alla 13ª edizione da quando la Race for the Cure è arrivata a Brescia.
0: Oggi siamo qui proprio per la corsa camminata, ma ricordiamo che questo villaggio della salute è stato inaugurato venerdì sera e devo dire che per 2 giorni e mezzo è stato un mondo straordinario, in cui intanto le donne hanno potuto usufruire dei servizi, di questi esami importantissimi. Però mi fa piacere vedere anche tanti maschietti con questo cuore rosa sul petto, pronti ad affrontare una camminata che è molto di più che un evento sportivo.
1: Hai detto bene, per venerdì e sabato. Devo dire che ieri sera ho avuto il piacere di incontrare la presidente dell'Ordine degli Infermieri di Brescia, Stefania Pace, che tornava proprio dalla seconda giornata del Villaggio della Salute. Eravamo insieme al Teatro Clerici per un bel evento e mi raccontava i numeri delle analisi, delle visite, degli screen che sono stati fatti. Sono numeri importantissimi. Ormai la cultura della prevenzione è arrivata nella consapevolezza di tutti i bresciani e si è ben visto. Qui poi, insomma, il valore aggiunto è che si arriva, si fa subito la visita ed è gratuita, quindi la salute è un bene per tutti e questo lo evidenzia. Altra cosa che mi sento di evidenziare è la grande sinergia che c'è fra enti, ospedali

0: ieri. Per cui nessuno si sottrae, questo è un gioco di tutti, questa è un'avventura che riguarda tutti, questa è una cosa importante per tutti, quindi ci sono tutti gli ordini dagli infermieri, li abbiamo detto, i farmacisti, ci sono le ASST di Brescia, del Garda, della Franciacorta, della Valle Camonica, Fondazione Poliambulanza, non manca nessuno.
1: E meno male che questa cultura della prevenzione prende sempre più piede, perché è proprio un discorso che riguarda la salute, ovvero la cosa più importante e più preziosa che abbiamo. Noi cercheremo di trasmettere anche attraverso le nostre frequenze, attraverso la radio, l'emozione grande che si prova davanti a questo fiume umano di cuori, che tra poco inizieranno appunto la corsa, ma con uno spirito che è sicuramente diverso dalle normali corse, perché qui c'è davvero tantissimo da dare da un punto di vista corale ed emotivo. E ogni anno, devo dire, questa si identifica come una delle manifestazioni che hanno più successo, ma non facciamo fatica a capire il perché.
0: Allora, volevo dirvi una cosa importante, mi rivolgo ai rappresentanti degli ospedali e chiedo a un rappresentante per ogni ospedale di portarsi al palco partenza all'arco. È importante perché non manca molto alla partenza, vi vogliamo lì per salutare questo fiume di donne e di uomini che si snoderà per tutto il centro della città, a sottolineare la vicinanza a Comen, come l'Italia, come in Lombardia, e comunque a questo evento che è la Race for the Cure. Lo dico e mi fa piacere farlo anche per gli amici che ascoltano a casa, do queste informazioni di servizio perché ci piace anche un po' far vivere quello che è il dietro le quinte di un evento così importante, così grande. Come siamo messi, Lucia, per la fanfara?
2: Siamo quasi pronti, 2 minuti.
0: 2 minuti e farà la sfilata sotto il palco, dove poi ci saranno le premiazioni, dove c'è la postazione della radio, anche la fanfara, e poi andremo, almeno io mi sposterò all'alco partenza. La radio darà la linea, fra l'altro, fra poco a Padenghe, dove c'è la radio in piazza con il nostro Giorgio Zanetti. Volevo un saluto anche dal nostro Fulvio Marini.
3: È bellissimo essere qua anche quest'anno e vedere già questo fiume di gente, sempre un'emozione grande.
0: Posso dire una cosa? A te essere fidanzato fa benissimo, non sei mai stato così puntuale come in quest'ultimo periodo.
3: Sì, perché la mia ragazza è qua che corre.
0: Meno male, grande donna che mi ha disciplinato, Marini, come mai nella vita, va bene.
1: Devo dire che, tra l'altro, visto che Maddalena tra poco la perdiamo perché andrà ad occuparsi del taglio del nastro, sarà proprio Fulvio Marini ad accompagnarmi questa mattina. Faremo una sorta di armadilli della domenica mattina.
0: Facciamoci una bella foto che ci resta per ricordo. Anche tu, Fulvio, tutti insieme.
1: Il gruppo di Radio Brescia 7 qui alla Race for the Cure, per tenere compagnia anche a quelli che purtroppo non possono essere magari qui con noi, ma che da casa, dall'auto, possono comunque condividere questa atmosfera.
0: A proposito di amici che fanno parte del nostro gruppo editoriale, c'è Elisa Foresta che sta realizzando delle clip per i social per raccontare sul giornale di Brescia la Race for the Cure. Volevo salutare Francesca Marmaglio, buongiorno, buon lavoro anche a te, immancabile. Se io non vedo Francesca c'è qualcosa che non va, ci siete? Io sono felice, ragazze. Intanto ci sono già un sacco di cartelli, per esempio ne leggo uno ma poi ne leggerò un sacco sul palco. Buongiorno alle ragazze di Bonomi Industries che sono qui presenti, si sono molto organizzati, tanti gruppi anche all'interno delle aziende, e questa è una cosa molto bella, perché fare delle cose di spessore, di sensibilità, extra lavoro, secondo me unisce il gruppo.
1: Beh, queste sono eventi che comunque uniscono moltissimo non soltanto i vari generi ma anche i bambini, c'è chi cammina con l'amico a quattro zampe, e poi questo senso di appartenenza verso un bene comune che è proprio la nostra salute, è chiaro che riunisce assolutamente tutti. Qui non ci sono colori politici, non ci sono colori sportivi, c'è soltanto...
0: Anche il palco lo rappresenta, ci sono proprio tutti i colori anche della politica bresciana, lombarda, qui, come dire, conta il risultato d'insieme. Io ti dico che la fanfara ha preso un'altra strada perché, e questo è un bel motivo, c'è così tanta gente ancora qui che non si sarebbe riuscita a spostare. Perciò vuol dire che se la fanfara mi precede.

0: vediamo dopo, ci sentiamo dopo.
1: E allora salutiamo Maddalena Damini per quanto riguarda la diretta radiofonica, che adesso si occuperà del taglio del nastro. Io proseguirei la diretta con l'amico Fulvio Marini, che è qui al mio fianco. Magari mettiamo un po' di musica intanto, Fulvio, e poi facciamo una chiacchierata per cercare di condividere con i tanti ascoltatori in diretta questa mattina la Race for the Cure, 13ª edizione.

0: sempre in diretta su Radio Brescia 7, qui dalla Race for the Cure, Campo Marte, dipinto di rosa. Caro Fulvio, tu che hai vissuto anche le scorse edizioni, come ti sembra questa? C'è più gente del solito? Com'è il colpo d'occhio?
1: Allora, il colpo d'occhio è sempre stupendamente bello e mi sembra che io vedo addirittura più gente forse dello scorso anno. L'anno scorso eravamo 10.000, perciò dai, quest'anno dobbiamo puntare a 11.000 secondo me.
0: E poi la cosa bella è che su questo palco, dove c'è questa gigantografia rosa con scritto Race for the Cure, in tantissimi si fermano a

0: fare fotografie anche in questo momento, perché questo non è soltanto un evento che si svolge oggi, ma verrà riverberato anche nei prossimi giorni sui social, grazie alle migliaia di fotografie che vengono fatte non soltanto naturalmente dei giornalisti da noi con il giornale di Brescia, Teletutto, Radio Brescia 7, ma anche i singoli post dei singoli utenti contribuiranno a fare in modo che questo evento in realtà continui anche nei prossimi giorni a far parlare di sé, in vista anche poi della 14ª edizione, perché è chiaro che un evento che vive da 13 anni ma che ha intenzione di proseguire in futuro sempre con maggiore successo e con maggiore partecipazione. Caro Fulvio.
1: Assolutamente sì, hai detto bene, anche perché tra l'altro questo è un evento, questo villaggio che comunque ha aperto le danze già da qualche giorno, sono veramente tantissime le opportunità che si sono vissute anche in questi giorni, perché come ti dicevo appunto il villaggio ha aperto qualche giorno fa, e la possibilità comunque anche di semplicemente documentarsi, di fare degli esami, perché l'importante comunque è quello anche derivante dal discorso che fu di Susan Komen.
0: Devo dire che la cultura della prevenzione, lo dicevamo prima, è diventato un qualcosa che la gente sente sempre di più. Io ti dico la verità, personalmente, non so se vale anche per te, sono sempre stato uno abbastanza attento alla prevenzione, a fare gli esami, a controllarmi e quant'altro, però non è proprio da tutti questa cosa. Da 13 anni la Race for the Cure e il Villaggio della Salute hanno in qualche modo aiutato i bresciani, grazie alla gratuità, grazie anche alla velocità con cui vengono fatti questi esami, a inseguire la cultura della prevenzione, una forma di grande intelligenza, perché come ci raccontavano quando eravamo bambini, prevenire è meglio che curare, no? Frase che sempre sentiamo da 40 anni, ma che stiamo mettendo in pratica fisicamente in questi giorni.
1: Beh, anche perché è una frase che è sempre, voglio dire, assolutamente attuale, perciò insomma prevenire è meglio che curare, e qua siamo assolutamente nel posto giusto, nel villaggio giusto da 13 anni.
0: Tu sai, caro Fulvio, che la domenica mattina di fatto rubiamo un po' di spazio a Weekend con Marina. Marina è in radio, si sta occupando della gestione proprio della diretta.
1: Ci sta ascoltando, ciao Marina.
0: Salutiamo
1: Settembre.
0: Marina.
1: Settembre. Ciao Settembre.
0: Ma sai perfettamente che noi adesso dobbiamo cedere la linea a Marina, perché a sua volta la darà a Giorgio Zanetti, che è a Padenghe con la radio in piazza, un altro appuntamento fisso della domenica mattina che in qualche modo anticipa poi il programma di Teletutto in piazza con noi. Quindi salutiamo Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, che questa mattina sono a Padenghe, e tra pochissimo Giorgio Zanetti sarà in diretta su Radio Brescia 7.
1: Esatto. E noi musica?
0: Musica, ma io direi a questo punto di passare direttamente la linea, esatto, a Marina allo studio. Noi qui andiamo avanti con la musica. Marina, la linea a te e a Giorgio Zanetti per il proseguimento di questa bellissima domenica mattina.
1: Oh yes.
2: Grazie ragazzi, grazie infinite. Io riprendo la linea qui dallo studio 1. Fate i bravi, come direbbe il nostro Alex Rusconi, perché mi sembra che stiate facendo un po' i furbetti, devo dirvelo. E quel settembre, mannaggia, ma come si dice, settembre o settembre? Non lo so, a me esce così, e quindi prendetemi così come sono, mettiamola in questi termini. No, devo dirvi che è un grande peccato non poter essere lì con voi, ma è tanto bello potervi ascoltare e seguire anche attraverso il canale radiofonico, quindi un bel servizio che stiamo dando anche a tutti coloro, come diceva poco fa Alex, che purtroppo non hanno la possibilità magari di essere lì con voi proprio fisicamente a Campomarte. È un gesto anche questo, quello di stare ad ascoltare queste dirette per essere solidali con quanto sta accadendo invece lì fisicamente. Caspita, si parlava di più di 10.000 persone, pazzesco Maddi, è una cosa incredibile. Adesso so che tra pochissimo ci sarà questo famoso taglio del nastro, noi purtroppo, come diceva Alex, non lo potremo seguire in diretta, ma dobbiamo tra pochissimo lasciare la linea al nostro Giorgio Zanetti, che invece è in diretta da Padenghe, pronto, prontissimo per dare il vita ad una nuova puntata di La Radio in Piazza. Facciamo così, spazio un po' alla musica e poi torno da voi per lasciare proprio il collegamento, la linea a Padenghe.

0: E ci siamo, ci siamo! Siamo pronti, come annunciato in apertura di questa mattinata, dallo studio 1 di Radio Brescia 7. Io ora passo la linea a Padenghe, dove il nostro Giorgio Zanetti è pronto per la radio in piazza. A te, Giorgio!
1: Su Radio Brescia 7, Giorgio Zanetti presenta la radio in piazza.
2: Bene, sì, eccoci qui, prendiamo la linea da Padenghe sul Garda. Buongiorno a tutti amici della radio in piazza. Oggi veramente una mattinata frizzante qui da Radio Brescia 7, perché scaliamo dallo studio a Race for the Cure, qui a, in piazza con noi, che partirà poi alle 11 su Teletutto, e la radio in piazza è qui pronta da Padenghe del Garda, di fronte al comune. Trasmettiamo in questa meravigliosa location, una cornice davvero eccezionale, bellissima, e andremo un po' a raccontarvi quello che è Padenghe nel dettaglio. Entreremo più tardi nel vivo della trasmissione. Noi aspettiamo già i primi ospiti, abbiamo già anche i nostri conduttori Marco Recalcate e Elisabetta il Medico, che sono arrivati in location, ma ovviamente stanno preparando gli ultimi dettagli per la trasmissione che partirà alle 11 su Teletutto. E quando arrivi e suonano le campane, voglio dire, tanto onore e tanta gloria. Grazie davvero per l'accoglienza, Padenghe. Ci rivediamo tra pochissimo con i primi ospiti.

state qui sul Garda in attesa poi della puntata di In Piazza con Noi, che andrà in onda alle 11, dalle 11 in diretta su Teletutto. Vedo che i nostri conduttori sono già in giro, ma Elisabetta è con me, ma non vedo Marco. Io volevo intervistarli entrambi, quindi aspettiamo un attimo se arriva anche Marco, che è invece al telefono ovviamente per gli ultimi dettagli per preparare la trasmissione. Allora, intanto andiamo a ricordare alcune belle cosine, ad esempio i comuni confinanti, perché è curioso, Padenghe dà sul lago, quindi confina anche con dei comuni in provincia di Verona attraverso il lago, e che sono Bardolino, poi c'è Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lazise, sempre in provincia di Verona, Lonato del Garda, Moniga del Garda, Sirmione e Soiano del Lago. Ho tantissimi comuni, confini incredibili, e per chi magari non ci fosse arrivato pensandoci, confina anche con paesi proprio fronte lago dall'altra parte del lago. Cosa ha di bello Padenghe, al di là della posizione meravigliosa, collinare, eccezionale davvero per chi ama stare in mezzo alla natura, avere un rapporto importante e costante con la natura? Ha innanzitutto dei vigneti, perché ha dei vini eccezionali, i vigneti della Valtellina producono uva di pregiata qualità e una vastissima gamma di vini, specialmente rossi, dalle ottime qualità organolettiche e dalle gradazioni alto alcoliche che vanno insomma dai 10 ai 12 gradi. E oltretutto è anche importante per quanto riguarda l'olio, perché per chi non conoscesse Padenghe, e sono veramente pochi immagino, qui ci sono veramente uliveti a perdita d'occhio. Ma visto che abbiamo ancora parecchie cose da raccontare e Elisabetta e Marco sono qui vicino a noi, io manderei un po' di musica, poi li blocco per il prossimo intervento, così andiamo a scoprire insieme cosa racconteremo nella puntata di In Piazza con Noi.

0: sera e finalmente sono riuscito, dopo mezz'ora di trattativa, ad avere Marco Recalcati e Elisabetta del Medico qui ai microfoni di Radio Brescia. Ma perché siete veramente impegnati nella stesura e negli ultimi dettagli della trasmissione. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ci stiamo stendendo e in effetti ci stiamo riuscendo, perché il sole qua, la luce meravigliosa, il contorno che ci fa sentire in vacanza. Noi praticamente qui avremmo voluto una sdraio, credo, con un lettino, con un ombrellone, ci saremmo messi qua e avremmo fatto giornata, ma ovviamente dobbiamo lavorare, quindi per noi è un divertimento, ma certamente Palenghe è al centro della nostra attenzione per questa mattina.
2: E oggi una giornata davvero perfetta, non vediamo l'ora di cominciare, ci saranno tanti ospiti e abbiamo realizzato in questa settimana, anzi Marco soprattutto ha realizzato delle clip meravigliose, perché è andato alla scoperta un po' della storia di questo bellissimo comune. Io ho visitato il castello, che è davvero un posto meraviglioso, e sai Giorgio che all'interno del castello, in questo borgo così così originale, ci vivono ancora i cittadini del comune di Palenghe. Bellissimo veramente da visitare. Dopo la puntata ti accompagno su e andiamo a farci una gita.
0: Magari, sarebbe bellissimo. Allora, una cosa importante: Palenghe, al di là della conformazione geografica che è meravigliosa, è fra colline, piccole colline, ma è anche il regno dell'olio, il regno dei vini, del chiaretto, del

0: assolutamente sì.
1: Tanta roba, Marco, vero?
2: Sì, ci sono anche, ci sarà, credo, anche una degli assaggi, credo ci saranno.
1: Delle degustazioni?
2: Ho capito, una degustazione con dei banchetti che già stanno per essere preparati. Io credo che tu ti butterai su queste situazioni, perché ovviamente devi testare, diciamo così, il prodotto, come si dice in queste situazioni, quindi non potrai fare a meno.
1: Ma,
2: però qua ci sono tante cose da raccontare, oltre al turismo, che
1: sì?
2: È un paese che vive di turismo bellissimo, ma che ha una grande storia, e parleremo di una rievocazione storica che ormai si fa ogni mese di aprile, dedicata a... lo chiamano il fatto di Padenghe, ma adesso non vi... è un avvenimento risorgimentale in cui praticamente 15 cittadini padenghesi, se è giusta la parola padenghesi, credo di sì,
1: sì.
2: Credo di sì, praticamente fermarono 300 soldati austriaci. Quindi è un avvenimento incredibile.
1: È un paese di eroi, Elisabetta.
0: Bravissimo,
1: allora,
0: un paese di eroi, però non spoilerare troppo, Marco.
2: No,
0: perché
2: no, no, esatto.
0: Abbiamo preparato dei servizi speciali e dobbiamo ovviamente invitare tutti gli amici che ci stanno ascoltando a sintonizzarsi alle 11 su Teletutto, mi raccomando, ragazzi, perché oggi sarà una puntata davvero speciale.
1: Beh, allora, che dire, vi lascio al trucco e parrucco come sempre, ci vediamo alle 11?
2: Certamente, io ho bisogno di un restauro più del parrucco, ma faremo il possibile.
0: Ragazzo,
2: tu sei un ragazzino,
0: Betta
2: non ha
1: fa
2: bisogno
1: testo.
2: Nemmeno del trucco.
1: È un outsider. Grazie ancora, allora
0: dopo. Pochissimo.

0: Stai ascoltando La Radio in Piazza con Giorgio Zanetti.
1: Buona domenica.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: doveroso che arrivassero anche i saluti del primo cittadino Albino Zuliani, che ci ha accolto con un sorriso dicendo: avete visto ragazzi dove siete venuti, ma è proprio vero, Padenga è meraviglioso, eh.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buona domenica. Sicuramente oggi è una giornata favolosa dal punto di vista meteorologico, ma non soltanto, perché la vostra presenza qui ha dato un tocco, diciamo, di quella fine estate come non si poteva immaginare di meglio. Oggi abbiamo la possibilità di vedere in diretta un po' una parte di Padenghe, ma non spoileriamo nulla, rimandiamo tutto a dopo.
0: Anche perché c'è veramente tanto da vedere e tanto da raccontare a Padenghe, eh? È storia, è cultura, è tradizione, è produzione di prodotti locali, insomma Padenghe ha proprio tanto da dire.
1: Un motivo in più per seguire la diretta, ed eventualmente chi non riuscisse a seguire la diretta questa sera alle ore 18.
0: Wow, c'è anche spoilerato la replica alle 20:30 stasera, grazie.
1: 20:30.
0: Allora dopo in TV, grazie Albino.
1: Grazie.

11:32 minuti, noi siamo sempre qui in diretta da Padenghe sul Garda per in attesa della puntata in piazza con noi che lanciamo come sempre ogni fine diretta e poi alle 10:50 ridaremo la linea a Marina Brognoli che la girerà ai ragazzi a Race for the Cure da Campomarte. Beh, insomma, una mattinata davvero intensa qui in radio, ma io approfitto anche del fatto che abbiamo un po' parlato dei vini Garda dal Groppello, i vini del Garda che sono davvero importanti e qui a Padenghe, insomma, diciamo, ne vengono coltivati davvero tanti, dal Garda Classico Rosso che è veramente un fiore all'occhiello, insomma, il Groppello Riserva, il Groppello, insomma, c'è tanta roba, ma non è soltanto questo, perché una piccola curiosità, beh, Padenghe si cimenta anche dal fatto che ha il fiume più corto d'Italia, che è il Rio Vasori, che è un fiume davvero brevissimo di pochi metri e che detiene il record del fiume più corto d'Italia e nasce dalle falde delle sorgenti fredde, che veniva usato in antichità come avvento in antichità come fiume normalissimo, ma poi venne l'avvento dell'energia elettrica e venne utilizzato anche per quello in numerosi servizi che incontra da monte e portava le sue acque alle ruote del mulino scendendo a quella dell'oleificio Beretta. Perché proprio qui volevo arrivare? Perché è anche importante la produzione di olio. Se voi girate a piedi il territorio dei Padenghe, che è godibilissimo, vedete veramente distese di uliveti, il che insomma porta anche a un certo rilassamento e credo che sia un paese direi quasi terapeutico per chi cerca il relax e per chi cerca le sponde del Lago dei Passi, insomma, per chi si vuole godere un po' se stesso e i propri familiari. Padenghe è veramente un paese che sembra quasi che il tempo non entri, nel senso che sembra che tutto sia tranquillo, rilassato, che tutto scorra lentamente ed è invito davvero tutti a venirlo a visitare, perché per capire bene Padenghe bisogna davvero venirci e viverlo, solo così ci si può rendere conto di cos'è Padenghe a livello emotivo.

0: Beh, adesso Biocchi è stato colpito da due ragazzi in costumi del Risorgimento. Ho detto, no ragazzi, io voglio fare due chiacchiere con voi anche in radio perché voglio capire bene di cosa trattate, cosa fate. Allora, io non conosco i vostri nomi, quindi vi chiedo proprio di dirlo qui in diretta.
1: Leonardo?
2: E sono Fabio Bassanetti.
0: E fate parte di questa associazione che si chiama Vivere il Risorgimento, che ha sede a Ponti sul Mincio, ma è un'associazione che diciamo fa un po' riprovare quelle sensazioni di rievocazione e vivere quel periodo storico importantissimo peraltro.
2: Esattamente, noi siamo l'associazione Vivere il Risorgimento e da 10 anni siamo attivi nella rievocazione storica di tutto l'arco del Risorgimento italiano, quindi quel periodo della storia che va dal 1848 al 1870, facendo rievocazioni, organizzando e partecipando ad organizzazioni in Italia ma anche all'estero, ad esempio in Francia. Siamo 60 rievocatori, moltissimi giovani, e partendo proprio dal dato storico, dalla documentazione storica del periodo, ricostruiamo gli abiti ma anche il comportamento sui campi di battaglia, le azioni, proprio uno studio nell'esperienza, vivendo appunto la storia del nostro Risorgimento.
0: Anche perché diciamo è stato un po' il periodo proprio della nascita dell'Italia.
3: Assolutamente, senza quegli anni, senza quelle persone, senza quei patrioti, l'Italia come la conosciamo oggi, unificata, non ci sarebbe stata. Quindi è anche un tributo che dobbiamo a queste persone che hanno fatto l'Italia.
0: Beh, questo è molto bello perché siete tutti giovani, è una cosa importante, il senso comunque dell'unità, il senso del territorio, del paese, della storia che è stata molto importante, anche la storia d'Italia ha veramente tanto da raccontare.
2: Esattamente, esattamente, e noi siamo qua oggi per raccontare, o meglio, per invitarvi a raggiungerci il 24 e il 25 di aprile del prossimo anno alla quarta edizione di Il Tricolore a Padenghe sul Garda. Siamo partiti da un fatto storico accaduto proprio qua nella cittadina di Padenghe sul Garda, l'abbiamo studiato e abbiamo deciso di renderlo rievocazione storica. Saremo in più di 100, pensate.
0: Beh, allora io sono curioso di sapere di cosa tratterete, però la curiosità è femmina, ma in questo caso è anche maschio.
3: È di tutti la curiosità, diciamoci. E diciamo che noi vogliamo dar voce al Don Boifava, Don Pietro Boifava, questo patriota di Serle, quindi nostrano proprio di Brescia, che ha combattuto nelle 10 giornate del 1849, e l'anno prima, il 25 di marzo, in quella notte, si trova proprio qua a Padenghe con una banda di, passatemi il termine, di scappati di casa,
0: vero.
3: Di gente matta ma pronta a tutto per l'Italia, per cambiare le cose, e con un colpo di mano, che poi io non voglio spoilerare troppo, però vi lascerò vederlo.
0: Anche furbo, direi,
3: molto
0: intelligente,
3: furbo, esatto.
0: Che conosco bene la storia in questo caso.
3: Benissimo. Dove non arriva la mano, arriva l'astuzia. E quindi riesce a catturare, pensate bene, 300 austriaci. 15 persone contro 300 e i nostri bresciani ce la fanno.
0: Incredibile. Allora ricordiamo però l'evento, perché non è da perdere assolutamente.
2: Assolutamente. Vi aspettiamo il 24 e 25 aprile 2027 con l'accampamento storico presso il Parco Vasori e un sacco di iniziative durante i 2 giorni anche nel centro storico e ovviamente 2 battaglie.
3: Per vivere il Risorgimento a 360 gradi.
0: Ma che bello spot, grazie ragazzi, buon lavoro.
2: Grazie a voi,
3: buona giornata.

0: eccoci qui in diretta per l'ultimo momento e i saluti finali. È stata una puntata frizzante, divertente, ma dobbiamo ridare la linea adesso allo studio alla nostra Marina Brognoli, perché poi tra qualche minuto verrà riceduta la linea alla Race for the Cure. L'ho detta bene, sto migliorando anche l'inglese. Bene, grazie a tutti, io vi invito poi sempre a portarvi sul canale 16 alle 11 di Teletutto per seguire In Piazza con noi con Marco Recalcati ed Elisabetta del Medico. Un bacio e alla prossima.
1: E devo dirlo, grazie Giorgio, grazie per questo meraviglioso intervento di questa mattina con la radio In Piazza. E devo ammetterlo, Padenghe è un paese che non conosco, lo dico a bassa voce, ma che ho intenzione di andare a visitare presto, perché grazie a quello che ci avete raccontato davvero sono rimasta particolarmente affascinata ed ora sono un po' curiosa, lo sai come sono fatta. Quindi io a chi è l'ascolto però suggerisco anche di collegarsi anche con Teletutto, non solo restare sintonizzati sulle nostre frequenze, ma perché tra pochissimo prenderà il via la nuova diretta e la puntata per la trasmissione di In Piazza con noi. Quindi tenetevi entrambi i canali aperti così da poter vedere e ascoltare, ma vedere anche quello che è il programma dedicato proprio a Padenghe. Detto questo, la nostra mattinata ovviamente ora prosegue, lo sapete, in scaletta io ho un nuovo collegamento con Campo Marte. Perché? Perché vogliamo vivere insieme l'emozione di questa nuova edizione della Race for the Cure che si sta portando verso la sua conclusione. A breve infatti ci saranno i primi arrivi sotto questo meraviglioso arco e quindi vogliamo proprio seguirla insieme a voi in diretta, proprio collegati con Campo Marte. Detto questo però, sono arrivate anche delle bellissime fotografie vostre della race, sono molto felice che stiate partecipando dal vivo in quel caso. Direi quindi lasciamo un po' di spazio alla musica e poi rientro per lasciare la linea al nostro Alex Rusconi, a Fulvio Marini e a Maddalena Damini ovviamente.

0: E come promesso siamo nuovamente pronti, perché lo sapete, vogliamo vivere a pieno l'emozione di questa mattinata alla Race for the Cure. Lo sapete, a Campomarte in postazione ci sono il nostro Alex Rusconi e Fulvio Marini, non so se è rientrata anche Maddalena Damini perché era impegnata ovviamente nella fase di taglio del nastro e ora non so se è lì sul palco, adesso lo scopriremo a brevissimo. Detto questo, vi confermo che poi resteremo collegati all'interno circa fino a mezzogiorno, perché accompagneremo proprio la chiusura di questa race in modo da scoprire un po' le fasi di arrivo, le premiazioni ovviamente con le tante tante voci dei protagonisti. Quindi ora la smetto però di chiacchierare e lascio la parola e quindi anche la linea al nostro Alex Rusconi.
1: Corso questa mattina che addirittura stava partendo l'ultimo ed è arrivato praticamente il primo, quindi in diretta qui da Campomarte su Radio Brescia 7, grazie ancora a Marina. Fulvio Marini, cosa dici di questa manifestazione? I numeri sono importanti.
2: Beh, i numeri sono veramente importanti, che comunque classificano questo evento proprio al primo posto di quello che è, diciamo, le corse camminate non competitive che si organizzano durante l'anno della nostra città. Sono È veramente una grande emozione vedere questo serpentone rosa comunque che è partito. Insomma, io credo che è dalla prima persona che ha tagliato, diciamo, la partenza, l'arco di partenza, all'ultima saranno passati 10 minuti, credo.
1: Assolutamente, ma anche di più, perché la partenza è stata molto lunga. Ma grazie al fatto che c'erano tantissime persone, una marea umana di cuori rosa che ha davvero reso onore a questa 12ª edizione. Ecco, sottolineo 12ª perché prima abbiamo detto 13ª, ma solo per il fatto che noi siamo sempre avanti, no?
2: Siamo avanti di un anno. Già.
1: Sì, va bene così. Quindi 12ª edizione, perché la prima edizione della Race for the Cure è stata nel 2015 e quindi giustamente siamo alla 12ª edizione. Un grande successo, siamo riusciti a superare i numeri dello scorso anno. Per i numeri ufficiali chiaramente vi rimandiamo poi domani al giornale di Brescia, insomma a Teletutto, dove daremo notizia di questo straordinario evento, caro Fulvio.
2: Ma assolutamente sì, credo che probabilmente dopo e da questo palco con la dottoressa Alessandra Wischer, con Maddalena Damini verranno ufficializzati i dati proprio della partecipazione di quest'anno, che possiamo già dirvi che è superiore a quello dello scorso anno, però non diciamo nulla ancora, vero?
1: Non ci sbilanciamo. Allora, tra poco ci raggiungerà naturalmente Maddalena Damini, procederemo anche poi con le premiazioni, cercheremo di farle vivere anche agli ascoltatori di Radio Brescia 7 che ci seguono in diretta. Quindi ovunque voi siate, che stiate

0: date su Radio Brescia 7 potrete vivere con noi la bellezza di una manifestazione straordinaria che mette il cuore al primo posto, poi tutto il resto naturalmente. Ci sarà ovviamente qualcuno che è arrivato prima degli altri, però diciamolo pure Fulvio, mai come in questo caso partecipare era già una grande vittoria.
1: Assolutamente sì, in questi eventi allora l'importante è partecipare, non è sicuramente arrivare prima, anche perché non c'è poi una classifica ufficiale, il primo, il secondo, il terzo, no, l'importante è partecipare e essere veramente tra queste incredibile gruppo di persone che ogni anno aumenta.
0: Poi bisogna anche ricordare che in queste situazioni ci sono sempre quelli che sono dei veri podisti, no? Quelli che la prendono molto sul serio, che vogliono anche superare i propri limiti, e tanti altri che invece vogliono semplicemente camminare, fare una passeggiata con il cagnolino, con il bambino, con il passeggino. È il bello di queste manifestazioni, che sono veramente aperte a tutti, a persone di tutte le età, di tutti i generi. Chiaramente qui il focus è sulla donna, perché naturalmente anche questo villaggio della salute ha reso in questo weekend, già da venerdì sera, un servizio importante soprattutto per le donne, però è stato bellissimo vedere queste maglie con un cuore rosa sul petto addosso a bambini, maschi, femmine, persone di tutte le età. Questa è la vera unione che fa la forza, una forza che ha visto oggi, non diciamo ancora quanti, ma migliaia di persone in giro per il centro di Brescia.
1: Vero, verissimo.
0: Cosa facciamo? Un po' di musica?
1: Ma direi di sì.
0: Musica. Un po' di musica e poi riprendiamo la linea qui da Campo Marte per la Race for the Cure.

0: sempre in diretta da Campo Marte per questa 12ª edizione del Race for the Cure. Un'altra cosa che volevo sottolineare, caro Fulvio, è stata la partecipazione, oltre, come dicevamo prima, no, di bambini, amici a quattro zampe,
1: sì,
0: ma anche di gruppi numerosi, perché molte aziende si sono messe d'accordo per portare tanti dipendenti, amici, e quindi si sono creati dei gruppi, alcuni numerosissimi, che hanno partecipato a questa edizione. Anche questo è un simbolo di unione, no?
1: Ma assolutamente sì, perché allora qua, come abbiamo detto, l'importante è partecipare. Poi allora il fatto che ogni anno, comunque da 12 anni a questa parte, allora questa manifestazione è costante, sia in costante aumento, vuol dire che allora, sai, la gente che partecipa ogni anno parla bene, e perciò è sufficiente che allora che una persona ne inviti un'altra ogni anno, per far sì che questo evento sia veramente un qualcosa di particolarmente emozionante per tutti.
0: E poi l'importanza di questa comunicazione, che non è soltanto di persona in persona, ma anche dagli organi di stampa più importanti. Noi oggi siamo qui presenti come emittente ufficiale Radio Brescia 7, ma siamo qui anche con gli amici di Teletutto, del Giornale di Brescia, che poi domani naturalmente daranno ulteriore eco a questa manifestazione. Perché? Perché il messaggio che vuole passare non è soltanto quello di siamo qua in tanti per correre tutti insieme,
1: no.
0: Ma il messaggio che passa è quello della prevenzione, motivo per cui è nato questo villaggio della salute, aperto venerdì nel tardo pomeriggio, e che ha offerto esami diagnostici gratuiti alle tantissime donne che sono venute a trovarci qui al villaggio, molte delle quali hanno anche poi partecipato naturalmente alla corsa camminata di questa mattina. Prevenzione è la parola chiave, perché è una parola troppo importante, esattamente come la salute, che è la cosa più importante.
1: Beh, assolutamente sì. Allora, se sei d'accordo, prima magari di cedere la parola alla nostra direttrice artistica Maddalena Damini, che ci sono già parecchi ospiti e vedo comunque delle figure importanti su questo palco, se sei d'accordo manderei un brano e poi rientriamo, cosa dici?
0: Assolutamente sì, musica e poi di nuovo in diretta qui da Campo Marte per la Race for the Cure.

0: Volevo ricordare che alle 11.30 ci saranno le premiazioni, quindi qui sul palco di Campo Marte arriveranno le autorità, ma soprattutto saliranno quelli che sono stati tra virgolette più bravi, no? Perché ci deve essere per forza qualche vincitore in tante categorie e quindi premieremo loro, fermo restando, l'ho detto prima, non possiamo premiare migliaia di persone, ma sono state tutte vincitrici le persone che oggi hanno partecipato.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché bisognerebbe fare un premio gigantesco.

0: Esco per tutti, no? Per tutti e per tutte. E
1: intanto poi, qui davanti al palco. Scusami.
0: Sì, sì, no, no, e poi dicevo, poi ovviamente, allora, c'è per forza di cose qualcuno che è arrivato prima degli altri.
1: È
0: come
1: normale
0: in tutte
1: che
0: le gare,
1: così.
0: No?
1: Poi ricordiamo che, l'abbiamo detto anche prima, ma ricordiamo che oggi i partecipanti erano talmente tanti che quando il primo è arrivato, di fatto stava partendo l'ultimo dal nastro di partenza.
0: Sì,
1: perché
0: sì, infatti.
1: Ci sono voluti molti minuti per questa partenza gestita dalla nostra Maddalena Damini, che tra poco tornerà a questi microfoni proprio per gestire la premiazione. Intanto qui davanti al palco hanno sistemato anche delle seggiole, perché ci sono molti invitati, molti ospiti, amici che verranno a trovarci in questa occasione importante, perché l'abbiamo già detto, ma questa è una delle corse camminate che richiamano più gente e più attenzione in assoluto, e siamo contenti che sia così, caro Fulvio, anche se noi ne seguiamo tante, naturalmente.
0: Ne seguiamo tantissime, e poi sai, ogni manifestazione, ogni evento comunque ha un suo fine molto molto particolare. Non ultimo è stato quello proprio della Pigiama Run di settimana scorsa. Anche lì è stato raggiunto un record di partecipazioni ed è stato comunque un grande vanto e una grande emozione anche per tutti gli organizzatori.
1: Diciamo che è bello che tutte queste manifestazioni crescano, perché hanno tutte un fine e uno scopo nobile e importante. Nella Race for the Cure chiaramente il messaggio che passa è soprattutto quello della prevenzione, quindi assolutamente fondamentale che passi anche attraverso un bell'evento corale come quello di questa mattina. Ma in realtà, lo ricordiamo agli amici che ci ascoltano, il Villaggio della Salute è stato allestito venerdì, inaugurato alle 17:30, e quindi anche ieri in tantissimi hanno potuto usufruire di questi esami diagnostici gratuiti. Allora ricordiamo ancora una volta, la premiazione sarà alle 11:30, quindi fra pochi minuti, con la nostra Maddalena Damini e con tanti ospiti che verranno a trovarci qui sul palcoscenico di Campo Marte, che è un palcoscenico naturale peraltro meraviglioso, con questo tempo che è perfetto questa mattina.
0: Sì, assolutamente, e parlavamo prima anche con la dottoressa Usher, dove si diceva che proprio questo è un palcoscenico, come dicevi giustamente tu, naturale. E poi sai, quando cominci a avere veramente certi numeri, sono anche difficili da gestire da qualsiasi altra parte. Qua invece, grazie a Dio, si riesce comunque a gestire tutto, a partire proprio anche dal Villaggio della Salute
1: e anche dalla sicurezza, perché naturalmente più c'è gente più bisogna anche gestire questo, e qui devo dire che sono preparatissimi. Invitiamo intanto gli amici che stanno così camminando per Campo Marte ad avvicinarsi, perché tra pochi minuti procederemo appunto con le premiazioni alle 11:30 in punto, premiazioni che potranno essere seguite anche in diretta su Radio Brescia 7, perché lo ricordiamo, abbiamo tanti ascoltatori che condividendo con noi da casa, dall'auto, ovunque siano, questa bella manifestazione.
0: Sì, sai che, allora, come dicevi prima tu, allora qua davanti sono state posizionate comunque tantissime sedie, no? Che io immagino, non lo so, se sono per le autorità, abbiamo qua le autorità di tutta Italia praticamente.
1: Sono tante, è vero, no? Abbiamo un sacco di ospiti, però giustamente,
0: esatto, sì,
1: che vogliono godere di questo momento. Va anche detto che moltissimi ospiti importanti hanno partecipato alla Race for the Cure questa mattina,
0: E da questo, allora, il fatto nobile è proprio questo.
1: Cioè gli unici che sono rimasti fermi siamo io e te sostanzialmente, ma perché siamo qui a lavorare, a fare altro.
0: Noi ci siamo mossi, siamo andati a vedere, a visitare, abbiamo guardato gli stand del Villaggio della Salute, abbiamo fatto i nostri movimenti.
1: Noi abbiamo fatto un pezzo di Race for the Cure per andare a prendere il caffè e poi tornare qui, quindi qualche metro l'abbiamo fatto anche noi.
0: L'abbiamo fatto anche noi, dai. Sì,
1: va bene, Fulvio, allora un po' di musica e poi torniamo.
0: Yes.

alle premiazioni, esattamente alle 11:30. Quindi io invito tutti gli amici che sono presenti ad avvicinarsi, a mettersi qui davanti al palco, perché tra poco su questo palco ci saranno tanti amici, tante autorità e poi naturalmente quelli che verranno premiati per aver partecipato, i più veloci, i più numerosi, le varie categorie che riceveranno un premio speciale per questa 12ª edizione della Race for the Cure e anche tante sorprese. Quindi venite, venite, avvicinatevi. In questo momento sto facendo un appello a chi è presente fisicamente qui a Campomarte, chi ci ascolta invece da casa, dall'auto, insomma fanno più fatica ad avvicinarsi quelli, ma saranno comunque vicini a noi, sarete comunque vicini a noi con il cuore in questa grande condivisione, che è stata una condivisione davvero di affetto, di salute, di cuore e di tanti altri aggettivi positivi. Alle 11:30 la premiazione condotta da Maddalena Damini e adesso musica.

0: In diretta da Campomarte per la Race for the Cure, siamo davvero pronti per le premiazioni, quindi è un momento importante, avvicinatevi, venite davanti al palco, io cedo la parola alla direttrice artistica di Radio Brescia 7 Teletutto, Maddalena Damini.
1: Grazie mille, grazie a chi anche ci sta ascoltando in diretta radio questa mattina, grazie ai colleghi Alex Rusconi e Fulvio Marini che vi ha accompagnato con la sua musica. Adesso per noi è arrivato uno dei momenti più belli ed emozionanti, anche perché riusciamo così a dare un senso, una conclusione a questa 12ª edizione della Race for the Cure. Raccontiamo attraverso anche le premiazioni questo straordinario mondo che questa mattina ha fatto segnare 11.000 presenze. Vi chiedo un applauso per questo numero importantissimo. Abbiamo battuto anche i numeri dello scorso anno e sembrava quasi impossibile, ma ce ne siamo accorti perché è una partenza che è durata circa 20 minuti, il che fa capire. Spero che qualcuno abbia fatto a velocità aumentata tutta la partenza per potermelo rivedere con calma. Chiamo qui al mio fianco la presidente di Comme Lombardia, la dottoressa Alessandra Uscher. Testa e cuore di questo evento. Ma è con noi anche la madrina della Race for the Cure 2026, Vatini Suvimol. Grande Vati, straordinaria donna in rosa che ha saputo attraverso i suoi canali che fanno numeri straordinari raccontare il suo percorso, lo ha fatto dando speranza, grinta e come dire quello che è il coraggio che serve per affrontare quello che hai affrontato tu e tante delle donne che sono qui con noi e che magari sono ancora in viaggio. Adesso, a proposito di donne che sono vicino alle altre donne, chiamo sul palco la consigliera del comune di Brescia, Raisa Labaran, che oggi rappresenta il comune di Brescia, sta arrivando. Mi piace ricordare che Raisa, al di là del suo ruolo politico, è anche un'infermiera, per cui chi più di lei, se sei

0: D'accordo, cara Presidente, cedo subito la parola a Raissa Labaran. Ti do il microfono.
1: Grazie, è stato bellissimo anche quest'anno. E, oltre ad essere la mia professione, con la dottoressa Usher quest'anno abbiamo cercato di includere anche più donne, anche con un background migratorio, e il risultato direi che è stato molto molto positivo, grazie anche all'associazione Lingua Madre che tramite le mediatrici hanno cercato appunto di mediare e andare tutti verso l'unica direzione, che è quella della prevenzione. Quindi grazie.
0: Alessandra?
2: Assolutamente sì, il villaggio ha avuto una, come dire, un incremento di attività. Abbiamo pensato a questo progetto che avevamo iniziato.
0: Sentite la dottoressa, perché sennò chiediamo di alzare un po' il volume del suo microfono. Questo forse ha un volume più alto.
2: Grazie, dicevo, abbiamo iniziato questo progetto l'anno scorso, grazie anche a un aiuto di Fondazione ASM. Lo proseguiremo, credo, nei prossimi anni, perché la salute è un bene di tutti e per tutti, quindi è importante farla arrivare ovunque e sempre.
0: Grazie mille. A proposito di fondazione, è qui Valentina Stefani che saluto e ringrazio. Cedo la parola anche a Vatinì per tirare il bilancio, per come lo vede attraverso i suoi occhi questo 12° appuntamento.
3: Allora, stavolta ho fatto anch'io il percorso, però quello corto. Mi sono ripromessa che l'anno prossimo farò il percorso un po' più lungo. È sempre sempre commovente vedere tutta questa folla di tantissime maglie bianche e poi qua e là delle maglie rosa. Ecco, questo è proprio uno dei significati di questa race, no? Una massa, una comunità, un supporto enorme per quel puntino rosa che ha bisogno di luce, di speranze, di conforto e di sapere di essere circondati da tanto tanto tanto amore. Quindi grazie a tutte queste migliaia di magliette bianche e grazie alle donne in rosa come me. Io sono solo una delle tante, non sono nessuno, ma tutte insieme veramente possiamo ancora una volta celebrare la vita grazie alla ricerca, alla prevenzione, a questa immensa solidarietà. Grazie a voi.
0: Grazie, mitica Vati. Vi promettiamo brevità perché siete sotto il sole e noi questo lo vogliamo assolutamente rispettare. Non posso però che adesso chiamare il presidente del comitato scientifico di Come Lombardia. Diamo il benvenuto al dottor Stefano Mutti. Eccolo. Ciao doc. Sempre accolto dalle sue donne che lo abbracciano, sì, da un applauso.
4: Sì, questo vi rende sempre felice. Ecco, volevo solo spendere un minuto sulla prevenzione. Ieri ho fatto 50 visite, più della metà non faceva autopalpazione e almeno 10 non avevano risposto all'invito della lettera della TS per la mammografia.
0: Ci stai sgridando e fai bene.
4: Questo tiro le orecchie non alle nostre donne in rosa, ma a quelli della magliette bianche, di rispondere agli screening. Grazie.
0: Grazie mille, grazie davvero di cuore. È con noi il deputato della Repubblica Fabrizio Benzoni. Si è cambiato, secondo me, per come va veloce lui, è riuscito anche a farsi la doccia.
5: Sì, certo che ho fatto la doccia.
0: Andato a casa, si è fatto la doccia, si è messo la camicina bianca, però io so che tu sei vicino alla Race for the Cure davvero dal primo minuto, al di là del ruolo che rivesti adesso e che ti ha portato a Roma, da sempre sei a fianco della Race for the Cure.
5: Beh, io ricordo quando abbiamo fondato Come Lombardia, eravamo in un bar di cinesi di fronte alla questura dopo una conferenza stampa e lì è nata Come Lombardia. Quanti anni fa? Non mi ricordo, 12? 2015. Siamo diventati grandi e allora non voglio ripetere l'importanza della prevenzione. Ringraziamento a tutte le donne. Due concetti solo. Uno, organizzare una gara da 11.000 persone è davvero complicato e quindi un ringraziamento a tutti i volontari che c'erano sul percorso, alla polizia locale, ci hanno fatto attraversare la città in sicurezza, non è scontato. Il secondo.
0: Posso fare un nome per tutti?
5: Vai.
0: Francesco Loda.
5: Brava, stava arrivando Francesco, a tutto il gruppo del CSI, quindi grazie anche a loro. E il secondo ringraziamento, però, che secondo me è molto importante, quando siamo sul palco alla partenza vediamo questa marea rosa, che vuol dire a tutte le donne: non siete sole, non siete sole perché combattete insieme a delle altre, non siete sole perché siamo qua tutti insieme e ci sono anche tanti uomini che sono al vostro fianco, i vostri mariti, i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri figli. E quindi un applauso va a tutti gli uomini che oggi erano qui per darvi un segnale che insieme ce la

0: faremo.
1: Grazie mille a Fabrizio Benzoni, c'è con noi una straordinaria donna di grinta, di carattere, insomma io sono una sua fan, la senatrice della Repubblica Paola Mancini. Abbraccio emozionante.
2: Sempre. Quando si vede Alessandra, ma come quando si vede Stefano, ma quando si sale su questo palco, davvero al di là delle parole, penso che parli l'emozione di tutti, di tutti. Allora, stamattina mio marito mi ha detto che è in Cina, ma corri senza di me da sola. No, corro senza di te. Da
1: non
2: sola?
1: Non certo da sola.
2: Direi di no. Direi che in questo percorso, come in tutto il percorso che molte donne hanno affrontato, io mai mi sono sentita sola e non mi sono mai sentita sola proprio grazie a un amore come Alessandra, come Stefano, come tanti di voi, perché in un mondo che ha oggi davvero questa volontà, perché è una volontà di essere solo, autodeterminato, qua c'è una comunità. E se c'è una comunità anche le difficoltà più grandi vengono superate. Allora grazie davvero non solo a chi combatte, ma grazie a chi ci sta vicino, grazie a chi riesce davvero a portare 11.000 persone in questo biscione straordinario. E ha ragione Stefano, pensiamo troppo andare di corsa e mai a fermarci, che per essere vittoriosi dobbiamo prenderci cura di noi, quindi prima di tutto davvero un occhio alla prevenzione. Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille Paola, e forse questo è il messaggio più importante che ne esce oggi. Ale, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, anch'io faccio fatica.
1: Allora dopo ti faccio un piccolo interrogatorio a misura di Race for the Cure, ma adesso chiamo qui il viceprefetto aggiunto Rossella Bucceri. L'ho detto giusto l'accento? Ben trovata, ci teniamo anche a un suo saluto.
4: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento particolare va a Comen Lombardia, a chi ha organizzato, ma soprattutto alle donne rosa, alle donne con la maglia bianca che hanno partecipato alla Race for the Cure, perché è una viva testimonianza di come tutti insieme possiamo andare verso la prevenzione, sostenerla, verso la diagnosi precoce, perché come è stato giustamente detto, è solo insieme e è solo con il sostegno di tutti è possibile raggiungere degli obiettivi importanti, e oggi nella chiara testimonianza di questo messaggio, quindi grazie a tutti.
1: Grazie mille a lei di cuore per essere qui con noi oggi. Volevo ringraziare le istituzioni che da anni supportano la Race for the Cure, me le sono segnata per non dimenticare nessuno e spero di fare le cose per bene: il Comune di Brescia, la Regione Lombardia, la Provincia, le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, grazie di cuore anche alla Protezione Civile, all'Associazione Alpini, a tutte le istituzioni e i partner dell'evento. È il momento di chiedere alla dottoressa Usher un bilancio delle attività del Villaggio della Salute. Spoiler, so che sono andate benissimo.
3: Sono andate benissimo, credo che si veda dalla faccia di un po' di noi operatori che eravamo
1: un
3: qua.
1: Po' stanchi ma felici.
3: Assolutamente, no, condivido pienamente. Sono in totale 1100 prestazioni in una giornata e mezza su 17 postazioni che hanno lavorato tutte le strutture sanitarie. E una serie di altre realtà che si occupano di sanità hanno partecipato a questo enorme lavoro, devo dire con una anche un'affluenza decisamente alta.
1: Volevo anche chiederti dei progetti di Comen che vanno oltre la Race for the Cure, perché questo è, diciamo così, l'evento più eclatante in termini di numero e di risonanza, ma voi lavorate tutto l'anno e a tanti progetti.
3: Sì, l'idea del nostro comitato è stata quella di focalizzarsi su progetti propri, come ho detto negli ultimi 2 anni, in modo tale da poter avere anche un'identità, perché è importante che ognuno di noi lavori in certi ambiti in modo da poter coprire tutte le necessità. Il progetto di cui devo dire andiamo più orgogliosi tra i 5 che metteremo a terra nel 2026 verrà presentato il 6 ottobre in Senato dopo un'audizione della 10ª Commissione, e riguarda un progetto di sostegno al rientro al lavoro delle

0: pazienti che hanno avuto un percorso di tumore alla mammella, ma che noi speriamo sia solo una apripista per molte altre patologie oncologiche, e che prevede insieme all'ordine dei consulenti del lavoro e al Ministero del Lavoro, che devo dire ha accolto questa nostra idea con grandissimo entusiasmo, molto di più, io non, onestamente non me l'aspettavo così, non me ne voglia.
1: Anche il Ministero della Salute,
0: non me ne voglia la senatrice Mancini, però la nostra idea è quella di creare una nuova figura che possa mediare tra i datori di lavoro e chi esce da questo percorso, senza sovraccaricare nelle dimensioni in cui non ci sono strutture apposite chi appunto ha già attraversato un momento difficile. Abbiamo molte armi, lo Stato italiano ha lavorato molto, ma per questo lascerei un commento a chi...
2: a Paola Mancini.
3: No, è stata un'audizione dove Alessandra ha conquistato tutti spiegando qual era la volontà di questo progetto, e l'ha fatto con quella semplicità che ha dimostrato come se davvero le istituzioni lavorano al fianco di chi conosce le realtà, effettivamente si può andare al dunque. Quindi attraverso, diciamo, non nulla di nuovo, perché già, come diceva Alessandro, tanti provvedimenti, tante possibilità esistono, a volte sono solo poco conosciute, e quindi bisogna facilitare la possibilità che chi oggi è inciampato, ma che ha tutta la volontà di rialzarsi, possa continuare nel lavoro, perché sappiamo che il lavoro è dignità, il lavoro è gratificante, il lavoro aiuta. Quindi l'obiettivo è proprio quello di affiancare senza appesantire né da una parte né dall'altro, ma di ridare speranza, perché di quello che si ha bisogno in quel momento non è null'altro che la speranza.
2: Grazie mille.
0: A questo proposito, un ringraziamento a Amy Signorini, che non vedo, donna in rosa, che è stata, devo dire, il grandissimo cuore di questo progetto. Quindi speriamo di vederla, ma non la vediamo.
2: Presidente Usher. Questo è un momento di grande emozione, anche ricordando emozioni che vi hanno accompagnate e portate fino a qui. Però il comitato si è allargato.
0: Il comitato si è allargato perché noi siamo Comitato Lombardia, quindi chiamerei Oreste Gentilini e Pietro Panizza da San Raffaele, che spero che siano arrivati. No, uno sì, l'altro sì, chiedo scusa se non l'ho visto, e quindi ci spostiamo verso Milano.
2: E a questo proposito chiederei proprio un commento sulla Race for the Cure e i progetti da sviluppare con l'Istituto San Raffaele. Chi parla? Entrambi.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Una giornata straordinaria, veramente straordinaria. Ne approfitto per dire due cose. La prima, ricordare e ribadire l'importanza dell'esercizio fisico da un punto di vista preventivo, perché ci sono tante cose che possiamo fare per noi stessi, e questa è una cosa assolutamente semplice, permettetemi di dirlo, anche economica, e in questo momento così difficoltoso sapere di poter uscire all'aria aperta, fare due passi con una maglietta, è una cosa straordinaria che ha un impatto fondamentale per la nostra salute. Altra cosa importante, dobbiamo ringraziare tantissimo Susan Komen e la disponibilità che ci è stata dimostrata, con l'obiettivo, se posso dirlo, immagino di sì, di istituire, di costruire insieme un centro di terapie integrate all'interno della nostra istituzione, quindi del San Raffaele, perché sappiamo che naturalmente le terapie mediche sono fondamentali, sono imprescindibili, sono quello che ci servono per guarire, ma parallelamente a questo abbiamo bisogno anche di altre attività, di altre attività di supporto, per fare in modo che la qualità della vita delle donne possa sempre migliorare giorno dopo giorno per tutta la vita.
2: Perché noi non siamo la malattia, è un viaggio che facciamo per un pezzo della nostra vita, ma noi siamo noi e non la malattia.
5: Io grazie per questa bellissima giornata. Io ho sempre invidiato i romani che avevano delle giornate meravigliose e non sono mai riuscito ad andare, quindi ho sempre guardato Susan Komen con grande attenzione. Io sono radiologo, per cui Oreste ha raccomandato l'esercizio fisico come prevenzione. Io mi occupo della prevenzione secondaria, quindi mammografia, sapete che dai 40 anni è fondamentale, ogni anno fino ai 50,

0: e dai 50, adesso lo screen è arrivato fino ai 74, ma si può andare avanti. Comunque la raccomandazione: non abbiate paura, le radiazioni sono minime e il vantaggio di una diagnosi precoce è enorme, quindi non bisogna avere paura.
1: Grazie di cuore, grazie veramente. E per noi è arrivato il momento di chiamare sul palco i rappresentanti di Polizia di Stato, Marina Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza. Venite sul palco se siete fra noi. E chiamo anche Matteo De Maio, che rappresenta il gruppo Cassa Centrale, main sponsor nazionale di questo evento. Ben trovato. Le cedo il microfono perché ci teniamo molto al suo saluto. Si accomodi. E ci tengo molto a sapere come mai una realtà importante come la vostra si affianca a Comen e alla Race a livello nazionale.
2: Beh, intanto ben trovati a tutti e grazie in primis per l'organizzazione, che è stata una cosa clamorosa dal punto di vista a 360 gradi. Grazie soprattutto per quello che è stato fatto, grazie per quello che fate, ma soprattutto grazie per quello che farete, che ho sentito anche in queste battute. Beh, il nostro gruppo Cassa Centrale è presente in tutta Italia, siamo tutte banche di territorio, le banche di territorio si occupano delle proprie comunità e occuparsi delle proprie comunità significa in primis occuparsi delle persone che abitano le comunità. Quindi ci ritroviamo totalmente all'interno di questo perimetro, diamo un contributo, noi veramente non facciamo niente di più che dare forza, contributo, e quindi veramente grazie in realtà a tutti voi per quello che fate.
1: Vi ho salutato in partenza, come è andata la squadra? Perché eravate iscritti anche con la vostra squadra.
2: Ah, benissimo, è stata una grande soddisfazione, le nostre persone di tutte le banche ci hanno seguito, erano presenti stamattina e quindi veramente hanno risposto e anche emotivamente in maniera molto importante.
1: Grazie mille. Abbiamo citato già in avvio quello che è lo scheletro, sono l'elemento portante di questo evento, e allora grazie a tutti i volontari e le donne in rosa di Comen Italia, un grande applauso davvero. Siete veramente la forza coinvolgente di questa associazione, in questi giorni hanno lavorato instancabilmente in tutto il villaggio. Ne chiamo una per tutti che rappresenta i volontari, Maria Romagnosi, alla quale chiedo un applauso per lei, certamente, ma per tutti i volontari. Grazie Maria per quello che fate.
3: Sostenerla un attimo. Ringrazio tutti i volontari.
1: Microfono vicino perché ti vogliamo sentire.
3: Okay. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato. Il tempo è un bene prezioso per tutti, lo si impara quando si attraversano dei percorsi difficili, diventa sostanza, non è più un concetto astratto, e di conseguenza grazie davvero per il vostro tempo e il vostro spazio.
1: Grazie mille. E a rappresentare i volontari del Villaggio della Salute chiamo Rebecca Pedersini, la mia amica Lorena Rizzi, la presidente di API Stefania Pace, Anna Maria Roversi ed Elisa Zizioli. Grazie veramente a tutte. Tra l'altro volevo sottolineare una cosa che ho scoperto stamattina: Elisa Zizioli è stata capitana del Brescia Calcio Femminile fino al 2016. Grazie per essere con noi questa mattina. Allora, ci siamo tutti, molti di quelli che sono giù meriterebbero di essere su, ma non ci stiamo più, e quindi siamo pronti per passare alle premiazioni. Ale, ho dimenticato qualcosa? Andiamo con le premiazioni. Quindi, premiamo le prime tre donne in rosa. A premiare Vatini su Vimol, la nostra madrina. Parto dal terzo posto, che è per la mia vicina di banco, Paola Mancini.
4: Grande, grandissima.

0: Seconda, Rossella Andriulli. Mamma mia, che splendore! Congratulazioni davvero. E lei è una che va forte, lo sappiamo molto bene, è una vecchia volpe della corsa, Duska Zanotti. Basta. Dove sei, Duska? Eccola! Veramente complimenti, è sempre un piacere ritrovarti.
1: Ce la possiamo fare?
0: Contro di lei niente e nessuno, veramente complimenti. Alle prime tre con la madrina, direi. Vai anche tu, Vati.

0: I primi tre bambini premia Raisa Labaran. Terzo posto per Jonas Falasca, 12 anni. Dov'è? Jonas, ci sei? Arriva.
1: Sì.
0: Ha corso troppo, adesso è stanco.
1: Bravo.
0: Bravissimo.

Voto tutte e tre. Tutte e tre li facciamo premiare a te. Seconda posizione, ed è il più piccolo dei tre, Samuel Bianco di 10 anni. Grande Samuel!

voce. E quindi il numero uno è Ludovico Lancini, di 13 anni.

0: davvero di cuore. E adesso chiamo a premiare, ed è, Presidente, la prima volta che premiamo gli uomini, giusto?
1: Assolutamente.
0: E quindi è importante, perché abbiamo capito che i numeri degli uomini stanno crescendo. Per fortuna abbiamo degli uomini straordinariamente sensibili, capaci di essere vicini alle donne, di sostenere delle cause che non sono delle donne, sono degli uomini e delle donne. Fabrizio Benzoni, lascio a te premiare gli uomini. Al terzo posto Mohamed Zaher. Eccolo che sta arrivando, fategli spazio e grazie mille e complimenti di cuore.

0: vieni veloce. Eccolo qua. Ma scusa, Nicolas, quanti anni hai tu? Quasi 18.
1: Ufficialmente grande.
0: Complimenti davvero, eh?

0: categoria a cui teniamo moltissimo. Tra l'altro, adesso premiamo i 6 zampe. 2 zampe umane e 4 canine. Sono stati tanti cagnolini che sono stati qui. Sono arrivati terzi, anzi sono arrivate terze. Anna Kongeter, spero di averlo detto bene, insieme a Masha. Ci sono?
1: Arrivano, arrivano.
0: Arrivano, arrivano, arrivano.

0: Grazie mille. Com'è stato correre con Masha?
1: Bellissimo, è stata bravissima.
0: Quanti anni ha?
1: 2.
0: E quindi nel pieno del suo vigore ti ha portato lei, diciamolo.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie mille, grazie di cuore. Secondi sono arrivati Andrea Menasio con Sandy.
2: Andrea,
0: ci sono?
2: Ecco,
0: stanno arrivando. Eccoli, eccoli. La cosa bella è che c'è un po' di compressione, quindi fino...
2: Meraviglia!
0: Spettacolo!
2: Con anche il collarino, è grandissimo.
0: Grazie Andrea e grazie soprattutto a Sandy per esserci. Congratulazioni! Abbiamo ancora da premiare le prime 6 zampe, che sono... Lara Migliorati con la sua Gwenda. Yeah.

0: pezzo di cuore. Non litigate, ragazzi.
1: Non fate come gli umani.
0: Non fate come gli umani. Che voi spesso siete meglio.
1: Molto.
0: Grazie mille, grazie anche al dottor Mutti.
1: Annunciamo
0: le squadre. Parto io con le più numerose. Ok. Vi salutiamo da qui e vi diciamo complimenti. Complimenti a Riflessi in Rosa.

0: Sì, non tutti, perché sennò non ci staremo mai, anche perché eravate in 800.
1: Esatto. Anche solo un terzo sarebbe
0: un saluto e un grazie anche a Oltre in Rosa SST Spedali Civili di Brescia. Erano in 400.
1: Ce ne abbiamo.
0: Un paio di rappresentanti.
1: Paio, sì.
0: Premiamo anche con 343 presenze la SST del Garda. Grandi. Sale la boss Roberta Chiesa. Gruppo numerosissimo in 274. Clara vive con noi. Un paio di voi, se vogliono salire, sì, a testimoniare.
1: Li ho visti prima.
0: Dai, ah, dai, ecco. Si sono.

0: for the cure, Ferrari for the cure. Grazie, Mami. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie. Adesso però il microfono lo cedo a te.
1: Adesso vi chiediamo un momento di così, di silenzio. Siamo qua per celebrare tante cose belle, ma anche per ricordare chi è stato con noi e che adesso non c'è più. Quindi ricordiamo tutte le persone che non sono più con noi, ma ci sono comunque, con le squadre in memoria, quindi con Clara Vive con noi, che è già qua con noi, con la luce di Sonia, con Monica nel cuore, la dolce Cri, il sorriso di Barbara e tutte quelle squadre che in tutti questi anni ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno, spero, anche negli anni prossimi. Un abbraccio fortissimo da parte nostra, perché davvero voi mostrate il coraggio di quello che è l'andare avanti comunque. Sappiamo tutti, perché ognuno ha avuto le proprie storie, che è veramente difficile, quindi che arrivi a tutti voi il nostro più caro abbraccio, ma soprattutto il fatto che siamo tutti qui insieme davvero.
0: È un applauso forte che possa essere sentito ovunque, per chi è qui, c'è fortissimamente con noi, c'è, resta e resterà, e prenderemo spunto, esempio, dal coraggio di tutte quelle donne che rimangono nelle nostre vite. Grazie di cuore. Hanno preso sufficiente vitamina D, dottori? Direi sì. Che è arrivato il momento di dire grazie a tutti, grazie soprattutto ad Alessandra Uscher, la presidente di Comen Lombardia, grazie alla madrina Vatinì su Vimol. Per me è sempre una grande emozione, lo dico ogni anno con tutto il mio cuore, questo è il momento più bello, più intenso e più significativo, quindi vi auguro davvero che la domenica continui nel modo più speciale. Vi salutiamo dicendo viva la Race for the Cure!

E devo dirvelo, io sono Marina qui dallo studio 1. Non poteva esserci canzone migliore per andare a concludere questa diretta, che è stata davvero qualcosa di assolutamente emozionante, soprattutto nella parte più finale. Non si può dire più finale, sul finale, perdonatemi, ma mi sono davvero molto molto emozionata. C'è stato tanto cuore questa mattina a Campo Marte, grazie a voi che eravate presenti e grazie a tutti coloro che hanno continuato a seguire questa diretta, questo importante momento, anche restando sintonizzati sulle nostre frequenze. Io ora direi lasciamo spazio alla musica, riprendiamo fiato con questi occhi un pochino lucidi e poi torniamo ad occuparci di quello che è la nostra mattinata insieme, concludendo il nostro momento di weekend con Marina, perché sapete che io vi terrò compagnia fino alle ore 13. Ma ora dai, lasciamo un po' di spazio alla musica, così questi occhi lucidi se ne vanno.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, ma vai da Conad.
6: Via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis.

0: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

E questa mattina abbiamo parlato tanto di salute, di benessere, grazie alla Race for the Cure. E allora vorrei restare in tema di benessere, parlando nello specifico dell'importanza del sonno. Perché? Perché ieri stavo guardando i social e ho trovato questo hashtag: Revenge Bedtime Procrastination. E mi sono chiesta: ma che vuol dire questa cosa? Perché esiste? Cos'è? E sono andata un po' ad indagare e devo dirvi che, insomma, c'è questo comportamento, non so se ve lo siete mai domandati, ma che spiega il perché al termine di una giornata davvero magari sfiancante decidete comunque di restare svegli a scrollare il telefono piuttosto che a guardare un film anziché dormire, anche se effettivamente il vostro corpo sente questa necessità di riposo. Beh, devo dirvi che questo comportamento è così diffuso che è stato persino coniato un nome proprio per definirlo, ed è proprio Revenge Bedtime Procrastination. Beh, allora, diciamo che non è un nome che è stato assegnato dai social, ovviamente. Sono stati fatti delle ricerche, degli studi, e addirittura, secondo l'American Academy of Sleep Medicine, dormire meno di quanto ci serve può avere degli effetti molto molto seri su quella che è la nostra salute. Anche se in questo studio si riconosce che proprio la voglia di vivere oltre il proprio lavoro ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. È come se tentassimo un po', non so, di vendicarci della mancanza di tempo durante la giornata, cercando di sfruttare quelle che sono le ore notturne per recuperare. Beh, allora, io

non credo che ne valga la pena. Forse potrebbe essere meglio andare a rallentare il ritmo durante la giornata, così da riposare più tranquilli. Ma detto questo, ora tra pochissimo lasciamo spazio all'informazione, poi un po' di pubblicità e poi torno da voi.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Signore e signori, ci siamo. Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione esterna.

0: Lantis Financia Services, info su jeepofficial.it.
1: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Flame. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su Millennium.

0: alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

E questa mattina abbiamo capito quanto è grande il cuore di Brescia. Ogni volta che c'è una situazione e Brescia viene chiamata, Brescia risponde col cuore. Ma perché vi parlo di questo? Perché in realtà ieri ho letto un articolo sul nostro giornale, molto molto interessante, un articolo firmato dal nostro direttore Giorgio Bardaglio, che parlava di come la Brescia del 200 forgiò col metallo la sua identità. Perché, allora, partiamo da un altro punto di vista, sennò così sembro pazza. Dovete sapere che al Museo di Santa Giulia è stata inaugurata la nuova sezione permanente dal titolo Segni e immagini dell'identità cittadina, che va ad arricchire il settore che era dedicato e che è attualmente ancora dedicato all'età del comune delle signorie, che è incentrato proprio sulla città nel basso medioevo. Questo nuovo progetto espositivo presenta degli oggetti di grandissimo valore, ma soprattutto presenta la matrice sigillare del comune di Brescia, che è una matrice risalente al XIII secolo ed è accompagnata da una serie di monete anche battute dalla zecca della città. Ma come è arrivata questa matrice al museo? Beh, la cosa interessante è che la sua presenza è stata resa possibile grazie al comodato a lungo termine concesso da un generosissimo collezionista bresciano, che ha scelto proprio di destinare alla comunità questo oggetto di straordinario valore storico e simbolico. Ecco, vi direi, questo un buon motivo per andare a visitare il Museo di Santa Giulia, oppure un buon motivo per ritornarci qualora ci siate già stati ma non abbiate ancora avuto modo di ammirare questa meravigliosa matrice che racconta proprio l'identità della nostra città. Adesso sulle nostre frequenze arriva Fulminacci e poi noi proseguiamo verso la conclusione di questa nostra mattinata insieme, verso i saluti finali.

E vi direi che più che maledetto me, vi direi maledetto questo tempo che corre come un pazzo, e siamo giunti così anche al momento dei saluti finali. Ma dato che oggi è stata una giornata dove le dirette sono state protagoniste, beh, vorrei ricordarvi e soprattutto invitarvi a restare sintonizzati anche nel pomeriggio e anche oltre. Perché? Perché proprio questo pomeriggio ci saranno due dirette importanti dedicate al mondo dello sport. Nello specifico vi dico che alle 14:30 ci sarà la diretta con Michele Iacobello per Union Brescia Dolomiti Bellunesi, diretta dallo stadio Rigamonti, mentre alle ore 18 ci sarà la partita di basket, ovviamente, che noi seguiremo grazie al nostri Jacopo Bianchi e Alessandro Motta, che si collegheranno col Palasport Città di Vicenza e seguiranno proprio la partita Vicenza A2A Leonessa Brescia, questo primo impegno di stagione. Beh, detto questo, cosa mi rimane se non salutarvi, augurarvi ovviamente una buona domenica, un buon pranzo, un buon proseguimento di giornata in compagnia della buona musica e dell'informazione di Radio Brescia 7. Un saluto, bella gente, alla prossima settimana!

0: www.librixia.it. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: jackpot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis?
4: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%. Per due anni non paghi più

0: nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
3: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figisch, mette in difficoltà anche i gestori.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio.

0: l'appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
1: Ed è tutto, buona giornata.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot.
2: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia dal 12 al 27 settembre.

0: prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere: la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
4: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.

0: da Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radio Brescia 7.

0: Una nuova pagina da scrivere, amici radioascoltatori, tifosi biancazzurri, bentornati su Radio Brescia 7. Apriamo la nostra domenica sportiva, un saluto da Alfredo Novello, qui pronti a raccontarvi la settima giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, girone A, con il nostro Union Brescia impegnato in casa tra pochissimo, un quarto d'ora esatto, contro le Dolomiti Bellunesi. Un Brescia che è tornato a risplendere in quel di Seregno con il 4-0 ai danni dell'Alcione Milano, che ha rivisto un po' i protagonisti delle prime due giornate, dove era stato segnato e soprattutto ottenuto un bel 3-1, ma da un punto di vista di prestazione si era iniziato a conoscere quel tridente Crespi, Marra, Sarizzo, Pinna, che abbiamo un po' riassaporato nella partita di domenica scorsa, tranne il l'infortunato Marras alla lista, oltre all'assente Sina per ovviamente la convocazione con l'Albania. Ieri era in panchina con il 2-0 dell'Albania sulla Bielorussia, sarà assente anche settimana prossima nella gara contro il Lecco. Oltre appunto a Marra Assassina si aggiungono la Mesta, si aggiunge anche Vincent De Maria, che purtroppo ha avuto un problemino e quindi sarà assente in questa partita, quindi assenze comunque pesanti. Ma come dice Eugenio Corini, la squadra c'è, la rosa è lunga ed è pronta anche a sopperire a queste assenze. Oggi contro un avversario che reduce da una sconfitta, la Dolomiti Bellunesi contro i Lumezzani, infatti ha perso 2-1 domenica scorsa. Ma soprattutto interessante la statistica che lega la squadra che oggi affronteremo a Rigamonti, perché è sicuramente un 11 che fa molto meglio fuori dalle mura amiche, una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite lontano da casa. Quindi bisognerà stare attenti, anche come giustamente, per carità, ha ricordato il proprio mister Eugenio Corini, che si affida ovviamente lì davanti a Crespi, tornato al gol assieme a Rizzo Pinna, due splendidi gol tra l'altro nella scorsa partita contro l'Alcione Milano. Una settima giornata che è già iniziata con il 3-0 roboante del Cittadella sull'Ecco, un messaggio chiaro, forte anche quello del Città al campionato, e quindi nuova lunghezza più 7 di vantaggio rispetto all'Union Brescia. Desenzano e Juventus Under 23 si dividono la posta 0-0 per la squadra bresciana, che comunque ottiene un punto interessante, importante da dover aggiungere alla propria classifica. Un Ospi invece straordinario, visto il 2-0 anche a Novara con Galoppini protagonista, e secondo posto agganciato per la squadra della Franciacorta, proprio dove è posizionata l'Union Brescia. L'1-1 tra Gian Erminio e Pro Vercelli, la vittoria purtroppo della Folgore Caratese ai danni del Lumezzane in casa per 2-1, e poi il pareggio tra Pergolettese e Trento. Oggi si conclude un po' il programma di questa settima giornata, apriamo noi la domenica con appunto la sfida contro le Dolomiti Bellunesi, poi a 17:30 Carpi Arzignano, Renate Treviso, e alle 20:30 Albino Leffe Alcione Milano. Noi come sempre, prima di andare da Michele Iacobello, pronto a raccontarvi sulla radio ufficiale di Union Brescia questa settima giornata, andiamo a fare un salto a tutti in campo, andiamo a salutare gli amici di Tele Tutto e poi torniamo qui in radio in diretta.
1: Striscione recita: la vostra Fidelis è differente, con il Brescia non c'entra niente. Insomma, una presa di posizione piuttosto netta, piuttosto evidente, in coda una settimana nella quale proprio il tema sul vero Brescia ha tenuto banco, perché

0: abbiamo registrato anche la conferenza di Marco Zambelli, consulente sportivo del curatore fallimentare del Brescia Calcio, che ha annunciato che dalla prossima fine settimana saranno in campo due squadre di esordienti con il logo del Brescia Calcio nell'ambito del tentativo di dare continuità aziendale e dunque di preservare quelli che sono i diritti dei creditori di Massimo Cellino.
1: Grazie per queste specifiche note di cronaca, note di avvenimenti che sono succedute nel corso della settimana. Erika, un'ultima postilla giusto prima di lasciarti spazio a rincorrere, a prendere posto meglio in tribuna stampa. A te.
0: C'è una domanda specifica? Forse non ho sentito perché molto difficile.
1: La musica è bella alta.
0: Il ritorno audio.
1: No, dicevo, se volevi giusto aggiungere qualcosa in coda prima di andare in tribuna stampa, visto che arriva il time limit, come lo definisco io, per la diretta, insomma.
0: Ma guarda, condivido quelle che sono le scelte iniziali di Eugenio Corini, perché mi sembrano le più logiche, quelle più all'insegna, diciamo, della coerenza rispetto a quello che è lo spartito tattico, l'idea che vuole sviluppare Corini. Come sempre però le chiacchiere se le porta via il vento, e oggi dai biancazzurri ci aspettiamo una prova in continuità rispetto alla gara contro l'Alcione, per quanto, come ho già evidenziato, mi aspetto una partita che sarà molto diversa e per certi versi, certi tratti, anche molto più complicata.
1: Noi ti ringraziamo, correndo l'onda dei tuoi auspici, ci risentiamo a fine match dopo il 90esimo e capiremo come sarà andata la partita tra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Grazie Erika Bariselli.
0: Grazie a voi, a più tardi.
1: Congedata Erika, ci congediamo noi per qualche minutino per lo spot pubblicitario, poi torniamo qui, tutti in campo.
2: Tanghetti li fa, Tanghetti li vende.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.

0: stagione, nuova promozione. Questo è il mese dedicato alle poltrone relax. Per stare comodi ci sono tre punti fondamentali da valutare: altezza seduta, profondità della seduta e altezza schienale. Poltrone con l'esclusivo movimento Total Relax, con il regalo un comodo tavolino. Mondo Flex fa la differenza.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito.
2: Hai mai pensato ad un paio di occhiali che non solo ti fanno vedere meglio, ma anche sentire meglio? Con Nuance Audio è possibile. Occhiali rivoluzionari che uniscono visione e udito in un solo gesto, con tecnologia discreta e comfort assoluto.

0: Puoi provarli gratuitamente con la competenza e la professionalità del nostro team che ti accompagnerà passo dopo passo. Ottica Ghitti, guarda, ascolta, vivi meglio. Prenota ora la tua prova gratuita dei Nuance Audio.
1: Tanghetti li fa, Tanghetti li vende.
2: Promessa mantenuta, noi non ci siamo mossi nonostante abbiamo intravisto delle immagini bellissime dallo stadio Mario Rigamonti. Restiamo qui nel nostro salottino, nel nostro tavolino di Tele Tutto e ricomincio chiamando in causa Sergio Cruz. Parlavamo un po' fuori onda della tua esperienza a Lumezzane, hai giocato in piazze appunto importanti, giocare con una pressione così
3: Abbiamo sentito anche le ultime con Erika Bariselli dal stadio Mario Rigamonti. Un saluto Marco Zanetti, i suoi ospiti e gli amici di Teletutto. Noi invece tra pochissimo andiamo da Michele Iacobello allo stadio Mario Rigamonti, dove le squadre stanno per entrare in campo. Settima giornata di campionato tutta da vivere e soprattutto una conferma da dover trovare per la squadra di Corini dopo il bel 4-0 della scorsa settimana contro l'Alcione Milano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, piccolo recap di giornata, visto che chiudiamo il turno noi con altre tre partite nella giornata odierna, ma turno che si è aperto ieri con il pareggio tra Desenzano e Juventus Under 23, un punticino importante per la squadra bresciana. Poi il 2-0 fantastico, roboante dell'Ospitaletto sul Novara, Ospitaletto che aggancia proprio l'Union Brescia al secondo posto. Altro pareggio, quello tra Gian Erminio e Pro Vercelli, oltre a quello di Pergolettese e Trento. Poi è arrivata la sconfitta in casa per la squadra dell'Airone Caraccio, il Lumezzane ha perso contro la Folgore Caratese, e poi il 3-0 netto, nitido, è un bel messaggio al campionato del Città che ha vinto 3-0 appunto contro il Lecco. Oggi apriamo noi il turno con la partita del Rigamonti contro le Dolomiti Bellonesi, poi 17:30 Carpi Arzignano, Renate Treviso, chiude il turno alle 20:30 l'Albino Leffe contro l'Alcione Milano. Un Union Brescia che dovrà ovviamente schierare in campo la Mesta, Marras, Sina, anche Vincent De Maria, purtroppo nelle novità delle ultime ore e delle ultimissime dai campi. Dolomiti Bellonesi che ovviamente è da tenere d'occhio, da tocchiare, visto la pericolosità soprattutto quando gioca in trasferta nelle ultime tre partite. Due pareggi e una vittoria. Michele Iacobello, l'atmosfera, innanzitutto un buon pomeriggio a te, e poi l'atmosfera del Rigamonti che è chiamato un po' a spingere i ragazzi verso una conferma di quello che abbiamo visto domenica scorsa del 4-0.
4: Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, da un Rigamonti soleggiato che ha voglia di bissare la vittoria contro l'Alcione, una voglia di rispondere a una Cittadella che va, e un Eugenio Corini che insomma ha ritoccato qua e là la formazione, tenendo fede ovviamente la difesa a tre con Sorensen, Silvestri e Rizzo. In porta ovviamente ci va Zacchi, sull'esterno Casasola, Mercati, Zennaro e Bocci alla prima titolarità dell'anno per lui in campionato, Rizzo e Balestrero alle spalle di Crespi, mentre Dolomiti Bellunesi, che hai presentato bene tu, una squadra che sa chiudersi molto bene, che ovviamente sposa la fase della ripartenza, si difende a 4 in porta Sonzogni, Staccani, Barbini, Mondonico e Gobbetti in difesa, poi Montenegro, Bacco, Salter a centrocampo, Clemenza e Miglianelli alle spalle del brasiliano Estrella. Un Rigamonti, Alfredo, che comunque ha risposto bene, una gradinata non pienissima, ma tribuna e curva sono al gran completo, pronti appunto a spingere la squadra di Eugenio Corini per una vittoria che serve come risposta, serve per tenere il passo, serve per dare continuità alla prestazione contro l'Alcione.
3: Assenze importanti, l'abbiamo detto, sì. Soprattutto mi viene da dire come braccetto di destra, cioè Sina, sì. E soprattutto anche lì a fianco di Rizzo Pinna. Corini si è affidato insomma agli uomini migliori in questo momento, siamo d'accordo con la formazione scelta oggi dal sì. Mister, ecco.
4: Anche perché Balestrero contro l'Alcione aveva secondo me fatto una buonissima partita anche in quel ruolo, un giocatore che comunque si spende tanto, ma è un giocatore comunque tatticamente intelligente, sa fare pressoché tutto, credo tranne la punta e il portiere, ma quelli sono ruoli abbastanza particolari, ma è un giocatore davvero che dà una grande duttilità dal punto di vista tattico. Ci aspettiamo un Rizzo Pinna in

0: in grande spolvero, centrocampo con Zennaro e Mercati, che sappiamo insomma quanto siano fondamentali quando girano e quanto devono girare per far funzionare bene la squadra. Vedremo anche appunto l'adattamento di Sorensen da braccetto destro per un Sina che ovviamente si è ritagliato una grande chiamata con la nazionale albanese, ma che oggi è sicuramente un'assenza molto molto importante.
1: Assolutamente d'accordo, tra l'altro i complimenti ovviamente a Samuele Sina in panchina ieri nel 2-0 dell'Albania alla Bielorussia, sarà assente anche settimana prossima contro il Lecco che ha perso 3-0 spazzato via dal Cittadella, che insomma ci manda un bel messaggio anche a noi.
0: Eh sì, tra l'altro un Lecco che non sta neanche vivendo a livello insomma di tifo e società un grande momento, un po' di difficoltà che si riscontrano sul campo, e il Cittadella, come hai detto tu, pochi proclami ma un grande cammino finora, 7 su 7, praticamente perfetta la squadra veneta, quindi insomma si prospetta credo un duello rusticano come i vecchi tempi insomma con il Cittadella, ma è importante quest'oggi trarre belle risposte dal piano soprattutto della voglia di starci dietro. Lo ripetiamo, Cittadella comunque una squadra che non ha fatto un'estate con grandissimi proclami, ma in realtà starà volando bene, a testa bassa, facendo anche un bel calcio e soprattutto a suon di gol.
1: È sicuramente anche un calendario che ci viene incontro in questo momento, proprio visto questa fuga, almeno momentanea, poi per carità siamo appena alla settima giornata, Michi, ma arriverà il Lecco, anzi andremo noi a Lecco il 4 ottobre, poi contro la Pro Vercelli in casa, poi contro la Gian Erminio a Gorgonzola, insomma prima dello scontro diretto proprio contro il Cittadella. È un calendario da dover azzannare, sportivamente parlando.
0: Non c'è spazio per sbagliare delle prestazioni, per sbagliare la partita, approfittare di questo momento del Lecco. È una Pro Vercelli direi abbastanza difficoltà, così come la Gian Erminio, quindi soprattutto 6 punti, individuando diciamo così questo filotto tra Pro Vercelli e Gian Erminio, partendo però appunto da oggi contro una squadra che, hai detto bene tu in sede di presentazione, fuori casa viaggia anche bene, una squadra direi insomma imbattuta, ma che tra l'altro concede poco, fa fatica al contrario insomma poi a segnare. Non dobbiamo rendergli noi la vita facile quest'oggi, visto che insomma Alfredo, quando spegniamo la luce concediamo parecchio,
1: qualche rischio insomma arriva naturalmente. Infatti prima sconfitta delle Dolomiti Bellunesi è arrivata proprio in casa la scorsa settimana, era comunque una squadra che aveva un po' confermato anche le buone sensazioni della scorsa stagione con la salvezza, ma soprattutto aveva dimostrato, come abbiamo sottolineato, anche una certa attitudine difensiva per poi una propensione a ripartire, un po' il copione che, come hai detto, vedremo oggi.
0: Esatto, con il primo possesso tra l'altro che sarà proprio del Dolomiti Bellunesi in maglia nera e rosa, con l'arbitro Cerbasi pronto a dare il via alla match, in piedi i due mister Andrea Bonatti, bresciano, e Eugenio Corini, insomma due bresciani che si sfidano quest'oggi. Come al solito ci aspettiamo comunque un avversario tosto sul piano soprattutto dell'intensità. Praticamente quasi tutte le squadre che abbiamo incontrato al Rigamonti hanno dato sfoggio sicuramente di una buonissima gamba, di una buonissima atleticità, quello che non deve soffrire troppo l'Union Brescia, che oggi conta davvero un gran supporto in curva nord. Brescia che attacca proprio verso la curva nord, è iniziato il match con il primo possesso portato proprio dalle Dolomiti Bellunesi con il pallone di Mondonico in verticale a cercare la sponda di Cossalter, recupera per un attimo il pallone l'Union, ma torna poi tra i piedi dei giocatori delle Dolomiti Bellunesi, fallo di Bocci, per lui una titolarità importante da sfruttare per dare anche risposta in più di Eugenio Corini, assenza importante quella di De Maria sicuramente tra le altre, perché insomma sono ancora dei degenti che spiccano dalla formazione di Eugenio Corini. Insomma la profondità della rosa quest'anno è un pelino più ampia, questo comunque permette al tecnico di Bagnolo Mella di essere anche più agevolato nei cambi. Qui intanto pallone che esce in rimessa laterale per l'Union, un minuto se n'è andato, 0-0 a Rigamonti. Crespi viene incontro al pallone, Bocci la rialza subito per Zennaro, poi Crespi ancora di testa a cercare Bocci, prova ad intromettersi il numero 24, ancora palla alta qui, Zennaro di testa va a proseguirla ma Bocci non ci arriva. Sorensen con il piattone, dopo che le Dolomiti Bellunesi avevano intercettato il pallone a centrocampo, rimessa laterale per la squadra ospite con Saccani dalla zona di destra davanti alle panchine, il pallone che viaggia, Mercati di testa due volte, poi Bocci chiama la profondità a Crespi, la palla spizzata non arriva al numero 9, va a chiuderlo Mondonico, poi Rizzo Pinna per Balestrero, Sorensen, pallone sulla destra, messo fuori, rimessa laterale per l'Union, out di destra con Casasola, centralmente per Crespi che prova a fare sponde in area di rigore, lato corto, fuori ancora per Balestrero che può metterla in mezzo, il cross che arriva verso Bocci di testa, la sponda sotto porta, poi lo scontro tra Sonzogni e Crespi, buona l'iniziativa di Bocci, cross dalla destra un po' lento ma Bocci bravo di testa a metterla poi in profondità in area piccola, Sonzogni però capisce tutto.
1: Ma soprattutto bravi poi noi a riempire l'area di rigore, Michele, con tanti uomini.
0: Eh sì, in questo caso ecco, questo è sicuramente un fattore che deve essere una costante in questa partita, ma nelle partite dell'Union Brescia che riconquista la palla in una rimessa laterale vicino all'area di rigore, Rizzo Pina scambia con Crespi, la palla per Zennaro, chiedeva l'apertura larga a Casasola, capisce tutto le Dolomiti Bellunesi, tutto ciò al terzo minuto di gara in questo primo tempo, 0-0. Racine Ba prova ad andare sulla sinistra con il taglio provato, abbozzato quantomeno da Mignanelli, lascia scorrere Sorensen verso Zacchi, Silvestri, poi Sorensen prova ad andare subito da Crespi, era una buona palla quella del numero 4, non ci ha creduto tantissimo Crespi, va comunque in difficoltà in chiusura Barbini, la rimessa laterale sulla sinistra per l'Union con Bocci, va a servire subito Rizzo, chiede palla ancora Rizzo Pinna, nuovamente tra le linee verso Rizzo che può andare a crossare, solissimo Zennaro che può calciare dal limite dell'area di rigore con il destro, Zennaro prova ad andare a giro, qui tantissimo spazio per provare la conclusione, la provata a giro Zennaro, pallone sul fondo, primo tiro verso la porta a parte dell'Union che ha sfruttato una fase statica in difesa delle Dolomiti Bellunesi, abbastanza fermi gli uomini di Bonatti, qui tra le linee Rizzo ha provato a servire Zennaro, presente e lì credo debba stare davvero la linea di porta,
1: linea da quattro difensori, sì, tutti fermi sul limite dell'area, si sono un po' fidati, hanno scommesso su questa conclusione di Zennaro che purtroppo è andata fuori, non di neanche di troppo, Michi,
0: sì. Non è riuscito a dare poi il giro giusto, adesso calcio di punizione per l'Union che comunque ci sta mettendo l'intensità giusta, quando siamo arrivati al quinto minuto 0-0, calcio di punizione da una buona posizione per la squadra di Eugenio Corini che va nel frattempo a dare due consigli, due indicazioni ad Alessandro Mercati, zona direi disponibile per Rizzo Pinna con il destro per andare a calciare anche Bocci con il suo mancino, siamo intorno ai 25 metri con doppia barriera, quella ovviamente delle Dolomiti Bellunesi, davanti anche un mucchio di giocatori dell'Union Brescia, si attende solo il fischio dell'arbitro, vediamo se andrà con la battuta diretta, poi il direttore di gara che chiede qualche metro di distanza prima di fischiare per permettere all'Union di andare con questo calcio di punizione, 25 metri, Rizzo Pinna con il destro, Bocci con il mancino, arriva il fischio del direttore di gara, sembra partire Rizzo Pinna con il destro, palla altissima, calciato male il numero 25, nessun problema per Sonzogni che guarda il pallone spegnersi sopra la sua traversa, con Dolomiti Bellunesi che finora non hanno ancora avuto la possibilità della ripartenza, qui Silvestri va a lottare con Estrella, vince il duello, l'ultimo a toccare è giocatore ospite, allora Rizzo con le mani, pallone in verticale a cercare Crespi, c'è anche un leggero vento che soffia sul prato del Rigamonti. Rizzo con le mani subito verso Crespi, che aveva fatto però il movimento a rientrare, qui ingannato da una prima finta di Crespi andare in profondità.

0: poi il numero 9 si era frenato subito, ma ormai Rizzo aveva scaraventato il pallone in avanti, pallone che poi è terminato in rimessa dalla fondo al settimo minuto. Non è successo ancora nulla, 0-0, un tiro, una conclusione di Zennaro dal limite, decentrata dalla sinistra, che non ha creato però nessun tipo di problema. Silvestri di testa, Rizzo pinna, rientra, va a cercare lui il controllo, poi Balestrero prova a dare fastidio, ancora Rasidba a gestire un pallone davanti alla propria area di rigore, Sorensen va in anticipo molto bene sulla destra, serve Casasola che ha spazio per crossare, controlla male il pallone, poi attenzione ai Dolomiti bellunesi che provano una ripartenza, fermata però dal fallo di Zennaro, provvidenziale questo intervento. Chiede scusa poi Casasola nel mancato controllo. 7 minuti 0-0. Chiedevano il cartellino giallo, troppo credo distante, però dalla nostra area di rigore, era ancora nella metà campo delle Dolomiti bellunesi, che però abbiamo visto in questa circostanza un primo recupero palla, cercano subito la verticalità.
1: E ovviamente il copione, l'abbiamo detto, è sì, quello lì.
0: E adesso punizione già battuta con squadra rosanero che passa da Mondonico, poi Barbini, viene incontro Clemenza, giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus, per lui un'esperienza anche in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Fallo ancora a centrocampo, ancora dell'Union proprio su Clemenza, punizione nel cerchio di centrocampo, è pronto ad andare Rasinba che ha già mosso il pallone, Estrella. Qua Rizzo lo disturba bene, poi Boci, Zennaro non riesce ad andare in verticale, allora con il rimpallo dei Dolomiti bellunesi provano ad andare con il tentativo in profondità di Saccani, grande intervento di Silvestri in scivolata, due volte a tenere il pallone, poi si allunga troppo la sfera recuperata dalle Dolomiti bellunesi con Montenegro, pallone che poi gira sulla sinistra, Gobetti. Ancora sulla sinistra il cross basso che arriva, interviene però Zennaro e adesso Rizzo pinna, sta aspettando la sovrapposizione di Boci sulla sinistra, Rizzo pinna, prova a accelerare in mezzo al campo, ancora la fiammata del 25 che va sulla destra da Casasola, Crespi attacca lo spazio, Casasola viene fermato, rimessa laterale per l'Union con Balestrero, anzi Casasola, sarà lui andare a rimettere in gioco il pallone, l'arbitro chiede però di indietreggiare di qualche metro e arriva Sorensen, vediamo chi batterà questa rimessa laterale, zona di destra, siamo al decimo minuto, in area di rigore prova ad arrivarci l'Union con Rizzo Pinna che si gira nello stretto, ancora Rizzo Pinna, grande numero, va a calciare con il destro, murato però il numero 25 che si stava ritagliando uno spazio di tiro quasi dal nulla, molto stretto nella marcatura, è riuscito comunque a liberarsi e poi pallone fuori delle Dolomiti bellunesi, sempre 0-0 qui a Monpiano, atteggiamento comunque quello giusto, Sorensen verso Crespi, afferra il pallone, lo gira da Rizzo Pinna che innesca subito Casasola, non si aspettava il pallone, arriva però sul fondo, sulla destra il cross di Casasola che deve alzare tantissimo la traiettoria e poi Boci, Rizzo prova a alzarla con un piccolo volley di Mancino, pallone fuori, rimessa laterale ancora per l'Union, sempre zona di sinistra, Boci gli lascia l'incombenza, Rizzo gravita lì vicino Zennaro, Crespi in area piccola, Rizzo pinna verso la linea di fondo, Mercati viene a lui a prendersi il pallone, Boci qui prova qui a sterzare, viene messo a terra da Kossalter senza fallo e poi Silvestri bravo su Estrella nell'anticipo, arriva anche Mercati a dare una mano, poi fallo proprio su Alessandro Mercati, calcio di punizione per l'Union, 11 sul cronometro, 0-0 tra Union e Dolomiti bellunesi, Sorensen per Silvestri, palla toccata dal numero 28, poi ancora il danese, viene incontro Rizzo Pinna che la gira subito per Balestrero in area di rigore, bellissima, fuori, incredibile, cosa si è mangiato qui Balestrero, bellissima azione questa di Rizzo Pinna, il numero 8 che si è buttato nello spazio praticamente senza palla, l'ha visto Rizzo Pinna con un bellissimo pallone dolce in uscita, Sonzogli gli ha chiuso un po' la visuale.
1: Non era facile, non era facile, ha provato di prima Balestrero, bella giocata, sì, bella giocata davvero, ma soprattutto bella giocata.

0: Di Sorensen, perché legge il movimento
1: Bravo,
0: di Rizzo Pinna, e
1: esatto.
0: Sorensen, che per la seconda volta, una volta l'aveva fatto con Crespi intorno al quinto minuto con un lancio lungo, questa volta ha riprovato la verticale ma palla a terra. Rizzo Pinna geniale, e qua Ballesteros comunque bravo, perché per anticipare l'uscita del portiere era costretto a toccare di prima. Peccato, ma ci siamo andati vicini,
1: eh sì, davvero. Io l'avevo vista praticamente dentro.
0: Sì, ma un centimetro forse uscito.
1: Eh sì, toccato credo anche con la punta per anticipare appunto l'estremo difensore delle Dolomiti Bellunesi. Intanto qui Bocci va a mordere ancora un po' le caviglie, però questa volta commettendo fallo, calcio di punizione, apprezza comunque l'agonismo. Poi qui si attaccano un po' Saccani e Rizzo Pinna. Calcio di punizione per le Dolomiti Bellunesi quando abbiamo toccato il tredicesimo.
0: Primo giro e primo saluto agli sponsor. Michele, poi torniamo ovviamente a Rigamonti. Si è un po' svegliato l'Union Brescia. Prima grande occasione, sempre 0-0.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
9: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
10: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: L'aveva buttata dentro l'Union Brescia con Crespi, Michele Iacobello. Fuorigioco confermato?
1: Lì eccoci, sedicesimo check in corso, come al solito, del quarto uomo sul gol annullato. Dopo il primo angolo, lo sviluppi del primo angolo, palla ribattuta dalla difesa delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta Rizzo sulla destra, ributtata in mezzo, Casasola va con la sponda e adesso la va a vedere il direttore di gara, perché evidentemente c'è bisogno di un supporto in più. E poi sul secondo palo Crespi era stato pronto sul suggerimento di Casasola, che da lì pensavo andasse direttamente in porta, evidentemente invece aveva visto il compagno meglio posizionato sul secondo palo. Vedremo insomma se i direttori di gara avranno soprattutto delle immagini per riuscire a carpire.
0: Vediamo, vediamo cosa
1: secondo assistente
0: anche a noi.
1: È andato abbastanza diciamo così in sicurezza su questo fuorigioco, quindi insomma vedremo la decisione. Un piccolo cooling break di fatto per le due squadre con

0: Corini che lascia lavorare il suo staff.
1: Intanto viene riproposto questo primo contatto con Silvestri che poi prolunga e la palla esce dall'area di rigore, poi viene riscodellata in mezzo. Tutto regolare, Casasola poi va di testa, c'è Crespi che sembrerebbe dall'altro lato, ma dall'unica telecamera che, almeno quella che vede anche l'arbitro, cioè dalla postazione televisiva, non si capisce se il numero 10 delle Dolomiti Bellunesi riesce a tenere in gioco con la gamba Crespi oppure si trova al di là l'attaccante del Brescia, decisione molto difficile.
0: Fuori gioco intanto.
1: Però ci può stare, nel senso che se non tracci le linee è un bel po' complicato.
0: È un FVS che di fatto è di aiuto su, diciamo così, contatti a favore di camera,
1: da 1 a 10 utilità 1.
0: Ah beh, poi sicuramente non sfata dei dubbi, sicuramente già non avere nemmeno delle linee da poter tracciare per insomma un fuorigioco la dice lunga. Intanto Silvestri va di testa verso il proprio attacco, Rizzo Pina viene fermato da Saccani che si difende, poi si fa aiutare da Barbini, nello stretto riesce comunque ad andare la squadra ospite, poi qui Zacchi, uscita un po' thrilling, riaccompagna il pallone in area di rigore, si tuffa per prenderlo. Quando abbiamo raggiunto il 18esimo, gol annullato dunque all'Union per fuorigioco. Aveva aperto Crespi, ma al di là l'ultimo uomo, adesso Sorensen ancora con la fase praticamente da regista difensivo, con un altro lancio, cercare Crespi, chi li chiama spesso questa profondità. Poi qui Sorensen è bravo a recuperarne un'altra, andare ancora in verticale da Rizzo Pina, questa volta palla a terra, Crespi la lavora per Zennaro che aveva Bocci per poter aprire ancora di più il campo. Qui è Mercati, anzi Rizzo, dagli una possibilità a Zennaro che va in area di rigore fino in fondo, in mezzo all'area, stava arrivando Rizzo Pina, fermato il pallone prima che potesse arrivare al 25, poi Bocci si impegna ma non riesce a evitare il rinvio dal fondo delle Dolomiti Bellunesi. Però quando dà velocità la manovra l'Union comunque sembra poter fare parecchio male, e tutto comunque parte spesso da delle buonissime intuizioni di Sorensen.
1: Obbligato lui a impostare dalla difesa, visto la marcatura stretta a centrocampo dei nostri centrocampisti, e lo sta facendo molto bene
0: soprattutto su Mercati, perché con Salter non lo sta facendo girare quasi mai. Adesso attenzione però, perché passa le Dolomiti Bellunesi per un attimo, ancora Estrella vince il contrasto, poi ancora va a calciare, in qualche modo si trova al tiro Mignanelli, palla alta, nessun problema, due sponde vinte parte di Estrella, poi il tiro con il destro appena fuori dall'area di rigore da parte di Mignanelli, palla abbastanza alta, nessun problema per Zacchi. Ci ha provato il classe 93, anche lui due stagioni con l'Ascoli in Serie B, poi tantissima, anzi praticamente sempre in Serie C, Spal, Juve Stabia, Avellino, Modena tra le sue squadre. Intanto era Silva per le Dolomiti, 20esimo in questo primo tempo, sempre 0-0.
1: Brescia che ha tirato due volte, una fuori di pochissimo dopo una bellissima triangolazione tra Balestrero, Rizzopino e Sorensen, e poi il gol annullato. 20 minuti, direi un ottimo approccio, Michi.
0: Ah sì, servirebbe
1: un po' più di convinzione, buono. Un po' più di convinzione, sì. Magari quando siamo sugli ultimi 15-16 metri.
0: Sì, la scelta giusta, l'ultimo passaggio, come in precedenza Zennaro, che rispetto al compagno di reparto Mercati è sempre un pelino più libero di agire, anche in questo caso molto solo, va a ricevere il pallone che gli capita anche un po' per caso, lo gestisce lui, si alza a casa sola sulla destra, però viene raggiunto allora Mercati per dare un attimo di ragionamento alla manovra. Adesso Silvestri muove sulla stessa linea, Rizzo Pinna va a prendere il pallone puntando Kossalter, che è il marcatore a uomo appunto di Rizzo Pinna. Silvestri intanto sono tornati indietro passando da Rizzo, si abbassa Zennaro, Rizzo Pinna di testa è costretto ad andare con la sponda per Crespi che cerca di abbassare il più possibile la difesa. Crespi poi non riesce a farla passare verso Bocci, attenzione qui per un attimo al rimpallo che favorisce Bocci, anzi no.

0: Poi un doppio rimpallo con Barbini, la palla che rimane in campo per le Dolomiti Bellunesi che viene spazzata qui Mercati, non è perfetto nel controllo, allora Clemenza con il mancino cerca l'apertura più profonda, Zacchi riesce ad andare in uscita rischiando un po', ancora il numero 43 che tiene anche in gioco il pallone. Poi Mercati, portapalla lui, sulla sinistra, poi si appoggia da Silvestri. Piccato in precedenza per quel pallone che Crespi non è riuscito ad aprire da Bocci, che era molto solo, avrebbe potuto attaccare anche l'area di rigore. Adesso Zennaro, sempre sulla sinistra. Rizzo controlla male, poi va a commettere fallo su Saccani. Calcio di punizione, si gioca poco dalla zona di Casasola, molto di più tra quella di Bocci e Rizzo. Fallo però del numero 3 su Saccani. Cliente comunque rapido, classe 2001, ex Latina e pergolettese, lui che è cresciuto nel Turris, poi nel Sassuolo. Rasimba, centrocampo, butta avanti il pallone, Rizzo facile nella riconquista, poi Silvestri trova un balestrino molto libero di poter agire, si va da Casasola. Non accelera in questo caso l'Union nella manovra, peccato perché Dolomiti erano leggermente sbilanciate. Si poteva avere uno spunto in velocità in più. 23 sul cronometro, 0-0. Silvestri, nel cerchio di centrocampo, ad impostare la palla che arriva a Rizzo Pinna. Poi Zennaro, si fa vedere Mercati tra le linee, preferisce però non rischiare Zennaro e va da Silvestri che poi. Una palla abbastanza prevedibile, cerca la profondità con Salter, riesce ad andare con l'intercetto, poi Silvestri ancora lavora bene su Estrella che poi va a commettere fallo, anzi Clemenza, ed è calcio di punizione. Bravissimo Silvestri, finora negli anticipi. Adesso qui si sta spiegando Clemenza con il direttore di gara, Clemenza capitano delle Dolomiti Bellunesi. Silvestri per Mercati, ricomincia la manovra dell'Union che alza come al solito Casasola e Bocci sulla linea di Crespi che prende il pallone, va con il mancino a cercare Rizzo Pinna, chiesto l'1-2, è troppo stretto, qui non si chiude. Rizzo Pinna va a riconquistare il pallone ancora, c'è Bocci libero, servito adesso il numero 24, ancora Bocci con il mancino, bellissima sul secondo palo, balestrino anticipato da Rasimba. Era una palla perfetta, credo, sulla testa del capitano. Rasimba però è andato ad intercettare. Adesso attenzione Dolomiti Bellunesi sulla sinistra che provano ad andare in velocità, cambiando lato poi sulla destra verso Clemenza. Facile per Zacchi in presa. Questo pallone che gli capita praticamente davanti.
1: Interessante ogni qualvolta ci troviamo sulla fascia in occasione di un cross, come poi l'area di rigore, oltre a Crespi, vada a riempirsi con Balestrero e Casasola. Rizzo Pina resta appena fuori, ma sono Balestrero che comunque ha delle doti ottime a livello di colpitore di testa e Casasola che ha anche soprattutto i centimetri che fanno
0: Volume.
1: danno manforte alla nostra punta. Crespi che comunque ha fatto 25 minuti di lavoro sporco, il primo pallone buono che ha avuto da mettere dentro l'aveva messa.
0: L'aveva messa dentro, esatto. Sta cercando insomma di fare il perno abbassando un po' Barbini, che è un cliente scomodo dal punto di vista fisico. Crespi cerca sempre di ingaggiare il duello per spingerlo verso l'area di rigore. Adesso Dolomiti Bellunesi cercano un attimino di riassestarsi con questo possesso difensivo abbastanza lento. Barbini, Rasimba, pallone poi per Mondonico, portapalla il 23, lo gira a Gobetti, prova a venire ancora in giù le Dolomiti Bellunesi, molto bravo Mercati con l'aiuto di Casasola e anche di Sorensen. Intanto Zennaro lavora bene sull'avversario, l'apertura per Rizzo, poi Bocci chiede palla a Rizzo Pinna che poi invece fa desistere il compagno di squadra. Mercati, cerchio di centrocampo, si guarda attorno per cercare un varco. Intanto qui Bocci nelle linee, si muove bene Bocci col pallone basso rasoterra verso l'area piccola, mette fuori in rimessa laterale in zona d'attacco le Dolomiti Bellunesi e intanto arriva il cooling break ufficiale, direi, di questo primo tempo al 26esimo, 0-0 a Rigamonti.
1: Linea alla pubblicità.

0: arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
5: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
7: Sono 28 i minuti allo stadio Rigamonti, sempre 0-0 nella partita, nella settima giornata di campionato tra Brescia e Dolomiti Bellunesi. Un gol per Crespi annullato per posizione di fuorigioco. Michele Iacobello, un ottimo atteggiamento, anche una bellissima azione con pala gol per Balestrero, costruita molto bene a tre, però ecco, ancora serve sbloccarla, serve un po' stappare la partita, come dicono quelli bravi, e soprattutto, lo ripetiamo, anche per dare un'ulteriore risposta a quelle che lì davanti stanno scappando, ovvero a quella, usiamo il singolare, esatto, cioè Cittadella.
8: Sì, manca il gol, stappa partita, è una Brescia che lo vuole contro un avversario dal punto di vista agonistico direi molto modesto.
7: Assolutamente, ecco, sottolineiamo questo aspetto.
8: Arrivati alla mezz'ora, una Dolomiti Bellunesi che in sede di presentazione avevamo appunto presentato come una squadra che si difendeva quantomeno bene, chiuso anche lì direi da rivedere,
7: no, assolutamente, ma assolutamente.
8: Nella fase di ripartenza fa molta fatica, questo deve essere sicuramente da sfruttare per noi. Intanto Crespi prova a girarla sul primo palo, una palla che gli capita un po' per caso per un'indecisione della difesa delle Dolomiti Bellunesi sugli sviluppi della rimessa laterale, battuta da Bocci, ha provato poi senza angolo a dir la verità a calciare con il mancino sul primo palo.
7: Poi è sempre difficile dividere i meriti e i demeriti, però sicuramente anche il nostro tipo di gioco e di atteggiamento li sta costringendo a non riuscire a ripartire, a superare la metà campo. Ecco, dietro è senz'altro vero, come storineato, e loro qualcosina di spazio ce lo stanno lasciando. E sicuramente con un po' più di precisione negli ultimi 15-20 metri potrebbe anche sbloccarsi la gara.
8: Bisogna peccare sicuramente poi di presunzione in queste partite. Non sa bene Eugenio Corini, intanto Rizzo Pinna, va da Crespi, in area di rigore, grande stop! Poi calcio con il destro, esterno della rete, sta riprendendo le misure con questo calcio verso la porta. Valerio Crespi, bella palla in questo caso, ancora una bella palla che gli arriva, stop con l'esterno destro e poi va a calciare subito il numero 9, esterno della rete. Anche qui non era facile sicuramente poi trovare la porta, trovare il palo dall'altra parte.
7: Altro gran movimento di Crespi.
8: Tanto Zennaro sulla sinistra, prova ad andare, sombrero doppio, prova ad andare addirittura su Barbini che in questo caso lo chiude. A Zennaro, dei due centrocampisti, quello più libero sicuramente, più libero di agire e meno marcato sicuramente rispetto a Mercati. Rizzo Pinna va in contrasto poi su Kossalter, calcia quasi il pallone a lato della sua area tecnica. Bonatti arrabbiatissimo con i suoi, bravissimo Rizzo Pinna, in ripiegamento, mezz'ora 0-0, la vuole sbloccare l'Union prima della fine del primo tempo.
7: Questa è l'unica circostanza in cui eravamo 4 contro 4 e per fortuna loro hanno sbagliato il controllo. Sì. L'unica volta però in 30 minuti dove ci siamo un attimo più esposti, fatti trovare un po' più scoperti.
8: Qui Rizzo aveva trovato bene Balestrero che poi è andato con una palla sufficiente in area di rigore, bassa, nessun problema per le Dolomiti Bellunesi che hanno già però riperso il pallone. Rizzo Pinna per Bocci che va a crossare, calcio d'angolo, il secondo della partita, il secondo per l'Union. Incaricato Bocci, Sorensen, Silvestri, Crespi, anche Zennaro che non è direi bassissimo come c'è un

0: poi Saccani, Montenegro. Ha toccato tanti palloni il numero 42 finora. Lui l'anno scorso primavera dalla Fiorentina con 35 presenze, 3 gol, secondo anno in C dopo la stagione 24-25 con la Ternana, lì aveva collezionato una sola presenza, classe 2007. Lancio intanto in verticale delle due minuti bellunesi a cerchiare Estrella, tenuto bene però da Silvestri. 33 Rizzo, sempre 0-0, chiede palla a Zennaro. Bocci, pallone poi per Silvestri. Mercati per Sorensen, si gira sul cerchio di centrocampo, la curva nord fa sentire il suo supporto. Rizzo vede Rizzo Pinna con la coda dell'occhio sulla sinistra a puntare l'uomo, ancora Rizzo Pinna, vediamo se riesce a inventare, c'è Rizzo pronto, il cross di Rizzo Pinna sul secondo palo, qui troppo stretto a chiudere, non c'è Casasola sul secondo palo, ma comunque il pallone era fuori misura, quello calciato da Rizzo Pinna, che aveva anche la soluzione di Rizzo, che col mancino lì forse una traiettoria ad uscire sarebbe stata anche più pericolosa. Rizzo che ha il piede per crossare. Intanto Sonzogni.
1: L'anno scorso si finì 2-0, Michi, a testimoniare proprio il fatto che non sia mai una partita comunque troppo facile.
0: Eh sì.
1: Anche se in questi primi 33 minuti iniziano a essere almeno 2-3 le palle gol importanti.
0: Bocci va in pressing su Barbini, rimessa laterale già battuta verso Crespi che va in area di rigore, deve girarsi con la sterzata, calcio d'angolo, il terzo del match, tutti per l'Union e nuovamente Bocci, palle native da sfruttare bene, da battere bene, sono sicuramente un'arma da poter sfruttare, visti i saltatori, visto che oggi c'è anche Sorensen là dietro, perché no provare con una Dolomiti Bellunesi che va a zona nella marcatura in area di rigore, prova a arrivare il Crespi, poi la palla lasciata quasi dai difensori delle Dolomiti Bellunesi che autolanciano praticamente dall'altra parte il compagno, qui si lascia andare secondo l'arbitro troppo facilmente con Salter, chiede la card subito Bonatti, poi Bocci prova a lanciare Crespi sbagliando però il pallone, in effetti il pallone che termina praticamente vicino alla bandierina, nella circostanza precedente rilancio verso Clemenza che va a correre con Rizzo, poi cade Clemenza secondo il direttore di gara troppo facilmente, ma chiede la card invece.
1: Bravo Rizzo, bravissimo Rizzo, grande rischio Michele.
0: Grande rischio sì, perché da un nostro calcio d'angolo magicamente con una deviazione, anzi un rimpallo e poi una calciata verso la zona centrale del campo, Clemenza si stava involando e recupero di Rizzo fondamentale. Vedremo il replay.
1: Non c'è assolutamente nulla Michele, non c'è assolutamente nulla dal replay, che abbiamo contatto di gioco normalissimo,
0: l'ha chiesto ovviamente per un cartellino rosso, ma che non ci sarà, a meno che
1: non credo.
0: Non vogliamo mai mettere, siamo così, il caro davanti ai buoi. Vedremo la decisione del direttore di gara con il recupero di Crespi. Ecco, situazioni queste che potrebbero e possono diventare fastidiose su questa ripartenza un po' controtempo. La nostra retroguardia ovviamente erano tutti in area a saltare, con l'importanza anche di giocare bene le palle inattive.
1: E sicuramente un 2 contro 2 è pericoloso, l'abbiamo detto, qua però Rizzo recupera da centometrista,
0: sì,
1: si fa una bella corsa lì indietro.
0: Quindi gioca la prima card e di fatto i giocatori in campo ne approfittano per un altro cooling break, di fatto una rinfrescata, un autunno iniziato comunque con le temperature piacevoli.
1: E aggiungiamo che non potrà mai essere cartellino rosso, perché poi il giocatore delle Dolomiti Bellunesi si va ad allargare, tende col movimento, col controllo di palla ad allargarsi verso il vertice destro dell'area di rigore o comunque verso la bandierina, non nel cuore dell'area di rigore, sicuramente un rischio, l'abbiamo detto, ma credo che
0: infatti nulla dal check
1: ci sta,
0: nessun provvedimento, nessuna sanzione. 37 persiste lo 0-0

0: Del Dolomiti Bellunesi per l'Union che non è riuscito a buttarla dentro una volta, ma in posizione di offside con Crespi.
1: Ultimo spot pubblicitario di questi primi 45 minuti, 9 più recupero alla fine del primo tempo.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Olio in via Brescia 99.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Michele Iacobello.
0: 39 sul cronometro, aveva provato la ripartenza l'Union con Balestrero, poi Rizzopinna, colpo di prima di Rizzopinna per cercare di fluidificare la manovra, intercettata però dalle Dolomiti Bellunesi. Sempre 0-0 al Rigamonti di un primo tempo in cui l'Union sicuramente è piaciuta. L'Union con la gamba giusta, la testa giusta, con però diciamo così l'ultimo passaggio ancora abbastanza intasato. Intanto Rizzopinna riesce ad eludere il pressing di due avversari, tiene il vantaggio la squadra di Corini. Bocci nello stretto, va da Mercati, può aprire per casa sola, poi Zennaro. Rumoreggia il pubblico che vorrebbe più aperture sugli esterni. In effetti a volte è avaro il gioco sulle fasce, con Casasola e Bocci sempre abbastanza liberi. Rizzo, ma proprio da Bocci che riesce a passare, inciampa Saccani, poi arriva la chiusura di Barbini in calcio d'angolo, altra palla inattiva, la quarta di questo primo tempo, ed è pronto Rizzopinna, cambia dunque la traiettoria del corner, in questo caso con Rizzopinna dunque a rientrare. Ovviamente riprendono posizione Silvestri, Sorensen in area, Sema Crespi. Quarantesimo, 5, poi scopriremo il recupero.
1: Bravo Boccia a spingere su quel lato dove mi sembrano tutt'altro che imperforabili.
0: Rizzopinna con il destro, la palla in area piccola, svetta. In questo caso Saccani che mette fuori, dall'altra parte raccoglie Mignanelli, gli dà fastidio e riesce per un attimo Mercati a recuperare il pallone, poi non riesce da terra però a tenerlo e a girarlo, ma arriva da dietro ancora Mercati, casa sola al vertice dell'area di rigore, va a crossare qui, però aveva tutto il tempo anche per ragionare diversamente. Qui Mercati messo a terra, non c'è fallo, Estrella, Rizzo riesce a contenerlo, poi Balestrero va a prendersi un contatto che però non è fallo, e dunque Dolomiti Bellunesi che cambiano il lato con Clemenza. Rassimba, Saccani sulla destra, la discesa del numero 27 che va a mettere in mezzo il cross, Rizzo, e poi palla che si impenna, Crespi con Barbini da terra, riesce poi Barbini difende il pallone, Crespi va a commettere fallo, calcio di punizione per i Dolomiti Bellunesi alla 41. Poi Corini che si arrabbia credo con Mercati, ma secondo me in quella situazione marcato da due aveva fatto il necessario. Casasola un po' impreparato da quel recupero palla, dato con un cross abbastanza telefonato in area di rigore. Adesso Rassimba, palla che passa tra i piedi di Barbini, lancio in avanti, chiude Silvestri, poi ancora Barbini, Rizzo interviene nello stretto, sempre a sinistra sulla palla le Dolomiti Bellunesi con Clemenza che va a recuperare con il mancino, tacco poi per Saccani, prova la discesa sulla destra, ancora Saccani che cerca addirittura di entrare in area di rigore, poi qui va in chiusura l'Union, il calcio d'angolo le Dolomiti Bellunesi, chiusura e scontro tra Rizzo e Bocci, tutti e due in chiusura, spazzare, palla che però viene controbattuta sul corpo del numero 24 dell'Union, e dunque calcio d'angolo, il primo per le Dolomiti Bellunesi, che con Saccani ha provato la discesa sulla destra. Toccato il naso Rizzo, però non esce, quindi deduco insomma che non ci sia sangue. Intanto qui Mignanelli, va lui a battere, attenzione, infatti alla prima palla inattiva delle Dolomiti Bellunesi, su quale difendere, con Mignanelli che parte con il mancino, il cross Sorensen solo a staccare, mette fuori, ancora pallone di Montenegro verso Mignanelli, c'è la chiusura di Zennaro, poi Rizzo Pinna sul plus, prova ad accelerare, ancora Rizzo Pinna, va da Zennaro che però non viene servito, voleva il fallo Eugenio Corini, che adesso va a prendersi il cartellino giallo e deve stare attento a non eccedere nelle proteste. 43 in corso, 0-0, ammonito Eugenio Corini per proteste, voleva il fallo su Rizzo Pinna.
1: Che c'era tutto, a differenza di quelli di prima su Mercati a Balestero, che erano contatti di gioco che per fortuna non vengono più fischiati, per il bene di chi guarda le partite. Qui c'era assolutamente una trattenuta e ci stava assolutamente il fallo.
0: Soprattutto per la veemenza con cui ha protestato Corini, che
1: era lì davanti, tra l'altro.
0: Esatto, che è sicuramente fumantino, ma sempre molto rispettoso. In questo caso era molto arrabbiato con il direttore di gara. Intanto ancora Dolomiti Bellunesi con Clemenza. Larga il gioco all'indirizzo di Mignanelli. Clemenza ancora. Si fa aiutare anche in fase di impostazione da Gobetti. Montenegro, l'apertura su Saccani, mette giù il 27, un minuto al 45esimo, poi scopriremo il recupero. Barbini, Rassimba che si abbassa sempre molto, dare una mano alla linea dei suoi difensori. Mondonico, va, chiama in causa addirittura Sonzogni. Questo permette comunque all'Union di riprendere campo. Silvestri di testa in anticipo, poi Rizzo Pinna spinto da dietro, sì, calcio di punizione, fallo sul numero 25 da parte di Barbini. Palla inattiva dalla tre quarti sinistra, altra buona palla da mettere in mezzo. A breve il recupero di questo primo tempo, che l'Union ha sicuramente giocato ma non ha sfruttato, o meglio, non ha poi affondato il colpo in maniera decisiva e netta.
1: Ma alla fine il gol, un gran bel Union Brescia, dopo il gol annullato sempre un'ottima prestazione secondo me, Michi, ma siamo un po' scesi di sì, cattiveria o comunque di pericolosità lì davanti.
0: Bocci dalla sinistra con il mancino, il cross a cercare Balestrero che va di testa, anticipato da un ottimo Ba, poi Casasola afferra il pallone fino in fondo, va con il cross ancora in area di rigore, Balestrero può andare al volo con il destro, era anche marcato da dietro, non poteva chiudere meglio di così l'angolo, la palla ancora in gioco, 5 minuti di recupero intanto scelti dal direttore di gara.
1: Finalmente un bel cross di Casasola, lasciamelo dire, dalla destra, una bella palla.
0: Eh sì.
1: Una cosa che sta mancando e abbiamo individuato appunto anche la qualità nelle palle ferme, nei cross, nelle palle in mezzo all'area di rigore.
0: Sulla destra Balestrero, ancora Casasola, palla di ritorno difficile, chiude per un attimo Mignanelli che va a dare una mano ai suoi anche in difesa. Mercati, iniziato ovviamente il recupero, iniziato da un minuto. Mercati, tre quarti di destra, lascia Casasola che punta a Gobetti, le finte del 15, ancora Casasola va con il mancino forte verso Balestrero, mette fuori Dolomiti Bellunesi, poi Silvestri arriva in anticipo su Estrella, sbaglia ad impostare, poi Rizzo se l'allunga, attenzione perché sbagliano per fortuna anche le Dolomiti Bellunesi con questo pallone in avanti verso Clemenza, che per fortuna ha toccato male da Cossalter, che si stava esponendo ancora una ripartenza dopo l'allungo di Rizzo. Nessun problema fortunatamente. Zennaro intanto per Mercati. Silvestri, Estrella, primo anno tra i professionisti, l'anno scorso lui giocava in Serie D.

0: Intanto Rizzo con il tacco verso Bocci, che può andare a crossare, è bella, verso Crespi che se la trova lì sul mancino e la chiude fuori. Peccato, grande chance, grande cross anche questo, buca la difesa delle Dolomiti Bellunesi. Crespi se la trova sul mancino, prova ad andare col piattone al volo, palla fuori. Bella conclusione da parte del numero 9, davvero peccato non riuscire a trovare la porta.
1: Eh sì, adesso inizia ad essere almeno 3-4, almeno diciamo 3 oltre il gol, le buonissime chance per noi. Qua aveva anche addirittura lo spazio per stoppare, poi ovviamente dalla nostra postazione è tutto facile. Ma però in questo caso
0: non si aspettava proprio il
1: anche per me, anche per me il buco da parte della difesa delle Dolomiti Bellunesi, che ha preso un po' in controtempo anche lui.
0: Casasola intanto innescato da Balestrero va fino in fondo ed è calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo, il quinto. Casasola che sta dando un po' di apporto in più in questo finale di primo tempo. Rizzo pinna, pronto lui con il destro. Quando abbiamo raggiunto il 48esimo si giocherà ancora per 2 minuti in questo primo tempo. La deve e la vuole sbloccare l'Union. So, quarto uomo che va a calmare, credo, qualche membro della panchina dell'Union. Si può battere questo calcio d'angolo con Rizzo Pinna sul punto di battuta. Prende posizione Silvestri, la palla è corta sul primo palo, Casasola di testa, ultima spizzata e ultimo tocco ancora delle Dolomiti Bellunesi, quindi altro corner. Sempre con Rizzo Pinna. Tanto Sorensen qui va a lamentarsi con Sonzogni, che aveva rimesso il pallone in campo. Poi qui Rizzo Pinna, Rassin va a protestare con il direttore di gara. Sono un po' di nervosismo in area di rigore, bisogna battere bene questa palla inattiva. Pallone che arriva in area di rigore altissima verso Silvestri, che va a staccare, l'ha tolta dalla porta Sonzogni. Altro corner per l'Union. Che intervento del numero 12 delle Dolomiti Bellunesi. Silvestri di testa l'aveva piazzata come al solito, e grande riflesso di Sonzogni, perché questa palla era anche forte. E adesso altro corner.
1: Bellissima parata, c'era forse un contatto in area di rigore tra Bocci e un altro avversario. Bravissimo Silvestri, su queste palle lente la forza, l'impatto che dà ogni volta è veramente importante. Aggiorniamo a 4 almeno le palle gol, dai.
0: Secondi, il cross che arriva verso Crespi, che mette giù il pallone, poi attenzione Dolomiti Bellunesi che provano ad allontanare il pallone, ce la fanno con una spazzata old style. Rimessa laterale, vediamo da parte per Silvestri. Intanto arriva il duplice fischio del direttore di gara. Un po' in confusione, devo dire, in questo finale di primo tempo. 0-0 la prima parte di gara, un po' di pausa e poi speriamo di vedere qualche gol nel secondo tempo.
1: Speriamo, Michi, un buon Brescia. Intanto ti ringrazio, a più tardi. Un buon Brescia, dicevamo, al Rigamonti, è andato in gol con Crespi, giustamente poi annullato per fuorigioco, ma soprattutto è stato un ottimo Brescia nei primi 20-25 minuti e in questo tempo di recupero dal 30esimo, 25esimo fino al 45esimo, un ritmo che è un po' calato dei ragazzi di Corini e che poi però nel finale proprio ha ritrovato la stessa linfa iniziale con una bellissima parata di Sonzogni sul calcio d'angolo, grazie a un bel colpo di testa di Silvestri. Restiamo ancora bloccati sullo 0-0, ma sicuramente i segnali continuano a essere positivi dopo anche la bella prestazione contro l'Alcione Milano, il 4-0 di Seregno. Vedremo se arriveranno i gol nel secondo tempo, come giustamente ha sottolineato Michele Iacobello. Intanto arrivano un po' di canzoni, prima il ringraziamento consueto ai nostri sponsor che ci accompagnano come sempre per tutta la stagione sulla radio ufficiale di Union Brescia, poi un po' di canzoni come dicevamo e torniamo per seguire il secondo tempo di Union Brescia Dolomiti Bellunesi 0-0.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 96.

0: rdventi.it.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
5: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Spettatori e tifosi bianco-azzurri, 0-0 il primo tempo tra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi, al 15° gol annullato Valerio Crespi per posizione di fuorigioco, poi almeno tre grosse palle gol, una proprio sui piedi di Crespi, poi una di Balestero, una finale poi di primo tempo che ha visto protagonista anche Silvestri dopo un'ottima prestazione difensiva, ha quasi trovato il gol, c'è voluto un grande intervento di Sonzoni dell'estremo di

0: difensore delle Dolomiti Bellunesi, che di fatto non hanno superato la metà campo, Michele Iacobello. Quindi questo sicuramente è sicuramente l'appunto, pardon, la ripetizione, il lato positivo, ma resta un po' l'amaro in bocca per aver chiuso questo primo tempo 0-0 in attesa di capire come sarà il secondo.
1: Eh sì, davvero, davvero un peccato. Intanto ben ritrovati dal Rigamonti, con le squadre che si apprestano a battere la seconda parte di questo match. Ovviamente non ci sono cambi, hai detto bene tu, insomma un Union che sicuramente avrebbe meritato di più in termini di risultato, ma non sempre siamo stati cattivissimi sotto porta, e in partite come queste con avversari come le Dolomiti Bellunesi che comunque concedono, bisogna essere secondo me ancora più cinici e spietati. Ci abbiamo provato, un gol annullato come dicevamo per Crespi, poi grande parata di Sonzogni su Silvestri,
0: sfida che ricorda molto quella col Desenzano in casa, Michi?
1: Esatto, sì, anche se il Desenzano secondo me a livello di agonismo aveva messo in campo qualcosina in più delle Dolomiti Bellunesi, che stanno facendo fatica a trovare anche il terminale offensivo. Si tratta di Estrella, ben tenuto da Silvestri. Detto ciò, comunque una prestazione che chi ricorda un po', esatto, quella partita in cui l'Union comunque ha fatto fatica poi a spingerla in porta. Tanto il match è ricominciato da un minuto con il possesso proprio dell'Union a Brescia. Chiedevano appunto se mi aspettavo dei cambi, insomma devo dire che è una prestazione che comunque non ha deluso, direi, le aspettative, e soprattutto non ha deluso Eugenio Corini, che ripropone i suoi 11 in campo, in panchina per l'Union: Grazioli, Liverani, Pasini, Di Molfetta che torna disponibile, Mallamo, Frigerio, Pellegrini, Armanini, Armati e Spagnoli. Quindi siccome comunque frecce disponibili ci sono per Eugenio Corini, tanto Silvestri prova ad andare lui a liberare un po' la zona di destra con Casasola, che ha spazio adesso per la sua corsa. Ancora Casasola, palla tenuta fino in fondo da Casasola, che vince il contrasto. Ancora Casasola fino in fondo, il cross che arriva in area di rigore. Si era appostato molto bene Zennaro, che aveva attaccato l'area piccola, zona centrale, mentre Crespi aveva fatto il movimento sul primo palo. Bella questa progressione del numero 15, che ha alzato un po' il livello della sua prestazione nel finalissimo del primo tempo. Quando 2 minuti intanto se ne sono andati in questa ripresa, Quirizzo un po' maldestro nel colpo di testa, recupera palla dunque Dolomite Bellunesi con Saccani sulla destra, va fino in fondo il numero 27, va anche a calciare, palla poi facile per Zacchi, smorzata. E adesso Dolomiti Bellunesi che devono difendere da questo contrattacco di Mercati, che ha provato ad andare poi in verticale. Nessun problema per la difesa della squadra veneta, che adesso cerca di ricompattarsi a centrocampo con Montenegro. Pallone che raggiunge Clemenza nella tre quarti destra dell'attacco delle Dolomiti Bellunesi, con 3 minuti che ci hanno salutato in questa ripresa. Sempre 0-0. Un tiro provato nel primo tempo da parte delle Dolomiti Bellunesi con Mignanelli. Tiro molto alto. Intanto Gobetti.
0: Di fatto foglio bianco per le Dolomiti Bellunesi.
1: Foglio bianco, mi piace.
0: In questi primi 49 minuti.
1: Adesso rimessa laterale. Scaldarsi ovviamente gli effettivi della panchina di Eugenio Corini, che vuole giustamente tenere tutti fisicamente pronti ad entrare in questa partita. Intanto lancio delle Dolomiti Bellunesi a cercare Clemenza. C'è l'uscita di Zacchi. E poi la palla che passa con il velo di Balestrero e anche quello di Rassin. Mercati subito da Rizzo Pinna. Qui ci stava un pelino di calma in più per costruire in verticale con le Dolomiti Bellunesi, che erano comunque messe non benissimo in centrocampo. Provato subito con una saettata bassa, col piattone basso, Mercati a cercare Rizzo Pinna. Pallone però governato facilmente da Barbini e poi da Montenegro. In questo caso è Cossalti.

0: a far su il pallone, a dare un po' di fosforo al centrocampo, poi ancora un tentativo di andare in profondità da parte del classe 2003, lui scuola Bologna, poi dal 2023 alle Dolomiti Bellunesi, storica promozione dalla stagione 24-25. Intanto Rizzo Pinna governa il pallone, lui cerca l'1-2 con Crespi, chiuso Zennaro, può aprire verso Bocci sulla sinistra, Bocci sistema il pallone, va alla cross in area di rigore, Crespi se lo mangia qui, se lo mangia qui Crespi, che la palla era perfetta di Bocci dalla sinistra, bella tesa, la va a colpire malissimo il nostro attaccante al limite dell'area piccola, praticamente non riesce a girarla verso la porta.
1: Tutto solo, forse sì. Cercata di indirizzare quando bastava colpirla, Michi.
0: Non è riuscito con la fronte a dare l'indirizzo giusto. Ma questa è una grande chance ancora per l'Union Brescia. Crespi ancora sul suggerimento di Casasola, prova a lottare, Montenegro va a dargli fastidio. 6 sul cronometro, 0-0 nella ripresa. Rimessa laterale comunque per l'Union. Bocci, positiva, la sua prima da titolare. Giocatore che dà sempre comunque un po' di spinta alla manovra. Adesso è Silvestri che va da Rizzo. Bocci ancora a sinistra, Rizzo Pinna converge con il destro, ce l'ha per andare a crossare, preferisce andare poi da Zennaro. Balestrero non chiude l'1-2 col compagno, riesce comunque Silvestri ad andare ancora da Bocci, sempre sulla sinistra, per andare a crossare il cross. Casasola prende il tempo!
1: Andiamo!
0: Arriva dalla destra! Si vede tutti e la mette nell'angolino, quello che voleva fare Crespi, lo fa Casasola. Tanto basta, è 1-0 per l'Union.
1: Bravissimo, da attaccare il secondo palo per poi tagliarla sul primo. Finalmente Diego Casasola, Michele.
0: Eh sì, l'avevamo visto scattare come un treno da quello che nel basket si chiamerebbe lato debole. Ovviamente palla perfetta anche questa di Bocci, due bei cross davvero del numero 24. Casasola bravo a prendere il tempo, una difesa disattenta e a metterla con la testa nell'angolino alla sinistra di Sonzogni.
1: Bravissimo Bocci, il loro numero 6 dovrebbe tenere in posizione tutti, ma Casasola qua fa un ottimo movimento, un gran bel gol. Se lo va a creare da solo, si va a prendere questo cross da solo, molto molto bravo a girare poi Michi, come giustamente ha sottolineato, quello che ha cercato di fare anche Crespi.
0: Ah sì,
1: tenendo
0: sì,
1: però la palla bassa, spizzandola quel che basta.
0: E adesso 1-0 dunque. Gol che serviva
1: stappare un po' la situazione, la partita.
0: Esattamente, con il gol importante dal punto di vista del morale per Casasola, che ha fatto davvero un bel movimento da quinto a stringere proprio in area di rigore. E adesso attenzione ancora all'Union con Rizzo Pinna che prova a andare, poi Zennaro, ancora Rizzo Pinna, vertice sinistro, prova a andare con il mancino, tiro deviato, calcio d'angolo per l'Union, che ovviamente adesso con il gol in tasca può e sicuramente sarà anche più un pelino più leggera nella testa. Attenzione che deve rimanere super alto ovviamente, ma insomma una partita da andare a chiudere se possibile nel minor tempo. Quando abbiamo raggiunto il 53esimo, e adesso corner numero 7 per l'Union, un po' di trenino in area di rigore. Cossalter va a tenere Silvestri, chiama lo schema a Rizzo Pinna, il cross a cercare Casasola, ancora di testa e Crespi sotto porta, disturbato, anticipato in maniera direi provvidenziale da Mondonico, che la manda in calcio d'angolo. Crespi avrebbe girata tranquillamente verso la porta, ancora Casasola in area di rigore, si è trovato molto libero, molto bravo soprattutto lui a prendere il tempo su un cross comunque teso, ben calciato da parte di Rizzo Pinna. Decima nella ripresa, altro corner per Rizzo Pinna, gravità attorno a Bocci, vediamo se va con il tocco corto oppure no. Rizzo Pina, il cross su un'area piccola, ancora verso Casasola, mette fuori la squadra di Bonatti, poi Union che prova ad insistere con il colpo di testa di Silvestri, Balestrero la mette giù, Rizzo, anzi Zennaro va al cross con il mancino, Dolomiti Bellunesi che in questo caso riescono a disinnescare la minaccia, solo per un attimo, Sorensen va da Casasola sulla destra, qui però viene tenuto bene da Clemenza, poi fallo di Casasola, calcio di punizione, anzi fallo su Mignanelli che secondo me accentua un po', arriva addirittura al cartellino giallo, colpito da Casasola il numero 19 che rimane a terra e arriva allo staff medico delle Dolomiti Bellunesi.
1: Pubblicità.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
9: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Casa Sola la sblocca per l'Union Brescia al 52esimo, tre minuti dopo si fa ammonire, per ora è l'unico Michele Iacobello sul taccuino dell'arbitro, poco dopo tra l'altro è arrivato anche quasi il 2-0 con Crespi, un gran bel inizio di secondo tempo, un'altra bella prova della squadra di Corini, cambi per la Dolomiti Bellunesi.
5: Esatto, doppio cambio quando appunto la squadra ospite a provare l'affondo sulla zona di destra, adesso con Rassin Ba, quando abbiamo raggiunto il 59esimo va a guadagnare il calcio d'angolo la squadra di Bonatti, che ha buttato nella mischia Toci e Sia, togliendo Estrella e Clemenza alla quarto d'ora. Nessun cambio invece per Eugenio Corini, vedremo chi sarà insomma la prima pedina ad essere inserita in un secondo tempo in cui comunque tutto sembra funzionare ancora molto bene.

d'angolo con Sia, mette fuori Kossalter con il mancino a cercare il secondo palo, la sponda, attenzione qui la palla pericolante in area piccola, poi arriva Tocci ma c'è la posizione di offside e dunque punizione per l'Union. Giocatori della Dolomiti Bellunesi che erano rimasti in gruppo in area piccola, ma la linea difensiva era salita e dunque offside con Zacchi. Adesso con il pallone tra i piedi scende Zennaro, il pallone a cercare invece Crespi, il periodo non collegato. Balestrero ha provato un'acrobazia in volo abbastanza spettacolare su un altro cross bello dalla sinistra, gesto atletico che però non si è concretizzato. Rasimba, Mignanelli, ancora Ba, più palla indietro, Mondonico che ha tolto il gol a Crespi, il gol del 2-0, un grande intervento in anticipo, intanto Sia sull'esterno lavora il pallone, Barbini, poi Sonzogni, ancora a cercare Rasimba, Balestrero cerca di tenerlo lui, Rasimba è più bravo in questa circostanza nella sterzata, nell'andare via poi all'avversario e si va ancora da Sonzogni, portiere classe 2004, l'anno scorso all'Ospitaletto, 35 presenze, lui scuola Mantova dove esordito tra l'altro in Serie C nella stagione 23-24. Zacchi, quando siamo arrivati al 17esimo, Union che la prossima sfida affronterà il Lecco fuori casa alle 12.30, un lunch match, quello di domenica. Adesso qui è Rizzo, anzi Crespi, pardon, poi Rizzo Pinna con un rimpallo che per un attimo favorisce le Dolomiti Bellunesi, è bravissimo Balestrero a tenere il pallone, a lavorarselo, poi intervento su Crespi, la palla che però passa comunque per Rizzo Pinna che ce l'ha sul destro, può allargarla, ancora Rizzo Pinna, va ora da Casasola, in area di rigore, dalla destra, Casasola, le finte, ce l'ha sul mancino, prova a crossare con la palla che stava arrivando, morbida, a Zennaro che si stava preparando anche lui a una sforbiciata e adesso ripartenza delle Dolomiti Bellunesi sulla sinistra, ha già recuperato però Tiago Casasola che poi la allontana ma di fatto mette in pericolo Rizzo con questa pallaccia recapitata ai piedi del numero 3, fallo su di lui da parte di Sia, calcio di punizione, adesso chiede un po' d'acqua Balestrero, adesso qualcuno immagino in campo di titolari comincerà ad averne abbastanza, pronti i cambi con Armati che si toglie la pettorina. Primi movimenti dunque dalla panchina per quanto riguarda Eugenio Corini e adesso Silvestri, Mercati, Zacchi in uscita a prendersi e a partecipare anche lui a questa manovra con Sorensen, 19 sul cronometro, 1-0 per l'Union con la rete di Casasola. Ancora Casasola qui, doppio colpo, l'ultimo tocco è delle Dolomiti Bellunesi, cambio intanto per l'Union, dentro dunque Armati e fuori Casasola, stanchissimo, esce tra gli applausi, autore del gol che finora sta decidendo la partita, un po' più di copertura ovviamente con l'ingresso di Armati, ma anche lui un giocatore comunque che sa dare la spinta giusta. Intanto Rizzo Pinna ne approfitta di una indecisione della difesa delle Dolomiti Bellunesi, lo scambio con Boci, poi Rizzo Pinna ancora dalla tre quarti, Rizzo, Zennaro, pallone scambiato ancora sulla sinistra, poi palla che arriva a Silvestri, Union che vuole, deve chiudere questa partita, Boci controlla a seguire così e così e va a commettere fallo, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara.

0: ha usato pochissimo i cartellini. In casa Union l'unico è quello, anzi gli unici due, per Corini e per Casasola. Adesso punizione già battuta da parte della squadra di Bonatti, con un pallone che arriva in verticale verso gli Ontoci. Ancora gli Ontoci con il duello con Sorensen, poi ancora Toci che vince il contrasto. Voleva il fallo Sorensen. Mignanelli dalla tre quarti, Rassimba sulla sinistra gira il pallone verso Gobetti, ancora Mignanelli, la mette sul secondo palo, la insegue Kossalter, la insegue anche Boci, tiene palla Kossalter. Montenegro si ferma, Montenegro palla all'indietro, poi per le Dolomiti Bellunesi. Union che non deve fare l'errore, secondo me almeno, di poi cominciare a gestire questo vantaggio, non si sa mai in questo campionato.
1: Desenzano insegna,
0: esatto, Desenzano insegna. Intanto qui è Balestrero, va a prendersi il calcio di punizione, no, perché c'è il vantaggio. Comunque l'Union può approfittarne, sulla sinistra con Zennaro, la corsa in area di Crespi. Ancora Zennaro, ce l'ha sul destro, Balestrero pronto a ricevere, sta salendo Armati, visto adesso Armati può andare al cross con il destro, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. Sale vertiginosamente il conto dei corner in favore di Union Brescia. Il risultato è ancora quello di 1-0. Pronto Rizzo Pinna. Dalla destra per buttare in mezzo il pallone, si avvicina ancora Boci, ma credo che Rizzo Pinna andrà direttamente in area di rigore. Così è il cross che arriva sul secondo palo, anticipato Mercati, poi Zennaro, controllo a seguire Rizzo, Armati non si fida del pallone largo per Rizzo Pinna perché stava arrivando Mignanelli, preferisce andare da Zacchi. Rizzo, Mercati, ancora Rizzo, Armati per Sorensen. Union che adesso muove lentamente il pallone quando siamo arrivati al 23 della ripresa. Adesso il pallone che arriva a Crespi in area di rigore, prova a gestirlo Crespi, fuori. Aveva cercato poi con il mancino di sfiorare il pallone, quantomeno eludendo anche l'uscita di Sonzogni, il pallone che poi lentamente esce fuori.
1: Altro bel movimento comunque della nostra punta, che lo sta cercando in tutti i modi questo gol, anche non sì, troppo fortunato oggi.
0: È vero, lo vuole il gol Crespi.
1: Altro bel movimento in verticale, si è portato dietro il centrale. E poi come nel gol,
0: Leone Assia per le Dolomiti Bellunesi che arrivano al gol dell'1-1 con Assia. Grande disattenzione qui dalla zona di Rizzo, poi un tiro in controbalzo, Zacchi ancora fuori dei pali, secondo me qui colpevolmente un po' troppo fuori dei pali in questo caso.
1: Gol comunque, non un gol, non proprio un golletto.
0: E il gol che supera il nostro estremo difensore e va a spegnersi alle spalle, eccolo lì, la mina vagante e il gol di Sia, il gol dell'1-1 al 68esimo.
1: Troppo alti tutti.
0: Troppo alti, sì.
1: Poi si inventa, non so quante volte gli possa riuscire una giocata di questo tipo, proprio lo stesso movimento che fa Crespi, va pensa a fare che, questo pallonetto, sì, incredibile.
0: Sì. Pensa che in presa diretta mi sembrava... l'avesse direi scalciata, invece è andato a colpirla proprio volontariamente, mi sembrava un tiro venuto un po' così e invece l'ha voluto, e come, è gol dell'1-1
1: come sempre. A noi si fanno i gol della domenica, una cosa scritta.
0: Qui si era perso sia nel contatto uomo-uomo e adesso cooling break.
1: Ma forse anche meglio così, Michi, forse anche meglio così, per quello che hai detto prima, per come stavamo abbassando un po' il ritmo gara noi e per la quantità invece di palle gol che abbiamo creato l'ultima un minuto fa.
0: Sì.
1: Direi che magari una sveglia, uno schiaffo come questo può rimetterci in carreggiata in questi ultimi 20 più recupero. Andiamo in pubblicità.

0: Labirinto 165, a Gavardo in Piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in Via Brescia 99.
1: Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in Via Brenda 56.
2: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, Via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
3: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Ha pareggiato Dolomiti Bellunesi con un bel gol arrivato su pallonetto di Sina. Michele Iacobello, 20 minuti più recupero, che sarà sicuramente abbondante da dover giocare con lo stesso approccio dei primi 60 di minuti.
5: Eh sì, direi una partita ripresa dalle Dolomiti Bellunesi con un po' di sorpresa, ma va da detto che l'Union da qualche momento, da gol di fatto, aveva abbassato notevolmente i ritmi, nonostante avesse sfiorato anche il 2-0 con Acrespi, e questo è quello che succede a non chiudere le partite, quantomeno non rimanere sempre sullo stesso binario anche dopo il vantaggio. Questa è una lezione che evidentemente per certi versi non riusciamo ad imparare, e come hai detto tu, poi ovviamente gli avversari si inventano anche delle belle perle con cui farci male. Intanto ancora Dolomiti Bellunesi per vie centrali che provano ad andare, chiusura per un attimo di Mercati che poi per due volte deve lottare a prendersi il possesso di questo pallone. Rizzo, colpevole nel gol dell'1-1 di essersi perso nella corsa, sia poi Crespi qui di tacco va incontro a Balestrero che può andare verso l'area di rigore, trattenuto da Rassin, quantomeno recuperato dal numero 28. Arriva poi Armati sulla destra, pronto a crossare, ancora Armati che va da Balestrero, la lascia Mercati, Mercati ancora in area di rigore, stava arrivando Bocci a tagliare, palla fuori, Zennaro prova ad insistere, l'Union con Rizzo Pinna, calcio da fermo. Capisce tutto però le Dolomiti Bellunesi qui che riescono ad andare, attenzione, con la ripartenza. Un 3 contro 3, sta salendo Mignanelli, velocissimo, deve tenerlo Sorensen. Ancora Mignanelli, va a cercare e a trovare Sia. Ancora Mignanelli, tra poco credo triplice cambio, se non ho capito male, nell'Union Brescia. E Dolomiti Bellunesi che tengono il possesso. Rassin cambia lato. L'indirizzo di Saccani, poi Montenegro verso Toci che prende il tempo per scattare anche in posizione regolare, tra l'altro Zacchin è presa facile, poi Mercati, Armati, pallone poi per Silvestri. Adesso la palla che gira, non velocissima, per Mercati, tre quarti di sinistra. Siamo arrivati al 29esimo della ripresa, 1-1, pareggiato qualche minuto fa. Le Dolomiti Bellunesi, adesso sulla sinistra Rizzo non riesce ad andare via, Cossalter in copertura, Zennaro raccoglie sul rinvio del numero 7, palla per Mercati. Pensa anche al tiro, va da Crespi che esce dall'area di rigore per procurarsi questo tiro che però viene strozzato, poi ancora Crespi col pallone consegnato dalle Dolomiti Bellunesi, Crespi va dentro in area di rigore per Balestrero, si sono scambiati un po' i ruoli in questa situazione, poi Balestrero viene anticipato, smorzato il suo tiro da parte di Barbini, aveva fatto un ottimo movimento il capitano, visto bene da Crespi, anticipo di Barbini praticamente,
4: campata di Crespi,
5: centralmente davanti all'area piccola. Adesso attenzione ancora però alle Dolomiti Bellunesi con Tocci, dentro per Sia, staccato ancora da Rizzo, può andare fino in fondo Sia, sta arrivando Cossalter, solo anche Rassin, il cross che viene smorzato da Rizzo, poi Bocci, ancora Sia in possesso, tre quarti di destra per le Dolomiti Bellunesi, il cross che poi arriva in area di rigore, era solo Silvestri che però non si fida, poi Mignanelli va a calciare al volo, pallone fuori.
4: Perso un po' le marcature lì dietro, sia Sorensen che Rizzo e soprattutto Silvestri anche in quest'ultima chance, un po' troppo molle. Loro ci provano con quello che possono fare, per ora penso secondo tiro in tutta la partita delle Dolomiti.

0: Monti Bellunesi, che incredibilmente è 1-1 a Riga Monti.
1: Adesso tre cambi per l'Union, fuori Mercati e dentro Pellegrini.
0: Andiamo in pubblicità, sfruttiamo questi due minuti di pausa per i cambi, poi ce li racconti, Miki.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: 77 minuti a Riga Monti, 1-1. Michele Iacobello, ci eravamo lasciati coi cambi per Union Brescia, ce ne sono stati tre in una partita veramente incredibile, posso dire.
1: Eh sì, siamo ancora 1-1 al 77esimo, dentro Pellegrini, Frigerio e Mallamo, questi gli innesti buttati nel mischione da parte di Eugenio Corini. Adesso il pallone giocato da parte dell'Union con un Mallamo per fortuna ritrovato a metà campo, ma è un Dolomiti Bellunesi che adesso sta trovando quella linfa che non ha mai avuto in partita per sfruttare quelle che possono essere le ripartenze. Adesso è comunque un quarto d'ora da dover portare a casa senza se senza ma. Questo lancio adesso provato da Bocci con il pallone che si spegne in area di rigore. Con la palla poi lanciata da Zacchi, anzi perdona, da Sonzogni. E poi Sorensen, un scambio con Mallamo, ancora Mallamo sulla sinistra, la palla che arriva poi veloce per la rimessa laterale che però deve essere battuta più in là, o meglio più indietro rispetto a quella che era stata battuta, anzi cambio addirittura di rimessa laterale. Prima assegnata all'Union e poi assegnata alle Dolomiti Bellunesi, che provano ad andare a cercare proprio Tocci, la chiusura di Sorensen. E adesso Frigerio con il pallone in verticale a cercare Rizzo Pinna. Ancora Rizzo Pinna sulla destra. Armati tiene palla lui. In verticale lo scatto di Pellegrini che va in area di rigore, si ferma da Balestrero che può crossare in area, facile presa per Sonzogni.
0: Pensavo che il loro gol ci desse un'ulteriore carica dopo quei 5-10 minuti che hanno coinciso con il loro gol abbastanza casuale, nonostante molto bello, del pareggio. Invece si è un po' tramortito. Vediamo questi ultimi 11 più recupero. Comunque il tempo direi, Michi, che c'è. È abbondante.
1: Sorensen, palla per Rizzo che ha spazio a giocarla sulla sinistra. Bocci, poi Mallamo, ancora il gioco scambiato sulla sinistra per Frigerio. Crespi, l'1-2 con Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna, spalla alla porta, la riapre per Bocci che può andare a crossare, colpito l'avversario, ancora Bocci, va a crossare ancora per l'inserimento che era preciso di Frigerio, però mette fuori Dolomiti Bellunesi che si preparano ad un altro cambio. mentre prova ad andare sulla sinistra ancora l'Union. Il cross che arriva, Pellegrini prova a prendere il tempo sul primo palo, ultimo tocco il suo, rimessa dal fondo quando siamo al minuto numero 80 di questo match e cambio per le Dolomiti bellunesi. Fuori Barbini e dentro Trabucchi, quindi cambio in difesa per dare ovviamente freschezza là dietro. Bonatti, Barbini che esce praticamente dietro la propria porta per velocizzare le operazioni. La rete di Sia al 23 della ripresa, quella di Casasola ad inizio ripresa, sembrava aver messo la partita sul binario giusto, poi la squadra ospite però l'ha ripresa. E tra l'altro per questo per l'Unione è il quarto gol subito in casa, contro gli zero invece subito in trasferta, ecco un numero abbastanza singolare. Intanto Crespi perde il contatto con la sfera, senza palla, poi Dolomiti bellunesi che riescono a conquistarla con Mignanelli, il lancio sulla sinistra per lo scatto di Trabucchi che non tiene il pallone in campo, dunque rimessa laterale per l'Union. Armati, scambio vicino con Frigerio, pallone poi per Sorensen. Di Bolfetta a prendere indicazioni assieme a Spagnoli, quindi vedremo chi dei due entrerà. Era uscito in quella girandola di cambi anche Silvestri, oltre a Mercati e a Zennaro. Intanto il lancio in area di rigore verso Pellegrini, esce Sonzogni in anticipo sul numero 30.
0: Avresti inserito Pellegrini, Michele?
1: No, nel senso che credo, vista anche la loro difficoltà a volte nel tenere le posizioni, se proprio come peso offensivo avrei optato magari per Spagnoli.
0: Io avrei lasciato così, più che altro perché Balestrero ha quella capacità di non dare completamente riferimento, sì. Infatti mette costantemente in difficoltà, l'abbiamo visto anche prima con quell'anticipo sul cross di Crespi, provvidenziale della difesa delle Dolomiti bellunesi, e ha un po' questa caratteristica di mettere in disordine le difese avversarie. Con Rizzo Pigna secondo me fanno anche un'ottima alternativa, ed è stato bravo Corini a individuare questo.
1: Sì.
0: Però ecco, 5-10 minuti di un Pellegrini che, non per avercela con lui assolutamente, Michi, però che non sembra entrare, ecco.
1: Non si è calato subito nella parte fuori, Bocci dentro di Molfetta.
0: Ma noi speriamo che ci smentisca, chiaramente.
1: Vabbè, noi lo diciamo apposta per essere smentiti.
0: Lo chiamiamo.
1: Fuori Bocci, buona partita per lui, dentro di Molfetta, che vediamo insomma se riuscirà a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Minuto numero 84.
0: Sarei anche felice tornasse poi a gonfiare la rete, Dimo.
1: Sì.
0: Visto anche quante ne ha passate, ecco, negli ultimi mesi.
1: Se lo meriterebbe, come? Quando il tempo scorre sul cronometro, 7 al 90esimo, anzi meno, poi recupero che sarà, direi, corposo, visti anche i innumerevoli cambi. Intanto Balestrero per Sorensen, lo scambio sulla sinistra con Rizzo Pinna. Sorensen, palla per Frigerio, Sorensen ancora, Balestrero, Armati, palla che arriva a Di Molfetta, subito di tacco in area di rigore per Armati che la mette sul secondo palo. Nice. Rizzo Pinna, il gol che arriva dalla sinistra, il taglio del numero 25, l'ottimo Di Molfetta con il tacco fluidificante per Armati che va in area di rigore dalla destra, pallone a raso terra, dall'altra parte arriva Rizzo Pinna.
0: Bellissimo, bellissima azione, tutta di prima, ogni qualvolta giochiamo velocemente la palla esce fuori tutta la nostra qualità.
1: Eh sì, soprattutto velocemente, e poi tutti ad abbracciare Di Molfetta.
0: L'abbiamo detto, Michi, provvidenziale, eh sì. Gran giocata di tacco, bravo anche Armati, palla rasoterra, perfetta.
1: Eh sì. E poi Rizzo Pinna prende la

0: situazione.
1: Vabbè, dall'altra parte,
2: dai, voglio dire, incredibile.
0: Bel taglio. E questa intensità che deve rimanere sempre alta, sempre alle stelle. E il gol di Rizzo Pinna, gol provvidenziale. Adesso bisogna portarsela a casa. Quando siamo all'86, l'urlo delle Rigamonti, l'urlo di un gol che doveva arrivare ed è arrivato con l'asse di Molfetta Armati. Adesso l'arbitro che era giunto al quarto uomo all'FVS, bisogna capire il perché.
2: Addirittura all'FVS.
0: Allora, revisione.
2: Io appena ho le immagini ti faccio sapere, ovviamente.
0: Sì, sì, sì. Revisione che solitamente di default ovviamente va fatta, ma l'arbitro ovviamente sta sempre in campo con in attesa del cenno del quarto uomo. Qui è stato richiamato dal quarto uomo.
2: Magari non mi sembrava una carta giocata da
0: nulla
2: qualcuno
0: di irregolare nella fase di partenza, anche sicuramente di Armati e di Molfetta era tutto regolare.
2: Sì, sì, l'unico che è fuori gioco è Crespi, che non tocca il pallone, si disinteressa del pallone, quindi non capisco. Forse per un fallo sul difensore, ecco perché Michi, c'è questo uno contro uno tra Crespi e il difensore delle Dolomiti Veronesi, che però è in controtempo, però non puoi fischiarmi fallo, no, dai.
0: Esatto, diciamo
2: non
0: che...
2: Non scherziamo, dai ragazzi.
0: Visto il metro...
2: Nel senso che poi ovviamente si trattengono entrambi, però...
0: E allora togliamo tutto, esatto. Se poi nel calcio, anche in area di rigore, siccome siamo arrivati anche a volte al limite di queste decisioni.
2: L'unica cosa che si sta riguardando è un po' questo contatto nel cuore dell'area piccola, ma ripeto, sarebbe avrebbe dell'incredibile questo gol annullato, se dovessero annullarci, avrebbe veramente
0: rientrano sia il quarto uomo che il direttore di gara. Vediamo dopo il check, fuori gioco
2: di Crespi, che a quanto pare si interessa all'azione per aver trattenuto un avversario. Resto francamente perplesso, ripeto.
0: Ma fuori gioco chiamato,
2: a meno che non era fuori gioco di Molfetta inizio azione, però non mi sembrava un'azione di fuori gioco quella di Dimo.
0: Bisogna capire, lo capiremo dal punto di battuta, che sarà l'area P. Sì, allora
2: è Crespi, sì, che evidentemente viene considerato in fuorigioco. Adesso lo sta spiegando anche il direttore di gara all'attaccante nell'uno contro uno. Evidentemente non viene fischiato il fallo a Crespi, ma quella piccola trattenuta, quel tentativo di andare a prendere il pallone, lo fa entrare in posizione attiva e quindi si annulla un gol. Francamente, ripeto, nonostante questa decisione, resto convinto dell'assurdità di questo gol annullato, anche perché Crespi tocca mai il pallone, non è mai in visuale del portiere, non fa nient'altro che forse disturbare il difensore
0: che comunque non andava su Rizzo Pinna, che è poi quello che ha segnato. Intanto Mallamo sulla sinistra prova a tenere la posizione.
2: Dai.
0: 88 sul cronometro, con il pallone recuperato dalle Dolomiti Bellunesi, rimessa laterale. Sorensen qui toccato, sì, fallo in anticipo, sull'anticipo del difensore danese Balestrero. Pallone giocato dal capitano. Adesso bisogna gettare davvero il cuore oltre l'ostacolo per portarsi a casa questa partita che aveva risbloccato Rizzo Pinna. Ma dopo revisione, gol annullato per fuorigioco attivo di Crespi. Pallone all'indietro per Mallamo.
2: È assurdo, ma perché davvero non riesco a capire come faccia a influire nell'azione da gol Crespi in quel caso, se non per un'eventuale trattenuta al difensore. Però ripeto,
0: adesso Di Molfetta sulla destra, lato corto, può entrare in area di rigore, le finte di Di Molfetta, le finte ancora, va col mancino a crossare forte, basso in area di rigore, va a colpire però i difensori delle Dolomiti Bellunesi. Qui Armati non deve commettere fallo, infatti non lo commette. Rimessa laterale con Armati, che va subito a toccare per Di Molfetta, poi ancora Rassin, che poi rientra in campo ma si butta a terra. Adesso giustamente dal loro punto di vista le Dolomiti Bellunesi le provano tutte. Cambio per la squadra ospite, questo non farà che aumentare il recupero

0: Vediamo adesso con fuori appunto Rassin e dentro in maglia numero 3 Miliardi.
1: La Sky continuano a dare l'immagine del contatto tra Crespi e il difensore, non capisco davvero perché questo gol sia stato annullato, incredibile. Comunque 90esimo raggiunto, Michi, toccato in questo momento, esatto. Ci sapeva poi anche i minuti, sì, di recupero.
0: Con questi due cambi finali per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi. 6 di recupero, considerati 5 del primo tempo. Forse si aspettava qualcosina di più, infatti non è d'accordissimo la banchina di Eugenio Corini. Tra cambi, check e cooling break, in effetti 6 forse sono un po' pochini. Detto ciò, Armati con le mani. Di fatto non si è giocato per il primo minuto di recupero. Adesso Armati qui in maniera sciocca va a commettere fallo su Mignanelli. Calcio di punizione e giallo per Di Molfetta. Sì, per proteste. Ammonito il numero 7. Terza ammonito in casa Brescia. Il secondo come effettivo proprio sul campo. Ed è pronto ad andare. È pronto ad andare al Dolomite Bellunese con questa, con questo calcio di punizione. Quando siamo arrivati al 47esimo. Pallone intercettato adesso sulla destra da Armati, poi grande lavoro di Crespi e c'è il fallo però prima per l'Union Brescia. Dunque calcio di punizione, Armati batte veloce da Di Molfetta, ancora Armati, Sorensen si giocherà fino al 51esimo, ancora 4 minuti. Di Molfetta riceve da Mallamo, Sorensen, poi Balestrero. Chiede palla Armati, bassa, qui Balestrero fa la cosa e la scelta più difficile. Di Molfetta cerca per un attimo di non far ripartire le Dolomiti Bellunesi, che riescono a riconquistare il possesso sulla sinistra anche per una ripartenza. Poi qui fallo, anzi perdono, contatto con Armati, rimessa laterale per le Dolomiti Bellunesi davanti alla panchina di Eugenio Corini. Intanto Toci va a liberarsi di Balestrero, però con il calcio di punizione, con il fallo. E dunque pallone nuovamente rispedito tra i piedi di Rizzo. Porta palla numero 3. Ancora Rizzo, la alza a cercare Rizzo Pinna, Mallamo trattenuto senza fallo da parte di Sia, poi il lancio a cercare Toci, lancio che si perde però nel nulla, solo Zacchi da quella parte. 48 e 20, stringe il tempo, ancora 1-1, Union a caccia del gol del vantaggio. Rizzo Pinna sulla sinistra, il cross è deviato, c'è il calcio d'angolo per l'Union.
1: Dai ragazzi, adesso dai,
0: palla inattiva,
1: bella palla tesa in mezzo
0: forte, esatto. Corrizzo Pinna sul punto di battuta.
1: Incredibile.
0: Tra l'altro una decisione che ripensandoci mi riporta un episodio che era successo anche in Serie A, ma poi ci torneremo. Il cross che arriva in area di rigore, la palla verso Balestrero che viene spinto via, così come il pallone dalle Dolomiti Bellunesi. Zacchi va a prenderla lui, la mette giù, si abbassa Mallamo, lì vicino Armati. Pallone per Zacchi.
1: Che la deve, continuiamo a crossare così ragazzi,
0: Rilanciare in avanti. Adesso ancora Rizzo sulla sinistra, sbaglia, non trova i piedi di Rizzo Pinna, passaggio elementare sbagliato e dunque rimessa laterale per le Dolomiti Bellunesi, che alla fine lemmi stanno portando a casa questo 1-1.
1: Incredibile.
0: 49-35 da cronometro, si giocherà fino al 51, credo che però dovranno essere recuperati almeno 30 secondi.
1: Sì, per l'ultimo loro cambio, se non sbaglio, sì, fatto proprio al 90esimo.
0: L'ultimo cambio, sì. Adesso qui rimessa laterale ancora per le Dolomiti Bellunesi. Palla consegnata alla squadra di Bonanni.

0: Matti che ne vince ancora un contrasto, ancora un duello. Ovviamente senza troppa velocità, qui Montenegro controlla con il braccio palesemente, se ne accorge subito il direttore di gara. Montenegro non era attento in quella fase di gioco, ha dovuto mettere giù il pallone come poteva, colpendolo con il braccio. Calcio di punizione battuto, 50 e 29 sul cronometro. Sorensen, pallone portato sulla sinistra da Rizzo che deve crossare, il cross che arriva sulla tre quarti, prova a girarla qui di Molfetta, la palla che rimane lì e poi la salva le Dolomiti Bellunesi con l'intervento clamoroso di Mondonico.
1: Assurdo, incredibile.
0: Dopo quello altrettanto clamoroso di Sonzogni sulla girata spettacolare di Molfetta. Dopo il suggerimento di Rizzo, calcio d'angolo per l'Union.
1: Il loro capitano che fa praticamente gol, un miracolo,
0: mamma mia.
1: totalmente un miracolo assieme a Sonzogni, giocata di Di Molfetta incredibile ed è una gran bella news, lasciamelo dire, un Di Molfetta
0: Sì.
1: così che ci entra negli ultimi 10 minuti e ci cambia il volto lì in avanti. Sonzogni
0: Ancora
1: ha
0: Di
1: la sua
0: Molfetta.
1: seconda parata incredibile e poi un
0: Sì.
1: anticipo salva risultato.
0: Pazzesco.
1: Incredibile, incredibile.
0: Pazzesco, con le unghie, la Dolomite Bellunesi in questo caso.
1: Incredibile,
0: E
1: ragazzi.
0: adesso rimessa laterale. Siamo alle ultimissime battute di questo match. Siamo
1: Però
0: al
1: non la buttiamo mai
0: 51.
1: dentro, Michele, non la buttiamo mai
0: Esatto,
1: dentro mai.
0: superato. Adesso prova ad andare ancora l'Union con il fallo. No, incredibile. Questa chiamata del direttore di gara ha dell'incredibile, però comunque questo pareggio, perché è questo che si sta delineando qui al Rigamonti contro le Dolomiti Bellunesi. Calcio di punizione proprio per la squadra di Bonatti. E palla calciata in avanti da Mondonico a cercare Tocci, mette giù Armati e
1: E continua a far giocare il
0: arriva
1: direttore di... Ah, ecco.
0: il triplice fischio. Con, li sentite, i fischi dello stadio alla fine di questo match. Grande occasione persa da parte
1: Caspita,
0: dell'Union
1: sì.
0: Brescia, grandissima occasione persa.
1: Al di là di tutti i discorsi che poi saranno da dover fare approfondire, perché sicuramente c'è un grande giallo in questa partita, che è il gol annullato del 2-1 a Rizzo Pinna. Veramente un grande giallo, dovranno spiegarci il motivo. Però ecco, 6 punti di distanza dal Cittadella, questa è la realtà. Però
0: E tra l'altro direi che è una partita che non ti dovevi neanche in cui
1: esatto,
0: metterti nella
1: lasciamo, cioè,
0: posizione di poi
1: bravissimo.
0: far parlare l'episodio. Non è,
1: Perché va bene
0: credo,
1: tutto, però fare
0: accettabile questo
1: bravissimo.
0: pareggio
1: Dai, su.
0: dal punto di vista del risultato, della prestazione. Detto ciò,
1: Ma.
0: ci ritroveremo appunto per il lunch match contro Lecco alla prossima domenica. Grazie intanto Alfredo per il solito supporto in Radio Cronaca e grazie a tutti per essere stati all'ascolto.
1: Peccato, Michi, grazie a te davvero. Peccato averla chiusa in questo modo la partita 1-1, super immeritato da parte dei Dolomiti Bellunesi, non ce ne vogliono, ma veramente 2 tiri, anzi un tiro verso lo specchio della porta, un gol, non sia un gran bel gol assolutamente su un tocco sotto, un pallonetto, ma tante cose nella ripresa, tante cose nel secondo tempo di questo Brescia Dolomiti Bellunesi, dopo una prima frazione di gioco comunque giocata bene dai nostri, con gol annullato a Crespi al 15esimo e con una bella chance finale con Silvestri, una gran parata di Sonzogni, che ritroveremo protagonista proprio sul finale di partita con un altro intervento fantastico su Di Molfetta, la ripresa che si era messa anche bene con il gol di Casasola al 52esimo, è un gran bel colpo di testa, è un Brescia che poi stava cercando di legittimare il vantaggio su un'unica imbucata offensiva di Saccani, molto bella in verticale, ha trovato il gol, poi invece che caricarci siamo un po' andati in confusione dal 70esimo all'80esimo, fino a quando appunto è entrato Di Molfetta e 1 minuto dopo il suo ingresso in campo all'84esimo assist di tacco per la corrente, Frigerio, palla dentro e gol di Rizzo Pinna incredibilmente annullato, pardon, cross di Armati e gol di Rizzo Pinna incredibilmente annullato poi al direttore di gara all'FVS per una trattenuta di Crespi che era in posizione irregolare su un difensore delle Dolomiti Bellunesi, quindi considerato in posizione attiva Crespi entra a far parte dell'azione da gol e quindi ci annullano il 2-1, ma francamente ripeto, grossi punti di domanda, grosso giallo per quello che è successo a Rigamonti in quella chance all'85esimo, poi non siamo riusciti nonostante l'occasione finale con Di Molfetta a riprendere vetta e soprattutto a rimettere la testa lì davanti più che a riprendersi la vetta. La vetta c'era il Cittadella, soprattutto allunga più 6 dopo il 3-0.

0: contro il Lecco, prossimo nostro avversario, 3-0 nella partita giocata ieri, che ha aperto insomma il turno, il settimo turno di questo campionato. Il pareggio tra Desenzano e Juventus Under 23, 0-0. La vittoria bellissima dello Spitaletto, 2-0 contro il Novara. L'1-1 tra Gian Erminio Provercelli, il 2-1 della Folgore Caratese sul campo di un'altra Bresciana, il Lumezzane. Poi lo 0-0 tra Pergolettese e Trento, con le partite di oggi che si sono aperte appunto con questo 1-1 tra Brescia e Dolomiti Bellunesi, ma che ovviamente vedranno altre tre gare nel resto della giornata, con Carpi Arzignano e Renate Treviso alle 17.30 e con il posticipo Albino Leffe Alcione Milano alle 20.30. Settimana prossima Cittadella Albino Leffe, Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, sfide tra neopromosse. Lo Spitaletto riceverà in casa il Renate il 3 ottobre alle 20.30, quindi nella serata di sabato. Ci sarà anche Provercelli Carpi il 4 ottobre. Invece apriamo noi ancora la giornata con il lunch match Lecco Brescia, poi Torino Gian Erminio, Dolomiti Bellunesi Novara, Juventus Under 23 Lumezzane e Alcione Milano Trento, con un Brescia che insomma è chiamato subito a ricucire una distanza, quella col Cittadella, che è diventata di 6 lunghezze. Lì i nostri sponsor, un ringraziamento speciale ancora per averci fatto compagnia, e ovviamente noi ci sentiamo domenica prossima. Anche da parte mia, Alfredo Novello, è tutto. Vi lascio la musica di Radio Brescia 7, vi ricordo ovviamente alle ore 18 la radio cronaca di Jacopo Bianchi, perché ritorna anche il basket bresciano con la Leonessa Brescia impegnata a Vicenza nella prima giornata di campionato di Serie B nazionale. A presto e sempre Forza Brescia.
1: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
6: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: showed up. Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo. Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Brescia 7 Selecta, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
3: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: più.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
0: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Radio Cronaca in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
10: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
9: Ma gratis, gratis, gratis?
10: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
9: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
10: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Spot.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
15: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
16: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
15: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
17: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia, biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
18: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.

0: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Presto!
1: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Mondoflex, negozi di eccellenza.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
5: Borgo Spurri SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali. Smaltimento amianto. Attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurri.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
4: Borgo Spurri SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali, smaltimento amianto, attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurri.
5: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: L'ultima volta che l'abbiamo suonata in questa occasione eravamo un'altra realtà, ma ora c'è un'altra leonessa pronta a ruggire, pronta a far gioire i tanti, tantissimi tifosi bresciani che sono rimasti delusi da prima di quest'estate. Ripartiamo dalla Serie B nazionale, ma le voci ufficiali sono sempre quelle. Io sono Capitan Fulvio Marini e loro sono niente poco di meno che Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. Ragazzi, ci siete?
1: Ci siamo, Fulvio, buonasera dal Palagoldoni di Vicenza. Si ricomincia da qui, si riparte dalla Serie B, come vi ricordava il capitano Fulvio Marini, si riparte con la prima gara in trasferta. La squadra non è più Pallacanestro Brescia.

0: Cioè, ha due a Leonessa Brescia, ma lo spirito è lo stesso, sono almeno 300 tifosi bresciani a seguito, squadre già schierate in campo, 3 minuti e mezzo alla palla 2, un paio di assenze fastidiose per Brescia, che dovrà fare a meno di Mattia Santinon e anche di Lazar Nikolic. Dall'altra parte non ha risolto il problema con i lunghi che ci aveva accennato coach Calvani anche in sede di presentazione della partita, parlo di Vicenza. Martini non ha passato i controlli al cuore e per cui non è stato tesserato, non è schierabile per questa partita. Questo rende Vicenza ancora più imprevedibile, già una squadra che amava giocare piccola giocherà ancora più piccola, ma questo ci interessa relativamente. Ciò che ci interessa di più è che a 121 giorni dall'ultima gara giocata, gara 4 al Forum di Assago, ed eravamo lì assieme ad Alessandro Motta, dopo mesi di chiacchiera, di sudore, di sforzi per garantire la ripartenza immediata, si torna a parlare della cosa più bella, il basket giocato. Buonasera Alessandro.
1: Ciao Jacopo, e salutiamo i nostri amici radioascoltatori. Citiamo il climb che è utilizzato dal basket Leonessa in queste settimane. Siamo tornati, anzi non ce ne siamo mai andati. Sono state settimane, è stata un'estate di passione per chi ha seguito da vicino le vicende, probabilmente anche qualcuno ha versato delle lacrime, ma è stato importante il segnale che è stato dato da una parte della città, a cominciare dalle istituzioni che in prima persona si sono immediatamente mobilitate, ma anche, chiamiamola, dalla vecchia guardia della vecchia società, quella comandata da Graziella Bragaglio, Matteo Bonetti, che è riuscita in pochissimo tempo a coagulare intorno a sé un nucleo forte e ambizioso, nello stesso momento determinato, di persone che si sono tirate sulle maniche. Sentite in fondo
0: Madonnina dei Riccioli d'Oro, torna a risuonare.
1: Alle nostre spalle c'è questo manipolo ben nutrito di tifosi bresciani che sono venuti a seguire la squadra per questa prima trasferta in questo palazzetto dello sport, che dobbiamo abituarci noi che abbiamo visto Brescia giocare in palazzi di Eurolega, ma questa è la nuova realtà. E quindi per Aspera ad Astra, per tornare nel più breve tempo possibile là dove tutti noi tifosi appassionati speriamo di poter ritornare al più presto.
0: Ma ora c'è da calarsi il prima possibile in una realtà completamente diversa da quella che è stata vissuta nelle ultime 10 stagioni dalla pallacanestro bresciana. Si torna alle origini, si torna a vedere una pallacanestro anche più ruspante, anche proprio nelle situazioni attorno al campo, nelle situazioni anche di conoscenza. Noi abbiamo saputo i numeri di maglia dei giocatori di Vicenza a 20 minuti dalla palla 2, i tesseramenti, a differenza di quello che succede al piano superiore, non vengono comunicati ufficialmente alle squadre ma solo alla Lega, per cui, come vi dicevamo, anche coach Calvani aveva questa variante, non sapeva chi sarebbe stato il lungo a disposizione della formazione biancorossa. Formazione biancorossa che in realtà è più famosa per la pallacanestro femminile che per la pallacanestro maschile nella propria storia. Ha dominato la 1 con 12 scudetti, tra l'altro di cui alcuni consecutivi tra gli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80. Il basket maschile è un po' meno sentito da queste parti, tra l'altro la squadra è stata completamente rifatta in estate, l'unico giocatore confermato è stato Fall, che però si sta sedendo in questo momento dietro la panchina in stampelle, non si sa neanche quando potrà rientrare in stagione. Per il resto squadra completamente rifatta e ridata in mano a coach Cesare Ciocca, che era già stato sulla panchina di Vicenza, tutto pronto per la palla 2, arbitri già in campo, quintetto di Brescia con qualche sorpresa, parte Vencato nei primi 5 al posto di Sabatini, questo per il ruolo di playmaker, c'è Klanscek accanto a lui nel ruolo di guardia come previsto alla piccola, al posto di Nikolic parte Adriano Bazan, giocatore interessantissimo, classe 2006, fortemente voluto da

0: coach Calvani, Eric Lombardi, il ragazzo di ritorno dopo la sua prima vera stagione da senior fuori da Biella, dove aveva giocato le giovanili, torna a Brescia per provare a chiudere un cerchio, e da 5 parte Matteo da Ross e quindi anche il capitano Christian Barnes, parte seduto in panchina, ha mescolato un po' le carte qui con Scalvani. Alessandro,
1: cerchiamo subito di capire se sono scelte vincolate oppure se prima palla 2
0: e la vince Lombardi, palla nelle mani di Klimczek, si va da Vencato, sui blocchi si muove il giocatore sloveno, taglia Vencato, blocco di Lombardi, mano destra di Klimczek, alzata per Lombardi, fuori misura il pallone, recuperata da Vicenza che può attaccare subito con Lynch Daniels, palla dentro per Tamani in post passo, si torna fuori ancora Lynch Daniels, giocatore americano con passaporto italiano, palla dentro per Tamani, semigaccio Vicenza, i primi due della partita sono dei padroni di casa, 2-0 Vicenza.
1: Vicenza lavora con pazienza contro la difesa di Brescia, taglio intanto Iverson per Mazzan che esce, palla sotto per Vencato che va a giocare in post basso contro un avversario,
0: e al vantaggio, e allora può trovare in angolo Klimczek, libero da 3 punti, la tripla a segno dello sloveno, 3-2 Brescia, primo canestro della stagione, lo firma il giocatore passaportato, vogliamo dire così, comunitario, non formato, scegliete voi come volete chiamarlo, mentre Sebastian Hose, scusatemi, Oliver Lynch Daniels arriva fino in fondo e con la penander di mano sinistra riporta avanti Vicenza, 4-3, Bazzan si nasconde dietro il blocco, allo spazio per tirare da 3 punti, 2-2 dall'arco, primi 3 anche per Bazzan, 6-4 Brescia.
1: La filosofia di coach Galvani, cercheremo di impararla e di spiegarla ai nostri spettatori, è quella di prendere il primo tiro possibile buono che esiste senza dover rinunciare naturalmente a far lavorare la difesa.
0: Aguzzoli, il tiro da 3 punti, da fermo a segno anche lui, percentuali altissime in questo avvio di gara, 3-3 da una parte, 2-2 dall'altra, ha preso posizione da Ross proprio contro Aguzzoli, la finta di Daros che gioca sul fondo, mette fuori un grande pallone, circolazione di Vencato per Klimczek che stavolta sbaglia il tiro da 3 punti, il primo errore al tiro di tutta la partita. Vicenza resta avanti 7-6, buona difesa di Vencato che recupera il pallone, serve l'assist a Klimczek fino in fondo, il numero 15 maglia blu, 8-7 il vantaggio Brescia.
1: Primo quinto della difesa bresciana che riesce a intercettare un pallone e interrompere quindi la striscia di canestri consecutivi di Vicenza.
0: Aguzzoli inseguito, Lynch Daniels da Klimczek che spende il primo fallo della sua partita ed è anche il primo fallo di Brescia.
1: 7-36 al termine del primo quarto, Brescia avanti 8-7.
0: Rimessa lato campo per Vicenza, se ne incarica Oliver Lynch Daniels, si apre Tamani, cerca la palla Lombardi, la tocca ma non la recupera, un brutto controllo però Tamani, allora Lombardi può andare in transizione, non prende il tiro diligente, si torna da Vencato, da Ross manda via Lombardi, può giocare lui il pick and roll con Vencato, spazio per Luca Vencato fino in fondo, c'è il fallo andando a destra, 2 liberi in arrivo per il ragazzo di casa.
1: E quindi primo viaggio in lunetta della stagione, adesso avremo modo di vedere
0: tante prime volte.
1: Anche noi dobbiamo un attimino riassettare la nostra radiocronaca su questo nuovo modo di giocare, ma sarà una stagione lunga, avremo modo.
0: Primi liberi dalla partita, Vencato a segno, 9-7, vantaggio di Brescia 7-21 per portare a compimento il primo quarto. Secondo libero nelle mani del giocatore, classe 95, fa 2-2, si iscrive anche lui a referto, 10-7 il vantaggio di Brescia, pressione di Bazzan su Gonzales che trova Aguzzoli in angolo, la palla per Fernandez Leng che prova ad attaccare, brutto uno contro uno complesso, e allora da Ross conduce lui la transizione, gioca subito con Bazzan, attacca Bazzan fino al ferro, lo scarico in angolo, circolazione per Lombardi, dentro per Daros, trattenuto da Tamani, applaude Calvani, gira molto bene la palla per vie perimetrali Brescia.
1: Daros nell'azione precedente in difesa riesce a difendere in maniera più che competente, piegando le gambe, mettendo il petto contro la

0: La giocata dentro l'area di Tamani che tiene a contatto Vicenza 10-9 col semigancio sinistro. Da Ross manda via gli avversari, gioca lui l'uno contro uno, centro dell'area, pallonetto su Da Ross, non fischiato, recupera la palla andando per terra Da Ross, grande giocata, Lombardi l'assist per Clanche, che bel messaggio subito di Matteo Da Ross, non si è visto il fallo fischiato. Va a recuperare un pallone per terra.
1: Non si può andare molto per il sottile, questo campionato non è certo un film da premio Oscar, è un film western di quelli da brutti, sporchi e cattivi.
0: Spaghetti western che hanno reso famoso il cinema italiano. Fernandez Lang a segno da 3 punti, impatta quota 12, vicini al giro di boa del primo quarto, si palleggia sul piede Klanchek, può andare fino in fondo Gonzalez a segnare
1: 5-0.
0: Il vantaggio di Vicenza, parzialino di 5-0.
1: 5-0 per Vicenza, frutto prima di una buona azione fuori dall'arco e poi di una banale palla persa di Brescia.
0: Vencato aspetta il taglio di Da Ross che riceve contro Guzzoli, uno contro uno di Da Ross, palla per Lombardi che si muove al centro dell'area, si torna da Bazan, uno contro uno di Bazan, fisico contro Lynch Daniels fino in fondo, scadono i 24, non è buono il tiro di Bazan.
1: Assegniamo quindi non un tiro sbagliato ma una palla persa sul nostro personalissimo cartellino. E a 4 minuti e 58, quindi a metà del primo quarto, Vicenza avanti 14-12.
0: E arriva anche il primo cambio dentro, Nicolò Pellicano a prendere subito la cabina di regia di Vicenza, a sedersi Gonzales, forte Bazan in difesa, esce dai blocchi Fernandez Lenk che non ha sbocchi, allora deve trovare ancora Pellicano, palla direttamente nelle mani di Bazan che spinge in transizione, trova Da Ross, la palla per Vencato, rientra bene Vicenza, deve attaccare uno contro uno Vencato, contro Lang, batte tutti ma non arriva al ferro, trova l'opposizione della difesa di casa, Da Ross per la stoppata e invece Aguzzoli deposita 16-12, time out Galvani.
1: Time out per fermare questo parzialino di 7-0 di Vicenza, frutto anche di un paio di soluzioni poco decise da parte dei giocatori della Leonessa. L'azione precedente Luca Vencato si è andato a complicare la vita sulla linea di fondo, è stato costretto poi a usare la mano destra in un sottomano un po' complicato, Vencato e Mancino si è trovato murato dalla difesa di Vicenza. Primo time out quindi della stagione, la magnetta in funzione, coach Carvani sta spiegando due movimenti offensivi che partono dal pick and roll, abbiamo il vantaggio di poter vedere esattamente dalla nostra postazione cosa sta disegnando il coach, sta chiedendo ecco di muovere la palla non soltanto in palleggio ma anche con i passaggi in modo da migliorare l'angolo di passaggio all'interno dell'area, passaggi dentro l'area quelli che sta chiedendo la panchina di Brescia, se leggiamo bene anche il labiale dalla nostra posizione, per andare un po' a colpire la parte presumibilmente più debole.
0: Anche perché vorrei ricordarti che l'unico lungo a roster di Vicenza, lungo inteso come giocatore strutturato per giocare sotto canestro, è proprio Jorge Tamani, camerunense,
1: che ha fatto bene per adesso con due preziosi semiganci al centro dell'area.
0: Ha retto bene anche in difesa per ora contro il pacchetto lunghi bresciano.
1: E Vicenza schiera anche una bella zona press 1-2-1-1.
0: Dentro Sabatini, fuori Vencato, supera facilmente la situazione Brescia. La palla arriva a Lombardi vicino al ferro. Errore di Lombardi. Step out per Klanchek. Attacca Bazan. Trova il tocco di Aguzzoli. Rimessa a fondo campo. Torna uomo Vicenza.
1: Il no, press è stato
0: chiede
1: superato.
0: La zona comunque. Chiede la zona.
1: Zona 2-3. Il press è stato superato con grande tranquillità da parte di Brescia, che però deve ora.
0: Si apre Da Ross che attacca uno contro uno. Trova Sabatini in angolo per il tiro a 3 punti. A segno Gerardo Sabatini, subito a riportare Brescia a meno 1, 16-15. 3:52 da giocare. Pellicano per Tamani, vorrebbe arrivare da Fernandez Lang. che prova a lavorare dal palleggio, torna da Pellicano.

0: passi netti sulla partenza, muove il perno, recupero per la difesa di Brescia.
1: Dicevamo che Brescia deve trovare il modo di muovere la palla in attacco contro la difesa zona per cercare di trovare libero il proprio tiratore. Intanto Christian Bars, capitano della squadra, va a sedersi sul cubo del cambio.
0: Lato di Sabatini, che vorrebbe giocare con Daros, cerca la palla Nicolò Pellicano.
1: Ed ecco l'esordio di capitan Christian Bars, che rileva Lombardi.
0: Quindi rotazioni opposte rispetto a quelle che abbiamo visto in pre-season, dove la maggior parte delle volte è stata proprio la coppia Barnes-Daros a cominciare la partita. Due cambi anche dall'altra parte, dentro Samuel Ojo e anche Leon Polanco. Palla dentro di Bazzan a cercare Sabatini, che controlla un pallone difficile, deve riattaccare dal palleggio Barnes col tiro da tre punti, tanto spazio per lui, l'errore, lotta Matteo Daros, fa cadere la palla contro Guzzoli. Brescia comincia ad alzare il volume a rimbalzo d'attacco ed è una cosa che può e deve fare in questa partita.
1: Ed è assolutamente necessario proprio per andare a colpire quello che abbiamo detto poter essere uno dei punti deboli di Vicenza.
0: Bella, bella di circolazione di Brescia, Bazzan fino in fondo, 17-16, torna avanti Brescia. Polanco attacca uno contro uno, trova la palla Christian Barnes,
1: a cui però, gli arbitri, esatto, viene fischiato un fallo.
0: Pallo e quindi rimessa da fondo, Bencato pronto a tornare, va a sedersi Adriano Bazzan, buon avvio per lui.
1: È stato protagonista anche, oltre dei due canestri, di una palla recuperata, sì, sì, e di un paio di azioni difensive nelle quali ha fermato l'attacco. Intanto coach Calvani lo rimanda quasi subito sul cubo dei cambi perché ci sarà una rotazione. Intanto
0: rubata di Klanschek, allora Barnes può andare fino in fondo, rischia di perdere il pallone, recupera tutto Klanschek, ancora zona, la formazione di casa attacca Sabatini fino in fondo ma sbaglia layup, buona l'idea, anche qui meno l'esecuzione, può rubare da Ross che tocca il pallone, infrazione di campo di Pellicano che ha toccato la palla prima che varcasse la metà campo difensiva. Ricordiamo, regolamento in merito è cambiato negli ultimi anni, ma questa resta infrazione di campo.
1: Non poteva essere considerato cambio di possesso il tocco di Daros e quindi giustamente, anche se con un po' di ritardo, chiamata l'infrazione di metà campo, rimessa quindi affidata alle mani di Beccato, esattamente sotto la nostra postazione, per Sabatini che ricomincia il gioco d'attacco riconoscendo la difesa individuale di Vicenza.
0: Quindi con il doppio lungo, partenza UCLA e poi palla dentro per Beccato che trova un grandissimo canestro sulla riga di fondo, perde la palla Vicenza che fa una sciocchezza sulla rimessa
1: e questa volta è Vicenza out.
0: E chiaramente sì, perché 19-16, palla recuperata,
1: due palle perse diciamo consecutive, 2-23 al termine di questo primo quarto, i falli di squadra sono 3 per Vicenza, 2 per Brescia, siamo ancora quindi fuori dalla zona bonus.
0: Cesare Ciocca si è appena mangiato completamente Leon Polanco, ex giocatore dell'Urania Milano, giocatore che ha visto poco il campo in A2, giocatore giovane, classe 2006, sta provando a trovare la sua collocazione all'interno di questo campionato. Chiaramente l'Urania Milano gioca al piano superiore, le statistiche vanno con grande calma,
1: ma e soprattutto non mi sembrano molto molto puntuali in quanto per esempio in questo momento
0: prevedono anche il futuro, ci dicono 23-15, in realtà il risultato è 19-16,
1: ma per soprattutto Brescia. Curiosamente Vicenza non ha ancora tirato da due punti ma solo da tre, va bene, non è soltanto questo è il problema.
0: Diciamo che proviamo a concentrarci su quello che sta succedendo in campo, rimessa di Daros, Barnes per Sabatini, taglio di Daros che poi prende posizione, ancora contro Aguzzoli, uno contro uno di Daros, grande palla per Barnes, comincia a predicare, palla canestro Matteo Daros, il faro tecnico di questo.

0: questa formazione. Ora impegnato in difesa contro Thomas Aguzzoli, palla per Polanco, forte la difesa di Clancia, sì. Fallo in attacco di Tamani.
1: Interessante il duello molto fisico tra Tamani e Barnes. Brescia usa l'aiuto e recupero sul pick and roll, quindi Christian Barnes è uscito prima ad aiutare sulla guardia, poi rientra forte, si trova in una posizione arretrata rispetto al lungo di Vicenza ed è un bello scontro a sportellate.
0: Seconda palla recuperata consecutiva, Vencato cerca l'assist battuto a terra, trova il piede di Polanco, rimessa ancora per Brescia e ora si abbassa completamente il quintetto di Vicenza con l'ingresso di Nicola Sfardo.
1: Squadra molto giovane quella di Vicenza,
0: giovanissima, ora anche ultra piccola, infatti si va subito dentro da Ross contro Fardo, non può far niente Fardo se non
1: spendere un fallo
0: che non viene fischiato.
1: E questo sarà un po' una questione da cercare di interpretare. Intanto cambio per Brescia, rientra Bazan ed esce Mats Klanicek, che ha fatto bene il suo lavoro in attacco. Dicevamo, bisogna dirimere la questione dei metri arbitrali, perché questo campionato, l'abbiamo detto, non è certo un campionato di fioretto.
0: È più appropriata la mazza chiodata se siete appassionati di armi medievali. Lich Daniels parleggio, arresto tiro, il marchio di fabbrica lo sbaglia, va alto Ojo che poi cerca di recuperare il pallone e riesce a recuperarlo. Aguzzoli torna da Lich Daniels dal palleggio, palla recuperata di Lombardi, fallo di Polanco, lavora molto bene la difesa di Brescia che ora sembra aver aggiustato qualcosina.
1: Vicenza aveva trovato delle buone soluzioni nelle prime tre azioni, frutto soprattutto di un movimento di palla più esterno. Ora che hanno scelto di penetrare e di attaccare l'area, si trovano un attimino più in difficoltà con i corpi della difesa di Brescia. Lombardi è entrato in campo rilevando da Ross, subisce il fallo, Vicenza aveva esaurito il bonus, quindi andrà in lunetta dopo che saranno espletate le operazioni di sciogatura del parquet. Non molto convinto il ball boy di Brescia, di Vicenza, che scuote la testa, ma Eric Lombardi, lunetta,
0: primo viaggio in lunetta per Eric Lombardi, segna il primo libero. Brescia per ora pochi liberi tirati ma tutti segnati, 3 su 3 in questo momento. Lombardi segna anche il secondo, 4 su 4, 23 a 16 il vantaggio per la formazione in maglia blu. Lich Daniels consegna ad Aguzzoli, la vuole Polanco, anticipato da Sabatini che tocca il pallone e non riesce a controllare. Ancora bene, reattiva la difesa di Brescia, 52 secondi, 9 decimi.
1: Posizionamento in post basso, ancora una volta sfavorevole per Sabatini, che però è bravo a girare intorno all'avversario, perlomeno impedire la faccia di ricezione.
0: Lavora bene Bazan contro Lich Daniels, poi già dall'altra parte vorrebbe alzare per Barnes, non ci sono i tempi per farlo, si torna da Sabatini, fuori per Bazan, tiro a 3 punti, piedi per terra, ancora segno, fate 8,
1: 3 su 3 per lui,
0: l'uomo con il baffo più famoso del West. Ojo dal palleggio gliela ruba Barnes, che fa partire la transizione, Sabatini per Bazan, Vencato. Un secondo di discrepanza tra i due cronometri. Calvani chiama il gioco, vuole Barnes, pick and roll, Vencato Barnes, va a sinistra Vencato, uno contro uno contro Fardo, 4 secondi, 3 secondi, fino in fondo Vencato, grande giocata di Vencato che chiude il primo quarto con l'appoggio del 28 a 16, linea alla regia.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Sono Giovanna. Scegliete di dormire su un materasso Mondoflex. Diventa cliente Mondoflex. Riceverai la carta oro, ulteriori sconti anche

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brix, fatti furbo, vieni qui.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
6: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
7: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
8: Linea che torna per il secondo quarto a Vicenza, le voci ufficiali della pallacanestro bresciana, Jacopo Bianchi, Alessandro Motta, a voi ragazzi.
9: Appena ricominciata subito una palla recuperata di Brescia, Vencato conduce la transizione, trova Sabatini, rientra alla fine Vicenza che però non riesce ad accoppiarsi bene contro Lombardi che sbaglia in avvicinamento. Peccato, qui Brescia ha buttato via l'ennesima palla recuperata di questa fase di partita. Polanco da tre punti dal palleggio a segno in faccia a Sabatini, un lampo del talento, un giocatore classe 2006.
10: Si indispettisce coach Calvani su questa doppia situazione, tiro sbagliato da sotto di Brescia e canestro a tre punti preso.
9: Bazzan dentro per Barnes, fuori per Sabatini da tre punti, piedi per terra con spazio, l'errore di Sabatini.
10: Tiro ben costruito, la palla si è mossa bene.
9: Lynch Daniels alza il runner dal centro dell'area, non trova il canestro, spinge Barnes che trova Bazzan, finta di tiro, palla per Vencato, dentro il tentativo per Lombardi, trattenuto, fallo ravvisato dagli arbitri.
10: Fallo di Gonzales che mette corpo e braccia per fermare il taglio in post basso di Lombardi. Rientra Tamani.
9: Rimessa da fondo nelle mani di Sabatini. Clancia fuori dai blocchi, riceve Lombardi. Barnes appoggia per Sabatini, ancora zona Vicenza. Palla dentro per Barnes, consegnato per Bazzan, altro tiro da tre punti, errore stavolta del giocatore che avrebbe dovuto giocare questa stagione con Capodorlando, dove aveva firmato. La Brescia è andata a recuperarlo pagando il buyout, errore al tiro da tre punti di Gonzales. Allora Lombardi aspetta ancora Bazzan contro Polanco, la palla per Sabatini, cambio di lato, Klancek dal palleggio, dentro per Barnes, toccata la palla bene da Tamani che toglie il tempo a Barnes per la conclusione. Attacca Bazzan, centro dell'area, errore,
10: ancora un errore,
9: in allontanamento, due errori consecutivi il giocatore con la maglia a doppio zero. Attacca Guzzoli, va per la stoppata Lombardi
10: che ha una bruttissima posizione difensiva, tant'è che si fa battere in penetrazione mano destra sul centro e dopo aver commesso un piccolo errore completa l'errore difensivo andando a colpire l'avversario in atto di tiro, quindi buono il canestro e tiro libero. Si lamenta un po' Lombardi, forse
9: per noi non c'era l'aiuto,
10: esatto, per un mancato aiuto, ma probabilmente quello che è mancato è stata la sua responsabilizzazione sul primo palleggio dove poteva fare un qualcosa in più.
9: Si riavvicina Vicenza 21 a 20.

0: 8 e libero aggiuntivo per Aguzzoli, che fu il migliore di Vicenza nell'amichevole giocata tra le due squadre,
1: e chiude il gioco a 3 punti. Brescia 0 su 4
0: in questo quarto.
1: E ancora la zona press,
0: la difesa allungata di Vicenza per mangiare più secondi possibili all'attacco di Brescia. Barnes, c'è pronto il blocco di Bazan, taglia Barnes, si apre Klanschek che attacca dal palleggio, mette dentro per Barnes, pallone sporcato dalla difesa, passaggio con un po' di insufficienza per Klanschek, un po' di insufficienza anche nel passaggio dall'altra parte di Vicenza, che butta via un contropiede.
1: Freccia del possesso sulla palla contesa a favore di Brescia, quindi c'è una rimessa a fondo e Vicenza qua ha buttato via un'occasione più che ghiotte in contropiede. Sono stati un po' leziosi, come era stato probabilmente l'attacco di Brescia precedentemente.
0: Non tanto lezioso, ma devo dirti l'esecuzione di Klanschek proprio non puntuale al 100%. Aveva preso bene posizione Barnes al centro dell'area. Sabatini trova proprio Barnes che ha un brutto controllo.
1: Sì. Time out per Calvani.
0: Tiro da 3 punti, transizione di Lynch Daniels sbagliato, palla che tocca la struttura del canestro.
1: Intanto c'è un cambio, rientra da Ross per Christian Barnes. Anche Luca Vencato
0: pronto a tornare,
1: ma torna invece a sedersi in panchina. Tanto Mats Klanschek sta saltellando per testare bene una caviglia, sì, perché prima è caduto, sì, un po' maluccio, eh? Ancora attacco la zona press, questa volta il perno centrale è offerto da Daros e si supera in maniera un attimino più tranquilla la metà campo. Torna questa volta uomo Vicenza, taglio Iverson per Klanschek
0: e poi la palla per Sabatini, non arriva il ribaltamento di lato, c'è il picherol con Lombardi, la palla sul lato debole comunque per Bazan che attacca fortissimo, oh, con mamma, la mano sinistra, l'errore, grande rimbalzo di Lombardi che lotta e segna 2 punti a rimbalzo d'attacco, sono i primi 2 del secondo quarto dopo più di 3 minuti
1: e soprattutto dopo 5 errori al tiro consecutivi per Brescia.
0: 30-22, Gonzales dal palleggio, la palla per Tamani, l'aiuto efficace di Bazan che rende il tiro difficile, Klanschek la ruba, lancia Sabatini,
1: fallo
0: della
1: difesa,
0: parte di Polanco,
1: sì, che si mette sulla traiettoria di Klanschek in maniera un po' autolesionistica, dal punto di vista
0: anche un po' in ritardo assolutamente per quello che sarebbero le tempistiche necessarie a subire uno sfondamento. Secondo fallo per giocatore numero 32 con la maglia di Vicenza.
1: 6:23 i minuti e i secondi che mancano al termine del quarto, 30-22 per Brescia.
0: Sabatini in cabina di regia per Lombardi, si apre da Ross, ricezione di Sabatini, prende posizione Lombardi che poi ha una grandissima capacità tagliare fuori l'avversario, avrebbe anche schiacciato a due mani, ma c'è fallo precedente di Aguzzoli che ha trattenuto Eric Lombardi.
1: Brescia ha lavorato proprio per isolare in post basso il proprio giocatore, in questo caso di questo schema era Lombardi. Stava per rimettere in campo la palla Sabatini, il tavolo fischia però perché c'è un cambio per Vicenza.
0: Deve uscire Aguzzoli, uno dei punti di riferimento della formazione, ha speso il suo secondo fallo, torna Thomas Fernandez.
1: E l'occasione è anche quella per Vicenza per mettersi a zona sulla rimessa.
0: Klanschek libero di sparare da 3 punti con spazio, l'errore, rimbalzo d'attacco di Daros, palla per Sabatini, arriva Daros a bloccare, Sabatini lo trova in punta, il suo tiro preferito dall'arco, errore da parte di Matteo Daros che poi si mette a dare una mano in difesa, ma è un 2 contro 1 finale dove Tamani non fa fatica a depositare i 2 punti e Calvani, dopo questo parziale spiazzato da Vicenza di 9-2,
1: anche perché è 1 su 8 dal campo Brescia in questo quarto e l'unico canestro deriva da quel rimbalzo attacco di Lombardi che abbiamo descritto precedentemente. Sono stati ben 4 i tiri da 3 punti sbagliati da Brescia in questo quarto,
0: anche ben costruiti,
1: assolutamente,
0: anche con spazio, ma abbiamo già visto anche all'interno della prestagione delle 7 partite giocate da Brescia quanto in questa categoria le percentuali ti possano abbandonare. Ricorderete ad esempio lo 0 su 13 del primo

0: tempo nella gara di Lumezzane contro Luxar Lumezzane, che chiaramente incise non poco nel primo tempo giocato la Leonessa Brescia, che poi trovò piano piano le contromisure. Ogni tanto questo campionato bisogna provare anche, nonostante si riescano a costruire dei buoni tiri, a prenderli a più alta percentuale.
1: Difatti il tema conduttore del time out della panchina di Brescia è stato quello di creare, di cercare di creare uno spazio migliore utilizzando un ribaltamento in più. Quindi ha chiesto di giocare il ribaltamento, un altro ribaltamento ancora contro la zona per cercare di muovere di più la difesa di Vicenza, che si è arroccata nella propria area, visto la bassissima, anzi nulla percentuale al tiro a tre punti nel secondo quarto a parte Brescia.
0: Ancora il pressing a tutto campo di Vicenza, superato con l'aiuto di Ida Ross, che poi riceve un po' spasso contro Fernandez Leng, ha preso posizione.
1: Fallo in attacco di Lombardi,
0: secondo gli arbitri.
1: Ok, Lombardi aveva una buona posizione col corpo,
0: secondo fallo
1: gli viene contestato invece di aver usato anche il braccio per liberarsi, per quanto avesse quindi vantaggio nei confronti dell'avversario, la sbracciata è stata punita e la panchina di Brescia rimanda Christian Bar sul cubo dei cambi.
0: Fernandez Leng per Lynch Daniels, Polanco da fermo, prende il tiro a tre punti, parabola molto alta, ma c'è l'errore, rimbalzo Lynch Leng prima di tutti, errore dell'americano, grande rimbalzo di Bazan che poi spinge a tutta velocità, trova Lombardi, lo scarico per Klanschek, il suo tiro e lo manda a bersaglio da tre punti, importante, in transizione, 33-24.
1: Con qualche patema d'animo, perché il tiro piazzato molto ben liberato, la palla rimbalza qualche volta di troppo sul ferro.
0: Difende forte Brescia, la palla arriva comunque a Tamani, un po' spasso, errore, la palla di Bazan per Sabatini. Conduzione laterale stavolta del playmaker bolognese, dentro per Lombardi che fa sportellate, poi si gira, mano sinistra, ha fatto tutto molto bene da Eric Lombardi, un fattore ora nella partita.
1: In questo parzialino di 5-0 spinge Brescia per la prima volta un vantaggio in doppia cifra, 35-24.
0: In questo secondo quarto torna ad avere vantaggio in doppia cifra Brescia, vorrebbe cancellarlo Fernandez Leng che sbaglia il tiro a tre punti, a rimbalzo lavora bene Tamani. Polanco pick and roll proprio col suo centro, la palla dentro per Tamani, fuori per Lynch Daniels vicino alla metà campo,
1: sulla
0: poi
1: riga,
0: tocca la riga di metà campo, infrazione nuovamente di campo, fuori Lombardi, dentro Barnes con Calvani che va a parlare con Eric Lombardi dicendo stai attento, gestire bene i falli perché in questa partita sei un fattore importante per noi.
1: Ah, gli ha detto così?
0: Esattamente così.
1: Ok.
0: Hai visto? Hai letto il labiale?
1: Sì, siamo qui.
0: Sabatini dal palleggio, pick and roll con Da Ross, palla schiacciata a terra, fuori Da Ross, Bazan libera Klanschek da tre punti, è un altro buon tiro, questo lo sbaglia, è lì per tirare.
1: 2 su 4 da tre punti per lo sloveno, peraltro tiri tutti costruiti molto bene dai compagni.
0: Tutti buonissimi tiri e tutti tiri che ama il giocatore che ha già vestito in Italia anche la maglia dell'Andrea Costa Imola in questa stessa categoria.
1: Palla persa.
0: Ricezione sporcata da Barnes, non è pronto a riceverla Fernandez Leng, palla persa da Vicenza. 35-24, il vantaggio di Brescia, palla in mano, 3-30. Alla pausa lunga, Sabatini per Klanschek, poi torna indietro nuovamente Sabatini sul blocco di Barnes, pick and roll tra i due, attacca Sabatini, allunga la mano Gonzales, fallo subito da parte di Sabatini.
1: E con questo fallo Vicenza esaurisce il bonus del secondo quarto, esce Sabatini e rientra Luca Vencati.
0: Che è la rotazione obbligatoria oggi, abbiamo visto tanto Vencato giocare anche da guardia dalla piccola, soprattutto da guardia dalla piccola in prestagione, ma l'assenza di Mattia Santinon
1: e soprattutto anche di Lazzar Nicoli, cioè che toglie un esterno,
0: costringe chiaramente a giocare in modo diverso gli esterni, allunga le mani,
1: mandiamo
0: Nicolò Pellicano e
1: in lunetta
0: Max Klanschek, primo viaggio in lunetta per lui della partita, terzo viaggio in lunetta per Brescia questo pomeriggio, come avrete capito in Serie B la frequenza

0: dei fischi non è esattamente quella a cui siete stati abituati negli ultimi anni. Segna il primo 36-24, vantaggio Brescia. Segna anche il secondo 37-24, si riallarga la forbice in favore della formazione che oggi è ospite. Fernandez Lang aspetta l'uscita di Lynch Daniels, non lo trova, difende forte sul lato del campo Brescia con Clanche che da rossa infatti arriva. L'errore al tiro da parte di Pellicano. Bazan sul lato di Daros che vuole la palla, guarda i compagni, trova Barnes in punta, libero da tre punti. È un altro buon tiro, un altro errore, ma Daros concede un altro attacco a Brescia. Allora Barnes fino in fondo, mano sinistra, comodo comodo, deposita al 39-24.
1: Scendono ove possibile ancora di più le percentuali al tiro a tre punti di Brescia.
0: Pellicano, la palla toccata da Barnes in angolo per Fernandez Leng che vuole prendere il tiro a tre punti e lo manda a bersaglio dopo aver messo a posto i piedi.
1: Daros non crede molto nel proprio close out, si ferma a una distanza tale che permette al giocatore vicentino di scagliare abbastanza tranquillamente un tiro. Bravo poi naturalmente a segnarlo.
0: Bazzano in palleggio per Barnes, passi.
1: Sì, sì. Mette in frazione di passi di Bazan che abusa del passo zero, chiamiamolo così.
0: Anche qui era riuscito a trovare una buona linea di penetrazione, c'era già pronto per lo scarico Christian Barnes. Pellicano dal palleggio, centro dell'area, fuori per Polanco, regge Clanche che ha preso posizione, Tamani, sportellate con Barnes, recuperata la palla sul lato debole da Clanche. Bazan per Daros, a tutta velocità Daros, anche stavolta non trova né il canestro né il fischio, è già dall'altra parte Vicenza.
1: Indispettito
0: sì.
1: Matteo Daros da questo errore.
0: Altro recupero lanciato Bazan, palla difficile da controllare, si arrabbia tantissimo coach Calvani, va a tirare Polanco in faccia Vencato, allora sciocchezza di Vicenza. Barnes per Klanschek, Vencato di nuovo per Klanschek, chiama lui lo schema, gioca lui due blocchi centrali. Un minuto esatto per la pausa lunga, confusione in questo momento, ha spazio per tirare a tre punti, mette tutti d'accordo Max Klanschek, tripla del 42-27.
1: Fallo di Bazan,
0: fallo di Bazan
1: che ha cercato
0: la palla da dietro,
1: la palla da dietro era quasi, anzi è riuscito a mettere in difficoltà l'avversario, ma l'arbitro che era a pochissimi centimetri da questo movimento fischia fallo. È il terzo fallo di squadra soltanto per Brescia, ma invece viene applicato,
0: c'è un tecnico,
1: perché questo fallo viene considerato flagrante di tipo 1, quindi ci sarà quello che era una volta il vecchio fallo antisportivo. A me risultava che il nuovo regolamento iniziasse il 1 ottobre, però non... Ok, facciamo, avremo modo di spiegarlo. Il fallo antisportivo, così come l'abbiamo sempre conosciuto e praticato, è stato sostituito da un fallo tecnico. Ci sono due tipologie di fallo tecnico: il fallo tecnico 1, che è come questo, cioè del giocatore che interrompe volontariamente un'azione,
0: e Pellicano fa uno su due ai liberi.
1: E poi ci sarà invece il fallo tecnico di tipo 2, quello più grave per i gravi falli d'azione, le proteste reiterate, l'atteggiamento antisportivo. Entrambi i falli tecnici porteranno due tiri e palla a lato, ma ci sarà una differenza nell'interpretazione degli stessi per un'eventuale espulsione del giocatore.
0: Pellicano dà il palleggio, trova Polanco, prende posizione Tamani, ha cambiato la difesa di Brescia, Barnes è rimasto su un esterno e infatti spende il fallo Barnes. Secondo anche per lui.
1: Ed esordio in campionato per Bedin,
0: Alberto Bedin, ultimo giocatore firmato da Brescia, era aggregato sin dall'inizio della preparazione per sopperire i problemi fisici di Mihail Naumovski mai risolti, e allora firmato proprio il giocatore di Riva del Garda, bella rimessa di

0: Vicenza, ma contiene bene la difesa di Brescia. In angolo Polanco, trova Tamani, backdoor, tenta di servirlo.
1: Toccano sia Tamani, Bazan, sì, che sì. Klanicek.
0: La palla però l'ha toccata per ultimo.
1: E time out Vicenza per costruire chiaramente qualcosa di creativo per l'ultima azione. Non avranno a disposizione,
0: hanno 5 secondi per tirare, esatto. Poi 26 sul cronometro del secondo quarto della partita, e quindi diciamo teoricamente 20 secondi abbondanti per Brescia,
1: quindi c'è modo anche per le lavagnette dello staff di Brescia di creare, di inventare un qualche cosa per cercare di mettere qualche punticino in più in questo quarto, nel quale gli errori al tiro non sono stati pochi per Brescia. Parziale di 14-12 nel quarto. Il sito della Lega non ci aiuta molto da questo punto di vista, dando
0: non ci aiuta proprio
1: un punteggio assolutamente.
0: Che si dovranno sistemare, per ora segnano un 44-29, ma metà, diciamo, partita verrà corretto.
1: Siamo qua e quindi possiamo testimoniare e certificare ai nostri radioascoltatori. 26 secondi e 13 alla fine, rimessa per Vicenza che avrà 5 secondi per il tiro, 42-28 per Brescia.
0: Che ha subito 16 punti nei primi 5 minuti e poi solo 12 praticamente nei successivi 14. Polanco la rimessa, taglia Pellicano, prova a uscire anche Lynch, Daniels esce davanti a lui, Bazan, tiro difficile e sbagliato, lavora bene Tamani a rimbalzo, poi schiaccia a terra per Polanco,
1: ma toppato
0: da Daross,
1: no.
0: E l'ultimo tiro è per Brescia, manda via tutti Daross, gioca lui il pick and roll con Beccato. Beccato lavora dal palleggio, se ne va, attacca fino in fondo, mano sinistra, l'errore, rimbalzo di Bedin e subito i primi due di Alberto Bedin. Si chiude il primo tempo, Brescia è avanti 44-28. Ci sentiamo tra una decina di minuti.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Sono Giovanna,

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre.

0: Festa che ama tutti. Prost!
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classiche o moderne. Il matrimoniale a partire da soli €23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Borgo Spurri SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali. Smaltimento amianto. Attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurri.
5: Il grande basket su Radio Brescia 7. Radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
1: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Schette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Sono Giovanna.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
3: E ci siamo, intervallo lungo, Vicenza Brescia con la Leonessa che sta

0: comandante del punteggio. Io sono pronto, prontissimo per restituire la linea proprio in quella di Vicenza al Pallagoldoni, se non ricordo male, credo di averlo detto giusto. Jacopo Bianchi, Alessandro Motta, ragazzi, ci siete?
1: Ci siamo e confermiamo sia il nome del palazzetto che si trova proprio in via Goldoni e da cui prende la storica denominazione, sia il punteggio che differenza di quello che c'è scritto nel netcasting della Lega per chi stesse seguendo sul sito della LNP, il punteggio esatto è Brescia 44, Vicenza 28. Alessandro, dopo un primo tempo dove Brescia ci ha messo diciamo 4-5 minuti per trovare il ritmo giusto sulle due metà campo, ha scavato il primo solco chiudendo il primo quarto avanti di 12, è ripartita sporcando il foglio e poi ha rimesso le marce alte.
2: Qualche errore di troppo al tiro, frutto, il tiro è a tre punti soltanto di un'imprecisione balistica, chiamiamola così, perché erano stati costruiti più che bene. Tiri da due punti, qualche pasticcio, qualche tiro da sotto, forse un po' fuori equilibrio. Professor Darò, se fermo ancora a zero punti, sei anche un po' indispettito a un certo punto, perché un paio di contatti pesanti li ha subiti. È giocatore di classe, è giocatore di esperienza, deve riuscire a stare qua sul campo con la testa anche in queste situazioni. 6 su 14 al campo da 3 punti, 6 su 6 ai tiri liberi per una Leonessa che conduce di 16 punti appunto all'intervallo, con un leggero dominio a rimbalzo, leggero, perché sostanzialmente Vicenza aveva iniziato forte segnando praticamente su ogni possesso nei primi 5, poi si è trovata un attimino la quadra. Bene Vencato in cabina di regia,
1: bene,
2: direi,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: bene
1: assolutamente,
2: sia dal punto di vista realizzativo anche, ma anche dal punto di vista dell'approccio per attaccare la difesa, muovere la palla.
1: Bravo Bedin, due azioni concesse, una buona difesa e dall'altra parte un canestro rubato a rimbalzo d'attacco.
2: Ed è un giocatore che secondo me le sue cose le potrà fare molto bene ed essere molto utile nelle... Nei dettagli, forse nella quella parte più sporca,
1: posso,
2: e meno esteticamente.
1: Posso bella... esagerarti la cosa, non tutti i mali vengono per nuocere, sicuramente era un buon giocatore per completare questo pacchetto lunghi nelle idee iniziali. Mihail Naumovski, la sua impossibilità fisica ha permesso a Brescia di aggiungere Bedin, che secondo me ora a squadra fatta completa addirittura meglio il pacchetto lunghi per come è stato costruito.
2: Sabatini, Klanišek, Daros, Lombardi e Bazan.
1: Stessi primi 5 della palla 2. Aguzzoli, Gonzales, c'è Sabatini al posto di Vencato, il cambio quello chiaramente in cabina di regia. Subito un pallone sporcato dalla difesa, Aguzzoli lo deve inseguire. Lynch, Daniels, blocco di Tamani, va a sinistra l'italoamericano, Aguzzoli trova Gonzales che non riesce a prendere il tiro, lo prende Fernandez Leng dall'angolo, signor tiratore devo dire, il ragazzo di origini argentine, già la terza tripla mandata a bersaglio.
2: Vicenza con pazienza, muovendo bene la palla, costringendo Brescia ad aiutare a recuperare, non riuscire a arrivare sull'ultimo angolino.
1: Sabatini, serve un gran pallone da Ross, avevi chiesto che si iscrivesse alla partita anche il professore, ti risponde il milanese Doc con la tripla dall'angolo, la prima della sua partita, primi punti per lui, 47-31, resta invariato il distacco tra le due formazioni. Dal palleggio Fernandez Leng, bello uno contro uno, per ora il giocatore che mi ha impressionato di più dal punto di vista positivo, parlando di quelli in maglia Vicenza, palla dentro per Daros, attacca Tamani, mano sinistra, proteggendosi con il ferro, attenzione, si è messo a lavoro anche Daros, 5 punti per lui, 49-33, ancora Lenga il tiro, stavolta sbaglia, rimbalzo di Sabatini che fa correre Klanšek, la vuole Daros, ma Klanšek ha un'autostrada, arriva fino in fondo, mano destra, in controtempo a segnare ancora lo sloveno che sale a quota 17. Sapevamo

0: stato preso per essere un punto di riferimento offensivo, un giocatore in grado di produrre tanti punti in tanti modi, soprattutto al tiro. Diciamo che questi primi 22 minuti ci hanno dimostrato che è in grado di farlo anche nelle gare ufficiali. Aguzzoli si mette in angolo, prova a uscirne Gonzalez con l'aiuto di Tamani, rischia tantissimo Vicenza. Bazan insegue Lynch Degnes che alza la parabola, gran canestro in penetrazione
1: dell'americano, l'aiuto di Daros. Diciamo che Bazan è stato un attimino, si è fatto ingolosire al tentativo di ruotare un pallone, si è esposto a questa penetrazione.
0: Lancia Kim, palleggio al centro dell'area, palla per Lombardi che sbaglia, l'appoggio comodo, errore banale per Brescia. Allora Gonzalez è già dall'altra parte, gliela ruba Bazan, completa il recupero Sabatini, conduce Matteo Daros, lancia Caspazio in transizione, spara da tre punti, dentro anche questa, ventello subito per lo sloveno cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Lubiana, contro cui Brescia, possiamo chiamarli negli anni d'oro, giocò a livello di Eurocup.
1: 10 punti in questi primi due minuti e mezzo del quarto, 5 per Mazz e 5 per Daros.
0: Classe 1999, ha fatto anche l'high school in America e anche il college, cambiandone diversi nel suo percorso universitario. Lynch Daniels sbaglia il tiro, rombalzo di Lombardi, ma gliela strappa Tamani che poi gioca l'uno contro uno, regge Lombardi, comunque semigancio. Tamani non ha tantissime armi a disposizione, ma sul semigancio dai due metri destro e sinistro non è ancora sbagliato uno.
1: Eh sì,
0: ottavo taglio, punto per lui. Sabatini in penetrazione, riparte da Klanschek, lato di Daros, accoppiato con Aguzzoli, si mette a lavoro Daros col piede perno, trova una grande palla al centro dell'area, sbaglia Lombardi che poi tocca, rimbalzo in attacco, alla fine la prende Vicenza che corre con Aguzzoli, palla per Gonzalez, tiro a tre punti in transizione, l'errore fa bella guardia, Klanschek a rimbalzo, 5 contro 4, spinge Brescia, Daros per Sabatini, la vuole Lombardi che riceve contro Aguzzoli, lavoro in palleggio complesso di Lombardi che allora va in uno contro uno sulla linea di fondo di forza, primi due del secondo tempo per il numero 21 in maglia blu,
1: che dopo due errori e anche forse un piccolo pasticcio in difesa vuole fortemente, intanto Murer quasi ruba un pallone in difesa, deve rientrare Eric perché è rimasto indietro un giro e Vicenza punisce
0: con la tripla di Lynch Daniels. ...40-56...
1: ...12-12 il parziale...
0: ...pareggiato in questo momento il terzo quarto... ...Sabatini in palleggio... ...attacco un po' statico per Brescia... ...c'è libero da Ross che ha spazio per colpire dalla punta... ...seconda tripla del quarto... ...la segna dalla sua posizione prediletta... ...3-3 dal campo... ...cambio per coach Ciocca... ...che toglie Pellicano... ...che toglie, scusatemi, Gonzalez... ...e rimette Niccolò Pellicano... Pellicano contro Sabatini, riceve Fernandez Leng, prova a uscire dai blocchi Lisdeni e spalla dentro per Tamani, ottima difesa di Brescia che nega, facile passaggio dentro, recupero della difesa biancoblu.
1: Diamo mezzo punticino positivo a Lombardi che si muove forte contro il fisico possente di Tamani, impedendo la ricezione, poi il passaggio della squadra vicentina. Intanto taglio backdoor di Sabatini che si va a impasticciare, perde l'equilibrio
0: sulla ricezione, va dato via un gran bel cioccolatino Matteo Daros, tra l'altro abbiamo già visti servire un paio proprio diretti a Gerardo Sabatini in questa prestagione, uno clamoroso contro Trieste in backdoor a una mano a girare dall'altro lato del campo. Niccolò Pellicano in palleggio, c'è libero Aguzzoli per un attimo ma non lo serve, Tamani non si fida della palla, va a attaccare fino in fondo, non c'è il fischio degli arbitri, allora Brescia è già dall'altra parte, Klanschek per Sabatini, metri di spazio per lui, buon tiro sbagliato, a rimbalzo da Ross, lotta alla

0: E d'altronde, ragazzi, c'è un giocatore con le capacità tecniche di Daros, 2,6 metri di giocatore, a questo livello difficile da gestire. E lui a ricevere, il centro dell'area virata, scarico fuori per Bazan da 3 punti, corto, rimbalzo lungo nelle sue mani, ancora Bazan, stavolta col pallesso, che giocata nello stretto, ma sbaglia il tiro, riprende di nuovo il suo errore. Terzo attacco consecutivo per Brescia. Sabatini può andare fino in fondo,
1: va,
0: attacca forte, porta a casa il fallo. Giocata d'esperienza di Sabatini, che si è accorto che il difensore non aveva posizione. Fallo di Pellicano, terzo per lui. Pronti a tornare anche Barnes e Vencato, anzi torneranno immediatamente, va a sedersi Matteo Daros,
1: mentre Vencato rileverà Sabatini se realizzerà il secondo tiro libero.
0: Applausi per Matteo Daros. Nel terzo quarto ha stappato il canestro.
1: Buono il primo tiro libero
0: personale. Assegno Sabatini, fa 2 su 2. Allora potrà entrare Vencato. Quinto punto per Gerardo Sabatini, figlio dell'ex presidente della Virtus Bologna. Piccolo Pellicano per Aguzzoli, si apre Tamani, blocco di Fernandez Leng che poi riceve dal palleggio in ritardo Barnes, bella palla di Fernandez Leng per Tamani che poi vuole provare a tirare in mezzo a Bedin e Barnes, ne esce una palla persa.
1: Diciamo che se il semigancio è più che buono, l'abilità nel controllo del pallone non è ancora, tanto Bazan perde un pallone di estrema
0: gran recupero da dietro,
1: di estrema sufficienza, perché si è proprio spostato senza badare qual era la posizione del proprio avversario, che gli ha prima toccato la palla e poi
0: recuperata. Bella giocata d'energia da parte di Vicenza. Klajcek attacca il lato, Fernandez Leng non è pronto, fuori Bazan, dentro Sabatini, rotazioni insolite sugli esterni, ma d'altronde con la doppia assenza,
1: e diciamo che dopo una rotazione a 7 per tutto il primo tempo, l'ingresso di Alberto Bedina ha dato l'ottavo giocatore, l'ottavo gettone da mettere nel jukebox per allungare le rotazioni.
0: Vencato aspetta Klajcek che esce con spazio, mette i piedi a posto ma non prende il tiro. Allora Sabatini dal palleggio attacca, mano destra recuperata da Fernandez Leng,
1: di Brescia, bruttissima
0: spaziatura, contropiede di Vicenza, Polanco da 3 punti, errore, rimbalzo di Bedin, palla per Klajcek, la vuole Vencato, la chiamata è 2, si andrà a giocare la doppia uscita, sceglie il lato di Klajcek, dentro per Barnes, 1 contro 1 di Barnes, alza la parabola sulla testa di Aguzzoli che non può fare assolutamente nulla.
1: Curioso finger roll per chiudere l'azione di tiro, e Barnes commette il terzo fallo, stando troppo dritto sulle gambe, non riesce a contenere, dopo il cambio difensivo chiesto da Sabatini, non riesce a contenere l'avversario e commette il proprio terzo fallo.
0: Polanco, la rimessa per Lynch Daniels. Tante responsabilità per il giocatore
1: lungo
0: americano
1: di Bedin, che va a commettere anche lui fallo.
0: E allora ancora rimessa per Vicenza, 2:21 da giocare, Brescia avanti di 21, 63-42. Lynch Daniels trova Polanco che attacca 1 contro 1, regge molto bene Sabatini, deve tirare Lynch Daniels da 3 punti dal palleggio. Gran canestro questo, andando a destra dell'italo-americano,
1: che ha poco spazio per prendere quel tiro ma trova canestro. Intanto un altro tentativo di backdoor giocato dall'attacco di Brescia,
0: e poi Barnes lascia il pallone a Klajcek, si torna da Bedin in angolo per Vencato, la vorrebbe Barnes, si torna fuori che Sabatini deve tirare da molto lontano, tripla di Sabatini
1: che restituisce i tre punti a Vicenza, riportando il vantaggio di Brescia sopra i 20 punti.
0: Polanco ancora da tre punti, poi è rimasto in attacco, tocca bene.

0: Leopardo che concede un extra possesso a Vicenza, meccanica di tiro rivedibile di Aguzzoli. A rimbalzo c'è il fallo di Lynch Daniels.
1: 1:29 al termine di questo terzo quarto.
0: Fardo. Nicolas Fardo commette fallo, spinge Medin.
1: Quindi 1:29 al termine del terzo quarto, Brescia avanti 66-45.
0: Terzo fallo di squadra per Vicenza.
1: Pronto a rientrare Bazan.
0: 20 secondi, grande frequenza di rotazioni. Klanšek sulla zona, non prende il tiro a tre punti, lo prende ora dietro il blocco sul consegnato da parte di Barnes.
1: Palla in attacco di Medin.
0: Abbatte Fardo, va per il rimbalzo in attacco, secondo gli arbitri falloso nella sua azione.
1: Esce Klanšek, rientra Bazan. 1:12 al termine. Il termine del terzo quarto,
0: sempre avanti di 21 Brescia, tre falli di squadra per parte, gara in questo momento in controllo nelle mani di Brescia. Lynch Daniels attacca forte contro Bazza, lo sposta e trova un altro bel canestro. In penetrazione riporta
1: ancora
0: Vicenza,
1: la zona di Vicenza
0: sotto i 20 punti di distacco, si passa dal punto debole della zona forte pari, che è la ricezione tra le linee di Christian Barnes, che si trova libero, attacca, subisce il fallo,
1: ha preso proprio un colpo al momento del tiro, si guarda in giro che il fischio arbitrale tarda ad arrivare, era un po' perplesso il capitano di Brescia. Intanto coach Galvani asciuga il pallone, in realtà è tutta una scusa per andare a parlare con l'arbitro. Due tiri liberi per Christian Barnes,
0: i primi della sua partita.
1: Yep.
0: Settimo punto per il capitano di Brescia, che fa più 20, 67-47, 45 secondi, 4 decimi per chiudere la terza frazione. Sbaglia il secondo.
1: Ed è il primo errore di Brescia dalla lunetta della partita. 9 su 10 tiri liberi per Brescia.
0: Lynch Daniels ancora a muovere la palla con tanti palleggi. Trova Fardo che attacca Bedin. Aveva ancora un fallo da spendere Brescia, lo spende qui. Bedin che non era pronto sulla partenza.
1: Si muove un po' lentamente nello scivolamento laterale, Alberto.
0: Giocatore classe 2008, figlio d'arte di un discreto giocatore.
1: 2008.
0: Confermo.
1: A 18 anni.
0: 18 anni. Bedin in transizione.
1: Grande.
0: Canestro e fallo. Con
1: grande
0: controllo del corpo. Bella giocata per Alberto Bedin, che lascia anche la sua firma sulla partita. Bedin 99, sì. Dici, c'è un po' di differenza, dici. 2008 Fardo, figlio di Diego Fardo, infatti luogo di nascita è spagnolo, anche se la formazione è italiana.
1: Squadra molto giovane, abbiamo detto, quella di Vicenza. Che...
0: considera che anche Fernandez Leng, che ti dicevo prima, giocatore interessante, argentino di nascita e di formazione italiana, è classe 2006.
1: Sì, sì, sì.
0: Playmaker titolare classe 2005, Polanco 2006, Osho 2004, Fardo, come dicevamo, 2008, Pellicano e Cecchino sono due under, ci sono in panchina anche Trova e Ghezzi, entrambi 2007, formati proprio nel settore giovanile di Vicenza. Insomma, è chiaro che la vocazione, due squadre con due vocazioni e due ambizioni completamente,
1: esatto,
0: diverse.
1: Quello squadra... che spinge la vocazione tante volte è l'ambizione.
0: Eh sì, e qui chiaramente Brescia non si è nascosta fin dal primo giorno, non si è nascosta neanche dal punto di vista della costruzione. Stiamo vedendo una squadra che gioca per provare a salvarsi, e questa è Vicenza, e una squadra che invece gioca per provare a salire di categoria. piantano gli irriducibili, trasferta abbastanza comoda a Palazzetto, tifosi di Vicenza numericamente inferiori rispetto, esatto, ai 300 di Brescia presenti. In lunetta pedine per il libero aggiuntivo sul 69-47, segna anche il libero aggiuntivo, giocatore di rara solidità,
1: che diciamo in questo campionato ha una sua, diciamo, importanza, la solidità, Ludeve. Quindi penso che Alberto Vedin possa essere in alcune partite importante per dare una qualità diversa rispetto a quella di altri suoi compagni di squadra nel suo ruolo. La classe di Darose chiaramente è inarrivabile, la fisicità e la competenza tecnica di Christian Bars è altrettanto indiscutibile. Un attimino di garra, un attimino di fisicità, sì, e
0: anche,
1: di durezza,
0: ma anche di mestiere
1: e di mestiere,
0: capacità di giocare il post basso da fermo a questo livello, quindi con soluzioni semplici, efficaci, insomma fa sempre comodo. Sbaglia il secondo libero Polanco dopo aver segnato il primo, 10 secondi, Brescia avanti 70-48, raddoppiato Krancek, muove la palla Vencato, Sabatini dovrà attaccare lui, cerca invece lo scarico per Bazan, si chiude qui
1: per gli arbitri,
0: terzo,
1: va bene,
0: quarto
1: così. Probabilmente qualche decimo.
0: 70-48, linea alla regia.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Sono Giovanna.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
8: Ed è proprio per questo che cediamo la linea per l'ultimo quarto a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta in quel di Vicenza. Ragazzi, a voi.
9: Ultimi 10 minuti da giocare a Vicenza, Brescia avanti in pieno controllo, 70-48. Vantaggio netto terzo quarto di controllo di Brescia, che ha incrementato leggermente il proprio vantaggio all'interno della partita, e riparte con Badans.

0: Sabatini, Bedin, da Ross, Vencato. Sabatini per Vencato, blocco di Bazan che poi taglia al centro dell'area, non c'è spazio per servirlo, attacca Vencato, taglia Bedin, uno contro uno di Sabatini, centro dell'area, alza la parabola, errore, fallo di Bedin, a rimbalzo d'attacco
1: zingarata di Sabatini che cerca un semigancio da sotto che ha poca fortuna perché rimbalza due o tre volte sul ferro. Alberto Bedin spende il suo fallo.
0: Allora Polanco per la replica, Aguzzoli fuori dai blocchi, Fardo, si apre Fernandez, Leng ancora per Polanco, blocco di Fardo, toccata da Sabatini, bella giocata difensiva, lascia 8 secondi all'attacco biancorosso
1: e c'è già un cambio per Brescia, esce Alberto Bedin, rientra Enrico Lombardi.
0: Appena speso il terzo fallo, una manciata di minuti di campo, il giocatore deriva del Garda.
1: Altro tocco della difesa di Brescia questa volta.
0: Manca un altro secondo, non è, come potete immaginare, anche il cronometro della partita dei 24 non hanno proprio la stessa precisione di quelli di Serie A. Rischia 5 secondi sulla rimessa Vicenza che poi trova Lynch Daniels, uno contro uno fino in fondo, l'errore, rimbalzo di Lombardi che fa buona guardia, Sabatini lancia Vencato, c'è un'autostrada per Vencato che sbaglia il tiro, pulisce tutto da Rossa, rimbalzo in attacco, quota 10, doppia cifra per Matteo da Rossa.
1: Vencato aveva un'autostrada, si è trovato però a dover tirare con la propria mano debole, mettiamola così.
0: Rimbalzo in attacco di Fardo che fa una gran giocata sul piede perno e segna i primi due della sua partita.
1: Movimento prezioso sul piede perno, fintando il giro frontale, poi andando dorsale.
0: Ancora zona Vicenza, ricezione di Daroscari, riapre per Sabatini. Dal palleggio Sabatini contro Fardo, lo fa ballare, mano sinistra, errore di
1: questa
0: Sabatini,
1: volta
0: ma
1: però
0: c'è il fallo.
1: Sì, esatto. Arbitri, i signori Andratta, Cotugno e Colussi.
0: Impareremo a conoscere anche vari arbitri della categoria. Segna il primo Sabatini, 3 su 3 dalla lunetta per lui, nono punto, diventano 10, in doppia cifra anche Sabatini, 74 a 50, 8 minuti e 25 secondi al termine. Fardo in allontanamento, Fernandez Leng non si fida a servirlo, allora Polanco dal palleggio trova Aguzzoli dall'angolo, ancora la meccanica di tiro particolare ma a segno, tiro da 2 punti,
1: da 2? 4 pari quindi nel quarto.
0: Da Ross prova a dirigere il traffico dal post basso, poi palla per Vencato, esce male Aguzzoli che spende il fallo, Cesare Ciocca gli ricorda primo che Vencato è mancino, secondo che Vencato non è un tiratore naturale, quel tipo di close out non è utile in quella situazione.
1: Brutta palla, palla sì.
0: Vedi Sabatini per Bazan.
1: Tra l'altro Sabatini aveva una buona linea di penetrazione perché da Ross con un blocchettino di contenimento aveva impedito l'aiuto sulla prima linea difensiva della zona di Vicenza.
0: La replica affidata a Lynch Daniels fuori dai blocchi, Fernandez Leng, ottima difesa di Lombardi.
1: Cambio chiesto da da Ross a Lombardi che gli permette quindi di uscire in anticipo con la mano destra e di costringere all'errore l'attacco vicentino. Vencato inizia l'attacco alla zona dalla posizione centrale, si passa da Ross in punta, ancora movimento,
0: attacca lui
1: sotto
0: dal centro dell'area quasi come se fosse in allenamento senza difesa, ne mette altri due Matteo da Ross, giocatore livello tecnico veramente alto per la categoria. Vencato lancia da Ross,
1: costretto,
0: palla difficile,
1: sì, costretto a qualcosa di molto difficile ma dal passaggio di Vencato, attenzione,
0: sbaglia il tiro Lynch Daniels, a rimbalzo Guzzoli che gli rimette la palla in mano, stavolta la difesa di Brescia è pronta, infatti arriva la palla rubata recuperata da Polanco, fallo di Vencato,

0: che poi che spinge il compagno,
1: esatto, che va a commettere fallo, interrompe il flusso del tempo. 7 minuti e un secondo al termine di questa partita, Brescia avanti 76-52, 6-4 il parziale in questo quarto, in cui qualche pasticcio di troppo, condizionato anche dal vantaggio di comunque più che rassicurante che la squadra di Brescia ha.
0: Polanco dal palleggio, l'arresto, la finta, il tiro da due punti, l'errore. Aguzzoli tocca ma non riesce a controllare, la palla resta nelle mani di

0: Ancora da Rossa a ricevere al centro dell'area, stavolta contro Tamani. Arriva l'aiuto puntuale di Lynch Daniels, che poi vuole andare fino in fondo, mano destra, e ci riesce.
1: Stavolta da Rossa non riesce a trattenere la protesta, va dall'arbitro in maniera garbata, peraltro, a lamentarsi. Il trattamento che gli ha riservato la difesa di Vicenza non è certamente da guanti bianchi.
0: Peccato per Sabatini, bencato a spazio per colpire da tre punti, corto, prova ad andare a rimbalzo da Ross, la prende a Guzzoli, che trova Fernandez Leng, tiro da tre punti, ancora segno.
1: E time out di Brescia.
0: Fernandez Leng si è verso panchina e dice: se voi mi date la palla io la metto nel canestro. Il nome dello sport è proprio quello.
1: Da Ross continua nelle proteste, ripeto, in maniera garbata, però nei confronti della terna arbitrale. Indubbiamente un paio di contatti che ha subito meritavano un'attenzione maggiore, però.
0: Che altro, sta anche cominciando a farsi conoscere dagli arbitri, perché poi li avrà per tutto l'anno, e da Ross non ti dico che vorrebbe un trattamento di favore, ma è chiaro che un giocatore con la sua capacità tecnica all'interno di un campionato come questo dovrebbe essere un pochino più tutelato, possiamo dire così.
1: Sai, quello che ci si augura e ci si auspica soprattutto nei confronti della squadra per la quale abbiamo maggiori attenzioni, è un po' difficile poi da ottenerlo nella realtà. Sarà un campionato nel quale dovremo abituarci anche noi a una pallacanestro diversa, a una pallacanestro, l'abbiamo detto all'inizio, più brutta, più sporca, più cattiva, e nella quale probabilmente sarà più utile avere la grinta, la determinazione, magari rispetto in alcune partite, rispetto alla classe cristallina, come nel caso di Matteo da Ross, che ha peraltro tutte le ragioni di lamentarsi.
0: È arrivato il richiamo ufficiale dell'arbitro prima della ripresa del gioco, proprio per le proteste di Matteo da Ross. Non verranno tollerate ulteriori proteste alzando i toni da parte di Brescia. Avanti 76-57.
1: È rientrato Mats Klanicek, intanto
0: miglior realizzatore della partita, beccato dentro per da Ross, che controlla il pallone, prende
1: porta
0: il tiro
1: a casa.
0: Contro Tamani, porta a casa i due tiri
1: liberi. Il dividendo sulle proteste precedenti, ma anche in questo caso diciamo che il trattamento che gli era stato riservato non era
0: primi liberi della
1: assolutamente
0: partita. Primi liberi della partita, direi che quasi al 35esimo se li è anche ampiamente meritati. Matteo da Ross che segna il primo,
1: che probabilmente verrà anche sostituito se realizza il secondo,
0: da Christian Barnes. Sbaglia il secondo, va corto, che voleva rimanere in campo Matteo da Ross, che ora si deve accoppiare in emergenza con Polanco, doppio playmaker per coach Ciocca. Gonzales non trova il passaggio, pressato da Vencato, deve aiutare Tamani, c'è su di lui Lombardi, Lynch Daniels contro Lombardi dal palleggio, step back da tre punti, a segno ancora.
1: Che giocata!
0: Lynch Daniels, che ha messo un paio di triple dal palleggio, niente male.
1: Che giocata!
0: Beccato per Bazan, c'è ancora la difesa a zona, a spazio Bazan, si apre Vencato da Ross, centro dell'area, dentro per Lombardi, scarico per Klanicek, brutto controllo. Allora da Ross, da lontanissimo, prende il tiro da tre punti, segna anche questo Matteo da Ross.

0: Fammi un po' i conti della serva, quanti sono nel secondo tempo?
1: 16.
0: 16 di Daross. Penetrazione di Gonzales, l'errore, rimbalzo ancora di Daross. Spinge Bencato. Daross per Bencato, dietro la schiena Lombardi dall'angolo, da tre punti, errore. 80-60, fermo il punteggio sul più 20 Brescia. Si è liberato Polanco che attacca l'area, alza la parabola, guadagna due tiri liberi. 4-20 da giocare.
1: Esce Matteo Daross, riceve 5 da tutti i componenti della panchina e dello staff. 16 punti per lui nel secondo tempo, dopo un primo tempo passato in amministrazione controllata, mettiamola così. Si è allacciato le scarpe negli spogliatoi e ha dato il suo contributo anche dal punto di vista realizzativo.
0: Fa 2 su 2 liberi Leon Polanco.
1: 4 minuti e 20 al termine della partita, Brescia avanti 80-62. Zona press ancora per Vicenza.
0: A centrocampo si libera del pallone consegnandolo a Bencato che vuole il blocco di contenimento proprio di Barnes. Trova Kleinschek da 3 punti, l'errore. Il numero 15 di Brescia spinge Vicenza che vuole correre. Fernandez Leng, altro tiro, quinta tripla del giocatore argentino.
1: E Vicenza rosicchia qualche punticino in questo quarto, nel quale ha già realizzato peraltro la belletta di 17 punti.
0: Fronteggia e sbaglia il tiro Lombardi. Corre ancora Vicenza, la vorrebbe ancora Leng, invece attacca Tamani in uno contro uno. Semigancio, mano sinistra a segno, canestro del 67-80, parziale di 7-0, time out di coach Calvani.
1: E soprattutto 19-10 di parziale nel quarto per Vicenza.
0: Rete entra 4 al termine. Calvani arrabbiatissimo per la gestione di queste ultime azioni. Dall'altra parte Cesare Ciocca prova a caricare i suoi, chiaramente complesso rimettere in piedi la partita, ma magari provare ad avvicinarsi un po' a lavorare in futuro una squadra, come dicevamo, un cantiere aperto. Confermo le mie ottime impressioni su Thomas Fernandez Leng, che aveva già fatto bene lo scorso anno con la maglia di Montecatini, chiaramente con responsabilità e spazio molto diverso rispetto a quelle che ha avuto, avrà in questa stagione con Vicenza. Però
1: intanto 3:33 al termine della partita, Vicenza rosicchia qualche punticino, schiera ancora la zona press sulla quale stavolta Brescia fa un po' di confusione, tant'è che si perde un pallone. Brutta permettendo a Vicenza di correre.
0: Bazan che ha provato a servire al volo, allora ancora Fernandez Leng, stavolta esagera, sbaglia il tiro, però c'è il fallo da parte di Kleinschek.
1: Ed è il quarto fallo di squadra per Brescia,
0: che spende qui il bonus. Rimessa da fondo per Vicenza.
1: Non si capisce che abbiano assegnato il fallo, perché anche Calvani sta chiedendo.
0: L'arbitro ha segnalato 23. Dice dai blocchi Fernandez Lega, ancora segno da 3 punti. Sesta tripla per il giocatore.
1: E Vicenza arriva a meno 10 punti.
0: Classe 2006, Vicenza meno 10. 3 minuti alla fine. Batan per Barnes. Palla per Kleinschek, da Ross dentro per Barnes. Alto basso giocato molto bene, ma Barnes sbaglia. Da sotto da solo, toccata la palla in difesa da Sabatini, la recupera da Ross. Kleinschek con 3 contro 1. Viene contenuto da Gonzales, allora bisogna ripartire da Sabatini. Da Ross manda via tutti, sarà lui a bloccare. Tamani lo spinge, fallo di Tamani.
1: E anche Vicenza esaurisce.

0: c'è il bonus, e questa è una cosa che non dà fastidio in questo momento della partita, che per Brescia si è, non dico complicato, ma si è comunque reso meno semplice. Vencato al posto di Pazzan per doppio, una gestione,
1: sì, doppio, praticamente triplo playmaker. Sappiamo che Clancher può giocare anche in posizione di playmaker anche in cabina di regia, per cui diciamo tanti trattatori di palla in campo contemporaneamente per coach Calvani. Clancher per Vencato da Ross, ancora Vencato, palleggio, arresto e tiro di Vencato, mano sinistra cortissimo, rimbalzo in attacco nelle mani di Sabatini,
0: terzo errore nel quarto per
1: palla Vencato. Dentro per Barnes, fuori per Vencato, si è aperto da Ross che prende il tiro da tre punti, errore anche per lui, rimbalzo di Polanco, spinge Vicenza, Gonzales contro da Ross che lo ricaccia indietro, backdoor di Polanco, canestro di Polanco del meno 8 in transizione, 1.53 da giocare. Rischio che Brescia abbia staccato le mani dal manubrio un po' troppo presto rispetto alle aspettative, uno contro uno in post basso di da Ross contro Polanco, palla fuori, Sabatini si prende la responsabilità, sbaglia da tre punti, la raccoglie Vencato. Dopo il tocco
0: preziosissimo questo rimbalzo attacco che permette a Brescia di controllare il tempo.
1: Vencato dentro per da Ross, mano sinistra, assegno da Ross che prova a chiudere la partita ridando il più 10 a Brescia. Rallenta Vicenza, Fernandez Leng per Tamani, Gonzales da tre punti, errore lungo, palla per Sabatini che la controlla, trova Vencato da Ross, predica calma, palla che torna da Sabatini, zona ancora 2-3, da Ross mette a posto i compagni, spaziature corrette, liberato Barnes che ha tutto lo spazio per gestire il pallone, fuori per da Ross, da tre punti da Ross, errore, Vencato a rimbalzo, altro extra possesso per Brescia. I centimetri, la fisicità di Brescia,
0: fallo subito da Sabatini che andrà in lunetta per chiudere la partita definitivamente, non tanto dal punto di vista del punteggio ma quello della vittoria esterna, perché sono soltanto 35 i secondi, 8 i decimi che separano le due squadre. Intanto Sabatini sbaglia il primo tiro libero, peraltro.
1: Il suo primo errore dalla linea della carità della partita. Segna il secondo, 83-72.
0: C'è un time out per Vicenza. Vicenza 24-13 il parziale in questo quarto al momento per Vicenza, e 24 punti subiti in un quarto sono tantini, ancorché in una situazione nella quale Brescia aveva un margine di vantaggio più che rassicurante. Comunque sono 24 punti, sono tanti.
1: Diciamo che Brescia ha avuto difficoltà in questa partita, che ha controllato sostanzialmente dall'inizio alla fine, però nel gestire con continuità il ritmo della partita. Qui se l'è fatto sfuggire di mano, un paio di errori, un paio di rientri difensivi letargici. Abbiamo visto cosa può succedere anche contro una squadra dal talento relativo.
0: Talento relativo, ma dalla grande foga, dal grande entusiasmo, dall'esuberanza fisica, e comunque anche dal fatto, ricordiamoci, che contro Brescia tutte le squadre giocheranno a cuor leggero, mettiamola così, apriamo il vocabolario delle frasi comuni.
1: D'altronde non potrebbe che essere altrimenti. Tamani per Fernandez Leng, palleggio, arresto, tiro da tre punti, l'errore, rimbalzo di da Ross, palla per Sabatini, lancio per Klanschek, fuori misura, palla persa di Brescia, non particolarmente necessaria. Calvani trattiene.

0: Tanto Kranich che era uscito addirittura dal palazzetto per cercare di prendere quel pallone.
1: Allora, altra possibilità per Vicenza, forte la difesa di Brescia. Polanco trova Lynch Degnes, grande crossover dal palleggio, sbaglia il tiro a tre punti, salta Polanco che rischia anche qualcosa saltando molto alto. Fallo proprio di Kranich, due tiri liberi.
0: Il cronometro viene fermato ancora una volta, 5 secondi e 4 decimi. Christian Bass deve entrare in campo per prendere, no? Per il rimbalzo, per giocare il rimbalzo, toglie Sabatini.
1: Giusto per non prendere rischi, ci manca solo di acquisire il risultato finale. Diciamo che la prima vittoria alla prima giornata, intanto Brescia l'ha portata a casa, era anche la prima trasferta. Ci sarà poi l'esordio casalingo domenica prossima alle 18 contro Agrigento, squadra già di un altro livello. Agrigento sta vincendo in questo momento, sempre che il netcasting live della Lega sia corretto, 87 a 65 in casa contro Imola.
0: Lumezzane intanto ha già finito la propria partita rimanendo sconfitto a capo d'Orlando. L'altra squadra bresciana invece, Orsi Nuovi, a 5 minuti dal termine sotto i 10 punti in casa con Ferrara.
2: L'ultimo secondo si molla,
1: fallo su Klanschek, che quindi potrà andare a rimpinguare il bottino della sua serata dopo un primo tempo da dominatore assoluto, 15 punti nel primo tempo, 5 nel secondo, e ora 3 liberi. Torna Bedin fuori, Matteo Daros, applauso per lui che ha sicuramente indicato la strada in vari modi nel primo tempo e poi anche dal punto di vista realizzativo nel secondo, a segno, terzo libero su 3 tentativi nella serata del giocatore sloveno. 84-73, sbaglia il secondo, rimbalzo è una carambola. La palla per Polanco che prende il tiro a tre punti, allo scadere lo sbaglia. Brescia vince a Vicenza 84-73 e comincia con il piede giusto quella che vorrebbe essere una scalata di 34 partite più almeno 3 serie di playoff.
0: Sarà un campionato molto lungo quello che è iniziato oggi, 27 settembre 2026. Un nuovo libro, non è un nuovo capitolo, questo è proprio un nuovo libro da scrivere completamente nella storia della pallacanestro bresciana. Amici radioascoltatori, sarà qualche cosa di certamente diverso, ma lo sarà soprattutto dal punto di vista emotivo, perché quello che è stato creato dalla società, dalla neocostituita società in pochissimo tempo, ora lo vediamo finalmente sul campo con una squadra dalle grandi ambizioni, dotata di un grande talento sia tecnico che anche fisico e anche di un buon bagaglio di esperienza. Ma quello che ogni partita vedremo sul campo sarà una storia un po' a sé, tutta come, da scoprire.
1: Come sappiamo bene, alla fine l'unico vero giudice di questo sport è il campo ed è solo il parquet che può restituire il verdetto definitivo. Oggi il verdetto dice una vittoria su una partita giocata nel campionato di Brescia. Va a raccogliere gli applausi dei tifosi la formazione bianco-blu. Io ringrazio Alessandro Motta per essere ancora al mio fianco. Ricominciamo l'ennesimo viaggio
0: e possiamo lanciare l'hashtag di quest'anno: noi ci crediamo.
1: E allora grazie ad Alessandro, un saluto e ringraziamento anche da parte di Jacopo Bianchi per essere stati con noi. La linea può tornare alla regia.
3: Grazie ragazzi, diciamo che siamo partiti col piede giusto. Questa nuova realtà A2A Leonessa Brescia, all'esordio diciamo non si poteva chiedere di più, anche perché ovviamente l'obiettivo finale è quello di salire di categoria, perciò le ambizioni sono tante, l'importante era partire bene e noi l'abbiamo fatto. È tutto, anche da Capitan Fulvio Marini vi auguro una buona domenica sera, un abbraccio, rimanete sintonizzati sulle frequenze della radio che dà voce al vostro mondo. Ciao!
4: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, Fiera del Libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
2: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Lo speciale archivio di Brescia 7. Musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: Seven Sound.
1: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Seven Sound.
11: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
12: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dietica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani. Questi brani.

0: Seven Sound. Seven Sound. Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Yeah!

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: l'oro può essere rubato.
1: Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Brescia 7 Selecta.
2: La musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Che cos-

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare così.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
4: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di notte, notte di notte, la notte, la notte di Brescia 6. Di Brescia 6.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.